Meta Radio e anche Radio Verità. Ho messo due volte la sigla e ce la lascio. Love is a burning thing. Sì, è giusto. And it makes a fiery ring. Dicevo che Meta Radio e anche Radio Verità. Io sono in ritardo perché in realtà la puntata scorsa è durata molto più di quanto prospettavo, adesso sta per arrivare a due radio e quindi registro la puntata che segue. Non c'è tempo per farla tutta lunga, quindi sarà un po' più breve della volta scorsa e anche Naki se n'è andato. Molto bene, allora, invece che tenere il solito inizio, andiamo, forza, forza, forza, forza, via.

Questa è la seconda parte della terza punta, che ne so. Comunque stiamo parlando dei padri della radio. Abbiamo raccontato fino alla fine delle storie legate a Reginald Fessenden, che ci piace parecchio, e tuttavia avevamo promesso un ascolto che non abbiamo fatto sentire perché non avevo preparato il file, e quindi eccolo qua pronto. È la voce di Reginald Fessenden dell'esperimento del 1900, riproposta con le stesse tecnologie, sempre nell'isola di Cobb, nel fiume Potomac, dal nostro ricercatore Bell Rose. Per tutto questo rimando alla scorsa puntata. Ascoltiamo cos'era la registrazione, dell'esperimento. No, ora faccio casino, ci sarà qualche secondo di silenzio.

Ecco, era questa, era... Ah, 1, 2, 3, 4, is it snowing where you are, Mr. Thyssen? If it is, telegraph back and let me know. Questa era la frase, e questo era l'audio, la qualità dell'audio con cui era verosimilmente possibile, perché le tecnologie usate da Bell Rose erano le stesse, fosse stata trasmessa la voce di Fessenden. Ora rimetto la base, sì, giusto, giusto, giusto, giusto, giusto, via.

Ma abbiamo detto che vogliamo continuare questa rassegna dei genitori, dei padri della radio. Dopo il canadese Fessenden andiamo avanti e andiamo negli Stati Uniti. Aggiungiamo ancora un paio di padri a questo parto plurigenitoriale che è stata la radio all'inizio del Novecento e alla fine dell'Ottocento. Il primo nome che vogliamo aggiungere adesso è l'inventore statunitense Lee D. Forest, che sottrasse, fra l'altro proponendole come sue, numerose invenzioni ad altri scienziati. Ci riproponiamo degli approfondimenti in futuro. Però che anche realizzò il triodo, preziosa valvola per l'amplificazione audio, e anche su questa davvero un approfondimento speciale in seguito verrà. Lee Forest, che può legittimamente sedersi al fianco degli altri padri della radio, per aver dato vita nel 1910 alla prima trasmissione pubblica, intenzionale, con un uditorio richiamato precedentemente, mentre l'esperimento di Fessenden del 1906, quello che abbiamo raccontato l'altra volta, verso le navi di passaggio, puntava alla sorpresa, all'incontro casuale del avvenuto effettivamente o meno. Comunque incontrava la volontà era quella di procedere verso un ascolto casuale da parte di chi era abituato a sentire punti e linee, improvvisamente avrebbe dovuto captare la voce. Qua c'era invece un annuncio fatto preventivamente di questa trasmissione pubblica, che fu realizzata dal palcoscenico della Metropolitan Opera Company di New York, con arie della Cavalleria Rusticana di Mascagni e dai Pagliacci di Leoncavallo, eseguite da Enrico Caruso e da Emmy Destin. Questa qui è stata la prima trasmissione pubblica organizzata da Lee D. Forest, appunto, a New York. Ma aggiungiamo, dobbiamo andare veloci perché Addo incombe, giustamente, e quindi il secondo nome che aggiungiamo subito, senza altro dire, è quello dell'ingegnere statunitense, nonché radioamatore, Frank Conrad, che dapprima con un trasmettitore autocostruito, poi crescendo, insomma, trasmise con una cadenza fissa, proponendo un piccolo palinsesto e pensando a un pubblico. Quindi siamo già oltre la prima trasmissione fatta occasionalmente, qua il palinsesto era periodico, perché da casa sua a Pittsburgh Conrad metteva in onda dischi col suo fonografo, dischi che gli erano prestati fra l'altro da un negozio di musica che lui ringraziava al microfono, e poi c'era anche musica che veniva eseguita dal vivo, dai figli, dalla nipote, 2 ore al giorno, 2 volte a settimana, sempre agli stessi orari, affinché chiunque si risintonizzasse la potesse ascoltare. Peraltro interessante il fatto che la Pittsburgh Radio Station, se non sbaglio, però ci sarà tempo anche per questo per controllare e raccontarlo, dovrebbe essere ancora esistente. E credo, mi pareva di aver letto, che sia attualmente la più longeva radio esistente al mondo, la Pittsburgh Radio Station, fondata appunto da Frank Conrad nel 1900, negli anni immediatamente dopo, al 10, mi pare verso il 12. Comunque, l'ultimo nome che vogliamo citare è quello di David Sarnoff, nato a Minsk e impiegato alla Marconi Company, il quale ebbe l'idea di costruire degli apparecchi destinati all'ascolto della musica. È interessante questa storia, perché lui venne sdegnato da Marconi, che lo trattò malissimo, mi pare lo licenziò addirittura, sì, anzi, senza mi pare, perché Marconi riteneva, è virgolettata questa cosa, la radio una cosa seria, non un giocattolo per lirica e canzonette, come riteneva invece fosse nell'accezione di David Sarnoff. La radio per Marconi era una cosa seria, bisogna comunicare con quell'altro di là, non far sentire le canzoni. Per capire effettivamente quanto lontana fosse la prima idea di radio rispetto a quella a cui siamo abituati oggi. E quindi, insomma, un'idea come quella di Sarnoff, di costruire degli apparecchi destinati all'ascolto, che poi avrebbero avuto tutta la loro lunga storia che in avanti diremo, è interessante, perché si aggiunge a chi sta pensando in un altro modo all'utilizzo della radio. Anche qui siamo con un discreto spirito imprenditoriale, perché Sarnoff avrebbe costruito le prime radio economiche alimentate elettricamente, le prime radio comparse nelle case erano le sue, e diventò fra l'altro il titolare di un impero mediatico super gigante di comunicazioni che comprendeva fra il resto RCA, NBC, eccetera. Ok, inaspettatamente è ripartita Marconi dei Melt, quella abbiamo sentito l'altra volta. Non era previsto, la lascio in sottofondo.
Comunque bella, Gallesi. La lascio in sottofondo mentre vado a concludere questa puntata. Sì, puntata breve. Volevamo finire la storia dei padri della radio. E ecco, la fine me la sono scritta, è questa. C'è un pezzettino virgolettato, però non ho scritto di chi è, ne sono riuscito adesso a ritrovarlo. Quindi azzardo che c'è un pezzettino che ho preso dal libro di Andrea San Giovanni, ma non sono sicuro. Potrebbe essere anche qualcun altro. Dunque, come concludiamo questo capitolo introduttivo sulla storia della radio, che ne introduce la nascita? Direi affermando che la radio non ha un solo padre e che nemmeno è stabilito una volta per tutte che cosa si intenda col termine generico radio. A seconda dell'interpretazione può ricevere il titolo di padre della radio chi ha scoperto che le onde elettromagnetiche possono essere trasmesse attraverso l'aria, oppure chi per la prima volta le ha effettivamente trasmesse, chi ha fatto arrivare i segnali più lontano, o chi per primo è stato capace di trasmettere voce o musica, o ancora chi per primo ha ipotizzato che le radio potessero avere un uso non solo bidirezionale, chi ha pensato che potesse diventare uno strumento, un mezzo per intrattenere il pubblico, chi per primo ha intrapreso trasmissioni regolari, chi ha fondato la prima stazione commerciale, e così via.

E ora, nel salutarci, confesso che in realtà la storia della radio da ora si farà in questa trasmissione, soprattutto, ma non solo, in Italia. Perché dalla prossima puntata vedremo la nascita della radio invece in Italia, il suo sviluppo e anzi annuncio che si intitolerà Le madri della radio la prossima puntata, proprio perché nasce al femminile la radio in Italia. Sono femminili le prime voci, i primi ruoli ed effettivamente è così, malgrado presto il regime fascista poi si impossessi del mezzo, le escluda del tutto, relegandole, come sappiamo, insomma, a una dimensione casalinga, la figura femminile, mentre invece saranno voci maschie ed autorevoli a prendere largo ai microfoni. Quindi le madri della radio, perché andiamo a vedere quali sono state le prime voci femminili della radio italiana, come nasce la radio in Italia e poi da lì in avanti. Ora vediamo se riesco a non fare troppo casino nel mettere la sigla. Questa è Meta Radio, va in onda ogni settimana su Radio Wombat. Viva Radio Wombat!

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali, mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.

0: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
1: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
0: Ma va, io ci ho messo un attimo.
1: E come hai fatto?
0: Semplice. La mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
1: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
0: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
1: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
1: Pensavi fosse differente.

Eh sì, siamo tornati, cazzo, ci siamo. Lezioni universali di esistenza, di nuovo qui. C'è grande emozione, soprattutto

0: soprattutto perché, come immaginerete, non ho certo riaperto questi microfoni in solitudine, ma tempo al tempo, le cose belle hanno bisogno di attesa. Allora, ci eravamo, io sono Mario, Lezioni Universali di Esistenza, da questa stagione in onda una volta al mese su Radio Wombat, come sempre in podcast. Dunque, ci eravamo lasciati con la colonna portante di questo programma, il maestro Ottani in viaggio per una supernova. Ci ha lasciato per andare ad esplorare. Eravamo d'accordo che se mai fosse tornato da questo suo periglioso viaggio ci avrebbe fatto sapere e... Ecco, sta per succedere, ma riprendiamo un attimo il filo da dove lo abbiamo lasciato, quindi dall'ultimo epitomo della scorsa, ultima della puntata della scorsa stagione, e poi di nuovo qui.
1: Prova, sì. Sa. Stiamo andando incontro alle parole. In questo caso mi attende uno spettacolo che si manifesta poche volte nell'universo, ma a volte accade. Vado incontro a una supernova e non so cosa mi aspetterà realmente, perché non ci fidiamo affatto delle narrazioni che troviamo sui manuali. Quelle le lasciamo ai manualisti. Noi andiamo a briglia sciolta verso le stelle che esplodono. Puntiamo sempre più in alto. Ma se vi è familiare, come dovrebbe, il concetto di frequenza e il concetto di dilatazione di una frequenza, in questo senso dovrebbe esservi anche piuttosto familiare il concetto di variabile armonica. Basatevi su quello. Vi stiamo traghettando.
0: Ci hanno mai mandato a te al triangolo delle Bermuda, caro maestro?
1: Ci sono stato più volte con l'immaginazione, con il mio corpo astrale e anche con un'amica.

Io vorrei solo far soffermare l'attenzione di tutti coloro che ci stanno ascoltando su la possibilità dei mondi paralleli.

tanti hanno ipotizzato il fatto che esistano più mondi o comunque più versioni leggermente diverse di questo stesso mondo. Infinite forse, chissà.

0: esistono sicuramente dei punti all'interno del nostro mondo dove il passaggio è più semplice.
1: Potrebbe quindi essere il triangolo delle Bermuda uno di questi?
0: Assolutamente. All'interno del triangolo delle Bermuda io penso che succeda qualcosa di che c'entri con l'attivazione di un portale verso questi altri mondi. Allora, il perché sia quello il punto preciso dove avvengono questo tipo di fenomeni non ci è dato saperlo, ma abbiamo una possibilità davanti e continuiamo invece a vederla come un imprevisto, come un accidente, come un ostacolo. Dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo questo tipo di fenomeni. Sicuramente è un dono. E tutte le persone che hanno subito, secondo noi, questa sorte, magari l'hanno scelta.
2: Ciao maestro, sono sempre la Ianara di Isernia e ti volevo chiedere se hai mai visto un fantasma in una fotografia Kirlian.
0: Allora, io con i fantasmi ho un rapporto piuttosto intimo e preferisco non averci a che fare attraverso il medium fotografico, ma piuttosto attraverso il medium sonoro. Parliamo e parlano attraverso di me. Oppenheimer. Funziona. Ok, siamo qui di nuovo su Lezioni Universali di Esistenza e vogliamo darvi un consiglio. Non dividetelo. Sì, sto parlando dell'atomo. Tardigraderia

0: Ale, che emozione sentire registrata la voce del maestro Tani, che emozione, ma che emozione ancora più grande sarà sentirla dal vivo. Buonasera, caro maestro.
1: Non utilizzerò saluti terrestri, non sono più abituato.
0: Ti salutiamo noi terrestramente. Ciao maestro, che bello comunque sia averti con noi, fammelo ridire lo stesso.
1: Come quelle persone che di solito sono state per, non so, 3 settimane all'estero e si sentono già
0: più alte,
1: più alte, appartenenti a un'altra cultura.
0: Io dicevo di altezza, però sì pure anche.
1: Vi verremo a cercare.
0: Prego. Ma quindi intanto sei vivo, caro maestro, ed è già una bellissima notizia, ma chi poteva dubitarne dopo tutto? Bene.
1: Io ne potevo dubitare, sinceramente.
0: Noi abbiamo molta più fiducia in te di quanto tu non ne abbia in te stesso, però, e non ne dubitavamo. Quindi, allora, però, la verità è questa, caro maestro, noi bramiamo di sapere qualche aggiornamento delle tue esplorazioni, però non facciamolo oggi. Ci prenderemo una puntata apposta per parlare della supernova, dei misteri che avrai visto, perché Marco Polo e il milione sono cose da mettere, come dire, nel taschino in confronto a ciò che hai veduto, no?
1: Sono d'accordo e vorrei salutare Marco anche, infatti. E inoltre, come dire, questo tipo di esplorazioni, sì, meritano uno spazio dedicato, è vero, sono d'accordo. Posso dare, volendo, una piccolissima anteprima. Sono andate peggio di quello che pensavo.
0: Ah. Aumenta la nostra voglia di sapere. Ma ce la teniamo, caro maestro. Però il fatto che tu ci sia è molto bello, ma non sei solo oggi. Hai portato con te, infatti, un ospite. E allora noi lo salutiamo, lo introduciamo, perché iniziamo scoppiettanti, di nuovo non soli. Con noi c'è oggi l'ingegner Ciccio Pennello. Intanto buonasera, ingegnere.
2: Buonasera a tutti, buonasera. Per me è davvero un grandissimo piacere essere qua con voi, con appunto il grandissimo maestro.
1: Buonasera, ingegner Pennello.
2: Con Mario, che stasera mi ha chiamato qua, e per me è stato veramente, non lo so, l'inizio di un anno favoloso, devo dire.
0: Che accento nordico, bellissimo, che ha, ingegnere. Dunque lo introduco io, l'ingegner Pennello, e lo proviene da una autorevolissima famiglia di scardinatori di porti e scaricatori di porte. Si può dire, come tutte le persone grandi, che la, anzi come tutti gli esseri grandi, che la sua casa è il cosmo intero, ma egli proviene in realtà in origine dal pianeta violetto, di cui è il più sommo poeta, nonché ablatore, nonché gozzovigliatore.
2: Assolutamente, assolutamente. Sì. Ringrazio appunto per questa bellissima presentazione. Sono sicuro che anche oggi verranno trattati degli argomenti che sollazzeranno veramente tanto la mia cute, la mia intelligenza e
0: soprattutto la sua cura, ingegnere.
2: La mia cura. Sono molto felice di essere qua, sì, sono molto felice.
1: Ovviamente l'accento che Mario ha riconosciuto come nordico si tratta del tipico accento della razza dei nordici, di cui abbiamo già trattato in altre puntate. Questo va alieni, si intende ovviamente razza in quel senso lì.
0: Sava Sandir, come dicono i lumaconi. Bene, stia con noi, mi raccomando, ingegner Pennello. Quello che vogliamo fare oggi col maestro è tuttavia dare una risposta alle mie curiosità, che in questi mesi di assenza mi hanno, insomma, come dire, albergato, e anche a quelle dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto. Io direi che è il momento di farlo subito. Abbiamo qui con noi anche l'ingegnere, che soprattutto per le cose tecniche ci può dare una mano. Infatti,
2: assolutamente.
0: Io, se siete d'accordo, proprio da quelle inizierei. Dunque, nel periodo di assenza io sono rimasto preoccupato da questo fatto. Allora, c'è questa vicenda che è successa, che i cinesi hanno allungato il giorno terrestre. Io vorrei sapere se questa cosa è problematica oppure no. Precisiamola molto rapidamente.
1: Allungato?
0: Sì, l'hanno allungato. Per la precisione l'hanno allungato di 0,06 microsecondi. È successo questo. La rotazione dell'asse terrestre è stata rallentata dalla Cina. Lo so che non lo sapevi, maestro, nel momento in cui eri in viaggio, ma infatti ti avvedo io adesso.
1: Aggiornamenti dalla Terra.
0: Aggiornamenti dalla Terra, e questa è la rubrica d'inizio, esattamente, proprio così. Dunque, l'agenzia spaziale americana, no, la NASA, ci racconta, ci fa sapere che il giorno si è allungato di 0,06 microsecondi e che l'asse del pianeta si è spostata di circa 2 centimetri a causa della gigantesca diga delle Tre Gole. L'enorme volume d'acqua della diga cinese, che è stata recentemente appunto costruita, ha modificato la distribuzione della massa terrestre, aumentandone il momento di inerzia. La centrale idroelettrica delle Tre Gole è la più grande struttura ingegneristica al mondo in termini di capacità installata e peso. È in grado di generare fino a 22,5 gigawatt di elettricità, la stessa quantità di 15 reattori nucleari. Cioè praticamente hanno messo tutta un botto d'acqua tutta insieme in questa mega diga, e questa cosa gli ha fatto fare un giro, uno zinzinnino più largo alla Terra. Ma è uno zinzinnino più largo da viversela così? Oppure in realtà dobbiamo essere allarmati perché grandi saranno i cambiamenti che tutto ciò comporterà?
1: Questa è una chiara dimostrazione di forza e va presa esattamente come tale. A livello di cambiamenti significativi, appunto quello che è stato registrato del tempo e quindi dell'allungamento effettivo del giorno, è come dire una misurazione del giorno terrestre, intendo, è una misurazione precisa, accurata. Poi sappiamo anche, come dire, quanto la matematica li appassioni anche. E io penso che il di fatto va interpretata solo da un punto di vista politico più che da un punto di vista fisico questa azione, ma forse le esplosioni a cui sono stato sottoposto mi hanno un po' dato alla testa.
0: La quale tuttavia per adesso è ancora attaccata, ma forse più lucido di te, caro maestro, può essere chi questa materia la mastica da quando è nato, ovvero l'ingegner Pennello.
2: Assolutamente, chiaramente questa nuova introduzione, questa nuova, diciamo, appunto, scoperta che è stata fatta dai cinesi, è stata fatta
1: dai cinesi,
2: proprio. È stata fatta sicuramente utilizzando degli strumenti nei laboratori scientifici molto sviluppati che magari 20-30 anni fa non sarebbero stati possibili arrivare a queste conclusioni. L'utilizzo appunto di strumenti anche come per esempio i cronometri nucleari che utilizzano, utilizzano appunto, hanno delle sensibilità veramente
1: computer
2: incredibili, quantistici anche assolutamente, ci portano ad avere questi risultati. Chissà quante volte si è allungato il giorno da quando è stata creata la Terra e quante volte non è stata scoperta questa cosa.
1: Certo,
2: qua.
1: Ora in questo caso i cinesi
2: l'hanno
1: fatto.
2: Mi viene a pensare l'eruzione di un vulcano, oppure lo scioglimento dei ghiacciai, oppure l'arrivo di un meteorite magari, no? Quante volte può essere cambiato il giorno da quando il mondo è stato creato,
1: però,
2: dopo il Big Bang?
1: Quello che hanno in comune tutti questi eventi mi sembra che sia lo spostamento di una grande massa, non so, di terra, di acqua, di aria o comunque di
2: Una massa proprio
1: che si sposta
2: sulla, appunto, sulla superficie terrestre, che ovviamente causa un aumento appunto di peso specifico da quella parte, e quindi poi la rotazione subisce appunto dei cambiamenti la rotazione.
1: Un bello schiaffo in faccia per i terrapiattisti, mi sembra questo
2: è, sì, direi che se la Terra fosse stata piatta e fosse aumentato il peso si sarebbe ribaltato. Magari non siamo fuori dallo spazio, non c'è stata nessuna catapulta e quindi
0: no, non era previsto che lo facessi adesso, tuttavia mi sembra che il momento lo richieda, di domandare quello che chiede un altro ascoltatore che ci ha scritto in questi giorni. Quindi a tal proposito ci chiede, ma scusateci se siamo troppo accademici, scusate, ma cercate di seguirci, mi rendo conto che... Ci chiede, ma appunto, se quindi la gravità fosse davvero reale, ci domanda, perché l'oceano non sarebbe tutto a sud? Cioè, ci scrive, perché l'acqua non va tutta giù e la terra rimane tutta su? Nella terra, se appunto abbiamo dato uno schiaffo al terrapiattismo, se c'è la gravità, quindi è come un bicchiere, come una bottiglia, l'acqua scende giù, non sta su.
2: Ma dove punta la gravità?
1: Esatto.
2: Cioè la gravità punta verso cosa?
0: Ascoltatore, io no,
2: ogni massa non
0: irridiamolo.
2: Ogni massa presente sulla Terra subisce una forza di gravità. Questa forza di gravità è perpendicolare e diretta verso cosa? Verso il nucleo terrestre,
1: esatto,
2: verso il centro terrestre.
1: Ingegnere.
2: Perché verso il centro terrestre? Perché il centro terrestre contiene appunto la massa più grande, rispetto all'intera superficie,
1: per
2: no, della Terra.
1: Per lo stesso motivo, nel momento in cui camminiamo verso il sud, non andiamo più veloce.
0: Va bene, capito, ascoltatore?
3: Oppure sì.
2: Forse sì. Effettivamente devo dire che quando sono sceso quest'estate verso la Puglia ci ho messo molto meno tempo a arrivare su a Milano.
3: Cosa ci nascondono i poteri forti?
2: Cosa ci nasconde l'autostrada del sole?
0: Dobbiamo indagare. Bene, quante verità, è il momento non della pausa, no, non ancora, c'è un terzo argomento sul quale vi vorrei solleticare prima di mettere uno stacchetto, sì maestro?
3: Solletichiamoci.
0: È una lettera, questa è una lettera al vetriolo che ci è arrivata da un nostro ascoltatore nel periodo di nuovo, caro maestro, della tua assenza. Allora, l'argomento è molto spinoso, molto. Io la leggo questa lettera e... è richiesta una risposta. Il nostro ascoltatore si chiama Biasu Biglianu Sanna, è sardo, e intitola così la sua missiva: antico alfabeto lineare sardo in Egitto, la censura continua.
3: E sì, noi la combatteremo.
0: Siamo qui per questo, è una trasmissione di servizio, come ben sapete, eccoci. Dice il nostro ascoltatore nella sua lettera: la scienza moderna dispone di tecnologie avanzatissime in grado di scandagliare il sottosuolo per centinaia e centinaia di metri in profondità. Il maestro Jean-Louis. Una tecnologia dunque in grado di portare alla luce tutto ciò che altrimenti resterebbe celato. Sì, ci riferiamo al cosiddetto SAR, Synthetic Aperture Radar, una tecnologia che si avvale della tomografia Doppler con radar ad apertura sintetica. Tutto molto chiaro. Comunque è quella di cui parliamo, di cui abbiamo già parlato quando abbiamo parlato del maestro, ovvero delle esplorazioni di Malanga sotto le piramidi di Giza.
1: Assolutamente sì, si tratta di una sorta di geoscanner di profondità.
0: Ecco, rimandiamo anche alla puntata Giza qua, sì, su questa pagina. Dice il nostro ascoltatore Sanna: una tecnologia che in questi giorni è diventata famosa, era di qualche appunto giorno fa la lettera, in quanto grazie a quest'ultima un team di scienziati italiani è riuscito a portare alla luce delle scoperte archeologiche che ribaltano totalmente le ridicole menzogne che fantarcheologi e fantaegittologi hanno sempre raccontato in merito alle piramidi. Voi, cari di Lezioni Universali di Esistenza, saprete senza dubbio a cosa si riferiscono tali scoperte, in effetti è così, sì, delle quali giornali e blog hanno parlato abbastanza. Tuttavia mi preme sottolineare alcuni aspetti contraddittori di tutto questo circo archeologico pseudoscientifico. Ma restando sempre al tema delle piramidi e dell'antico Egitto, mi sorgono alcune domande. Come mai ancora nessuno, ovviamente a parte me, il professor von Frankenberg Garuti e certamente il maestro Tani, si è ancora accorto delle numerose incisioni in antico alfabeto lineare sardo presenti sia nelle piramidi di Giza, sia in altri luoghi dell'antico Egitto, come nelle statue dei leoni a Luxor? Come mai nessuno degli addetti ai lavori e degli pseudoscienziati si è ancora accorto di tutto questo? Fra l'altro, l'antico alfabeto lineare sardo è ben visibile a occhio nudo, pensate un po', eppure non se ne sono ancora accorti. Strano, eh? E poi come mai il SAR, la strumentazione altamente tecnologica sopracitata, non è mai stata utilizzata per studiare e analizzare le centinaia e centinaia di piramidi che ci sono in Sardegna? Semplici domande che pesano come macigni, contraddizioni che mettono totalmente a nudo tutta la malafede e la cialtroneria della fantarcheologia di regime, ormai arrivata al capolinea non solo in Sardegna, ma a livello internazionale, dove questi ciarlatani sono sempre più sbugiardati, ma la censura archeologica non può durare in eterno. questa è la nostra lettera, la lettera del nostro ascoltatore, Biasu Biglianu Sanna. Traspare amarezza e rabbia, maestro.
1: Vorrei cogliere l'occasione per salutare il professore che citava nella sua lettera il nostro Sanna, perché
0: certo. Von Frankenberg Garuti.
1: Assolutamente. Ci vediamo dove sei tu.
0: Posso venire anch'io?
1: Certo, certo.
0: Maestro,
1: ma per rispondere,
0: la censura continua davvero?
1: La censura continua davvero, è sempre più inefficace perché le coscienze si stanno sempre più elevando. Ma quello che vogliamo affermare, quello che voglio affermare in questo caso è sì che appunto la fantarcheologia di regime non regge più, questo è chiaro a tutti, ma quello che davvero secondo me è assolutamente chiaro è che sempre di più per l'antropologia, per lo studio della genetica umana e anche lo studio che fanno i linguisti e comunque tutti quelli che si specializzano nello studio delle lingue antiche, della ricerca dei linguaggi più antichi, stanno convergendo, diciamo, verso una posizione particolare, cioè quella dell'origine di popoli come i sardi, non indoeuropea. E su questo, diciamo,
0: autoctono?
1: Non proprio. Diciamo, si va molto indietro nel tempo, ai tempi appunto prima ancora di 10.000 anni fa, praticamente, o intorno ai 10.000 anni fa, ecco, più o meno. E quindi una sorta di migrazione che parte dall'Africa del Nord e che arriva passando da Gibilterra alla Spagna, alla Sardegna, alle coste della Francia meridionale e tutte queste zone. Ora, questo secondo me è una buona premessa per arrivare dove? In realtà le testimonianze della presenza sarda in Egitto, nell'antico Egitto, sono un po' ovunque, proprio nei reperti che abbiamo trovato e nei siti archeologici dell'antico Egitto. Non solo, sono presenti anche in alcuni documenti. Si parla soprattutto di papiri, manoscritti di questo tipo. Si parla in realtà di due contesti. Un contesto, diciamo, cooperativo e di alleanza in qualche modo, e invece un contesto più conflittuale. Il primo vede presso una dinastia in particolare di faraoni, che ora non rammento, ma cerco di ricollegarmi con uno di questi e vediamo che cosa succede. Perché in realtà quindi alcuni di questi guerrieri del popolo dei sardi provenienti dalla Sardegna sarebbero stati proprio parte della guardia del corpo
0: del faraone
1: egiziano, insomma, dell'antico Egitto.
0: Quindi è più che normale scoprire ad esempio a Luxor o a Giza.
1: Assolutamente è ovvio, mi viene da dire, quasi è logico. Non solo, in una fase successiva a questo momento, stiamo parlando sempre comunque del primo dei tre regni dell'antico Egitto, l'antico, quindi è anche chiaramente quello più scarno e povero di testimonianze da un punto di vista archeologico,
0: indubbiamente,
1: bibliografico. E in questo senso troviamo invece ad un certo punto la comparsa dei cosiddetti popoli del mare. Alcuni dicono sono i Pelasgi, alcuni dicono sono i Fenici, alcuni dicono sono i Turchi, alcuni dicono, cioè, quelli che poi diventeranno i Turchi, insomma, gli abitanti della penisola anatolica, quindi Frigi, anche queste tipologie di popoli.
0: Tutto giusto.
1: Che attraverso una serie di scorribande, di organizzazioni anche di piccoli eserciti, non si parla al massimo di 1.000 unità, non più, una cosa del genere, iniziano a saccheggiare gli insediamenti costieri del Mediterraneo, quasi una forma di pirateria organizzata, una cosa del genere, che però diventa una spina nel fianco di quello che era il nascente
0: Impero Egizio.
1: Impero Egizio, sì, esatto. Sì. Questo, secondo me, testimonia due cose. La prima è l'estrema antichità, e l'estrema, come dire, l'estrema
0: ancestralità.
1: Ancestralità, grazie Mario.
0: Dovere.
1: Di questo tipo di popolazioni, tra cui figura anche quella sarda. Ma io ci voglio mettere dentro anche Pelasgi, perché secondo me erano un po', se non fratelli, almeno cugini.
0: Se non addirittura la stessa, appunto.
1: Se non addirittura la stessa.
0: Quante verità.
1: Quante verità. E successivamente il testimonia anche il fatto che erano, come dire, attori attivi all'interno di quelle che erano le dinamiche del Mediterraneo e di tutte quelle terre che si affacciavano su di esso.
0: Ma possiamo quindi dire che davvero il primo alfabeto è stato coniato dal popolo sardo ed è l'alfabeto lineare?
1: Questo non lo possiamo dire, questo lo possiamo ipotizzare, in quanto non ci sono abbastanza testimonianze, come invece può essere per quanto riguarda i geroglifici egizi o per quanto riguarda magari alcune forme sumera.
0: Non so, caro maestro, se sono state le esplosioni che ti hanno reso leggermente più pavido. Tuttavia, prima, a microfono spento, mi stavi dicendo che in Perù, in Venezuela, si trovavano tracce di antiche incisioni sarde. Allora, come sta questo fatto?
1: Qui si entra dentro un territorio pericoloso. Ma noi non abbiamo paura.
0: Mai avuta.
1: Diversi anni fa, quando un gruppo di archeologi peruviani rinvenne delle pietre con delle incisioni lineari in un sito archeologico da loro analizzato, capirono immediatamente di aver trovato degli importantissimi reperti, testimoni di una forma di scrittura antichissima, che datarono a 5.000 anni fa. In breve tempo, quindi, ne diedero notizia pubblicamente, e questa scoperta ebbe risalto in tutto il Perù, per poi avere anche un eco internazionale, dove TV e giornali di altri paesi sudamericani e non solo diedero gran risalto a questa notizia, creando un enorme scalpore tra la gente. D'altronde è palese il fatto che delle incisioni lineari trovate in dei reperti archeologici millenari non siano state fatte in maniera casuale o per chissà quali futili motivi, ma l'accostamento a una forma di scrittura in casi del genere è pressoché automatico, quando però è la logica e non la malafede a indirizzare le ricerche e quindi anche gli studi linguistici e storici. Nessuno infatti in Perù si era azzardato a censurare questo ritrovamento, addirittura a ridicolizzarlo parlando di graffi sulla pietra o segni di aratro, come invece hanno fatto i mistificatori dell'archeologia in Sardegna.
0: Certo.
1: Uno scandalo dunque inammissibile se si pensa al fatto che in Sardegna la censura in merito a tale argomento dura da oltre un secolo. Censura che peraltro è stata sempre seguita da una violenza verbale, dei soliti negazionisti capaci perfino di negare delle evidenze storiche come quelle appunto delle incisioni lineari in antico alfabeto sardo, presenti a migliaia in tutta la Sardegna. Uno scandalo dunque i cui strascichi hanno dato vita a un vero e proprio disastro culturale, in quanto sono riusciti a negare le stesse basi dell'antica civiltà sarda, ovvero la scrittura, quella più antica ed enigmatica di difficile traduzione. A tal proposito, ricordiamo ancora una volta che l'unico al mondo in grado di tradurre l'antico alfabeto sardo è il prof. Fabio Garuti, che negli anni, a causa di ciò, ha dovuto subire attacchi e diffamazioni di ogni tipo, da coloro i quali si sono sentiti minacciati da questa sua scoperta e capacità.
0: Von Falkenberg Garuti? Fabio von Falkenberg Garuti?
1: Assolutamente lui.
2: Lo stanno ancora cercando.
1: Lo stanno ancora cercando, certo. Ma il tempo è sempre maestro, e in tal senso siamo sicuri che darà una bella lezione all'intera classe archeologica sarda italiana, anche perché i signori che mistificano e censurano la vera storia dei sardi sono sempre di più con le spalle al muro.
0: Base, maestro, ci vuole una base giusta qua. Maestro, anche in Perù l'antico alfabeto lineare sardo, non solo in Egitto, quando erano guardie del corpo dei faraoni o appartenenti agli antichi popoli pelasgi che hanno viaggiato e si sono mossi in tutto il Mediterraneo, anche oltre l'Atlantico. I più grandi navigatori della storia, ma di cosa stiamo parlando qua?
2: A me qui sorge una domanda, no? Cioè, se posso farti, maestro, una domanda, no?
1: Prego.
2: Cioè, quindi c'è questa, diciamo, diffusione di questo alfabeto, secondo te è più un qualcosa derivante da una migrazione di questi popoli in queste terre, per esempio, del Sud America, o è più una conoscenza universale radicata all'interno di ogni popolo?
0: La trovo una domanda acutissima.
1: Risponderò sì e sì. E penso anche che non dobbiamo mai avere paura delle colonne d'Ercole. Dobbiamo sempre superare le colonne d'Ercole delle nostre inibizioni. Gli antichi sardi l'hanno fatto. Cosa stiamo aspettando?
0: Allora, è il momento di non andare a fondo, perché avrei tanto da dire. Vorrei chiederti di Atlantide, vorrei chiederti di antiche migrazioni, di coscienza collettiva, come ci suggerisce l'ingegner Pennello, però tutto questo probabilmente lo dobbiamo rimandare a una seconda puntata, perché siccome abbiamo qua con noi l'ingegner Pennello, io non vorrei mancare una domanda. Che rapporti hai con la Sardegna, ingegnere?
2: La Sardegna è una terra antichissima, sono sempre rimasto affascinato dalla storia di questo popolo, sono sempre rimasto affascinato da sia la cultura agroalimentare sia la cultura proprio artistica del popolo. Basta vedere anche gli stessi nuraghi, le costruzioni antichissime, no? Delle case appunto del popolo sardo, dico bene, maestro?
1: Dice benissimo, e non solo, voglio anche aggiungere una cosa. Pare dagli ultimi studi che abbiano una funzione taumaturgica.
2: E sono sempre rimasto molto appassionato appunto rispetto a questa terra bellissima, e nel 2024 ho deciso di andare a fare un cammino antichissimo che c'è sulla terra sarda, che si chiama il Cammino di Santa Barbara.
1: Ingegnere, ma ha camminato anche per arrivare fino in Sardegna?
2: Ho camminato sull'acqua,
1: certo,
2: esattamente.
1: Camminato
2: sull'acqua.
1: Mi sembrava.
2: Ho preso la strada più veloce. Appunto,
1: quella.
2: E appunto questo Cammino di Santa Barbara è un cammino, è il cammino dei minatori, perché come tu conosci bene, maestro, posso permetterti?
1: Assolutamente, assolutamente.
2: Come tu conosci bene, maestro, la terra sarda è una terra ricchissima di minerali, soprattutto minerali ferrosi, appunto di ferro, c'è tantissimo ferro, ed è una terra che è sempre stata molto scavata dall'uomo moderno per avere appunto questi minerali.
1: Non a caso questo popolo degli antichi sardi che citavamo anche prima, analogicamente ad altri popoli pre-indoeuropei dell'area mediterranea, sono di origine megalitica, quindi assolutamente ctonia e con la parte più rocciosa della terra.
2: E appunto questo cammino è un cammino dedicato di Santa Barbara, proprio era il cammino dei minatori. Sono 500 chilometri, è un anello di 500 chilometri che percorre la parte sud-ovest della Sardegna.
1: 500 chilometri lei ha fatto in un quarto d'ora circa, giusto?
2: Ci ho messo forse 25 minuti, però
1: sarei presa comoda.
2: Avevo messo le scarpe, quelle più vecchie, quelle perché ci ho messo un pochino di più.
1: Chiaro.
2: Però chiaramente i soldi sono quelli che sono, perché ad oggi il mestiere da ingegnere non è più redditizio come un tempo, quindi scarpe vecchie e minestre riscaldate.
1: E pedalare,
2: esattamente. E sono partito da Porto Scuso, che è una terra bellissima, è una città, un paesino bellissimo.
1: Sarebbe molto bello anche Porto Scuse.
2: Porto Scuse. Che si affaccia appunto sulla parte est-ovest della Sardegna, di fronte a un'isola che è l'isola di Carloforte. isola di Carloforte, certo. Isola bellissima. Tra l'altro si parla il dialetto genovese lì, non si parla il dialetto sardo, anche se siamo interamente in Sardegna, si parla un accento diverso.
1: Antiche reminiscenze di pubbliche, antiche. Di repubbliche marinare.
2: Antiche, sì. E da lì ho fatto questo cammino, passando per Gonnesa, passando per Iglesias, Masua, fino ad arrivare a Nebida. E ho fatto circa...
1: A Nebida.
2: E in questo cammino sono riuscito a vedere anche i nuraghi, perché ci sono dei nuraghi ancora intatti proprio tra Iglesias e Gonnesa, che sono veramente, veramente molto belli.
0: Chissà se su di te hanno avuto un effetto taumaturgico.
2: Probabilmente sì.
0: Sì,
2: probabilmente sì, perché dopo il cammino mi sono sentito una persona nuova.
1: Sicuramente sì.
0: Sicuramente sì, allora.
2: E sono rimasto estasiato dalla bellezza di questo, di questa regione, di questo territorio, da la varietà di colori, di natura differente. Si passa da una scogliera rocciosa di color nero a deserti quasi ferrosi, completamente rossi, passando proprio per tutte queste miniere, no? Sono entrato anche vicino a una miniera a visitarla e sono rimasto veramente colpito da la bellezza di questa terra e soprattutto dalla bellezza del popolo, dalla bontà degli Cnusa, di tutto il pesce, di tutte le cose buone che hanno in Sardegna. Sì.
0: In qualità di più grande ablatore, poeta e gozzovigliatore del suo pianeta violetto, io volevo chiederti, mi viene anche a me da darti del tu. Quindi
2: Non ti preoccupare, Mario, puoi benissimo darmi del tu.
0: Grazie per la concessione.
2: Assolutamente, assolutamente.
0: Vorresti, per gli ascoltatori di Radio Wombat e Lezioni Universali di Esistenza, magari condividere una tua creazione, qualche cosa che abbia a che fare con la terra sarda di cui tanto stiamo parlando?
2: Guarda, proprio per l'appunto ho una poesia scritta su questa terra, che ho intitolato proprio come il nome antico di questa terra, che è Cnusa, no? Questa poesia inizia così. A queste terre nuragiche Dio ha dato sabbia, vento e pietre nere, antichi popoli bongustaidi, formaggi pungenti e bestiame dal sapore selvaggio. Maioretus è di Cnusa, tra Iglesias e Gonnesa, terre ferrose come Marte, teste di moro, e noi come pirati all'arembaggio. Il mirto mieta come morte, morto mastici e chilometri, minieri scavano nei monti, marinai e simboli mistici mostrano la via del cammino. Santa Barbara, benedici i nostri passi. Sole e luna in eclissi, riflessi, ancorati, sulla superficie del mare a calcare a roccia screpolata. Poggio l'udito, incuriosito, ne percepisco il respiro, il frastuono delle tempeste, il silenzio che abbraccia il mattino. Cnusa, bellissima e selvaggia, capelli intrecciati dal maestrale, d'occhi pigmentati dal profondo buio che circonda le stelle. Cnusa, Cnusa, figlia diletta di madre natura.
0: Questa bellissima poesia era un regalo dell'ingegner Ciccio Pennello. È il momento di una canzone su Lezioni Universali di Esistenza.

0: Kelly, io le ho viste esplodere.
1: Becca Kelly. E ne parleremo nelle prossime puntate.

0: Kelly Watch the Stars, il maestro Watch the Stars Exploding. Chissà come si dice in inglese. Molto bene, allora non c'è più tempo perché abbiamo detto tantissimo, ma eravamo molto felici di avere con noi l'ingegner Ciccio Pennello, al quale tuttavia vorrei sottoporre insieme al maestro Ottani un ultimo argomento. Allora, non c'è tempo per fare tutto quanto ci eravamo promessi, ripromessi, rimandiamo semplicemente alle prossime puntate. E tuttavia c'è una notizia che mi angustia, che vorrei sottoporvi prima che sia troppo tardi. Gli alieni si riveleranno all'umanità durante il campionato mondiale di calcio e adempiranno la profezia. Sì, gli ufologi americani sostengono che gli alieni si mostreranno alle persone nell'estate del 2026 durante una partita del prossimo mondiale di calcio. In particolare, leggo un attimo la notizia, so che fremete, ma il regista e ricercatore britannico di UFO, ovviamente Mark Christopher Lee, ha dichiarato che l'umanità potrebbe ritrovarsi di fronte al primo contatto pubblico con una civiltà extraterrestre durante il campionato mondiale del 2026. Mark Christopher Lee dichiara di essere giunto a questa conclusione sulla base di un'analisi di antiche profezie, osservazioni moderne di UFO e dichiarazioni di famosi veggenti. Come argomento cita inoltre le interpretazioni delle profezie di Vanga, Baba Vanga, ne abbiamo già parlato, è la santa bulgara morta nel 96.
1: Ciao zia.
0: Ciao zia. A cui viene attribuita la predizione del primo contatto dell'umanità con gli alieni durante un evento internazionale su larga scala. Però il nostro Mark Christopher Lee dice di aver trovato motivi simili anche nelle quartine di Nostradamus. Ora, maestro, ingegner Pennello, io vi chiedo, è credibile aspettarsi che gli alieni si riveleranno all'umanità durante una partita di calcio del Mondiale 2026? E se sì, quale?
1: Non è solo possibile, non è solo probabile, è auspicabile.
2: No, a me mi viene da dire, mi sorge una domanda, ma non è la prima volta questa, quindi, cioè, su cosa si basano? Non è assolutamente la prima volta.
0: Io lo so cosa sta pensando, io lo so cosa sta pensando l'ingegnere.
2: Non è la prima volta, ci sono stati
0: io
2: sicuramente.
0: Io lo so cosa sta pensando l'ingegnere.
2: Cioè, la mia domanda è, ma secondo voi gli UFO sono attratti dal calcio? Cioè, secondo me c'è proprio una passione per il football
1: sicuramente,
2: degli alieni, perché non è la prima volta che succede una cosa di questo
1: sicuramente
2: tipo.
1: Sicuramente hanno passione per gli oggetti semisferici.
2: Su quello
0: eppure non appaiono d'accordo durante le partite di rugby. Questo pure è vero, perché se io rammento, io penso che l'allusione dell'ingegnere sia al 1956, Fiorentina Pistoiese, Artemio Franchi.
2: 1954, 57 ottobre 54, Artemio Franchi, sì, esattamente.
0: Ora sai che gli ha fatto go. Tuttavia, la bambagia silicea di cui facemmo un approfondimento in una delle prime puntate di questa
1: ricordiamo
0: trasmissione, quella fu un grande avvistamento UFO proprio su Firenze, Fiorentina Pistoiese. Quindi che la profezia di Baba Vanga si sia effettivamente già avverata malgrado sia stata fatta anni dopo? Sì, direi a questo punto.
1: Le profezie sussistono nel tempo e sono esattamente come il tempo, cicliche.
0: È certo.
2: È come i palloni da calcio. Sferie.
0: Sì, questo è quanto. Sì, maestro?
1: Sfrutteranno una debolezza umana, come al solito.
0: Gli alieni,
1: ma il soggetto.
2: In quale partita, maestro, secondo te arriveranno gli alieni?
1: Mi si chiede una profezia e io darò un suono.

0: Questa è la profezia del maestro Ottani per voi. Comunque non mancheremo di seguire quell'evento qualora venisse qui su questi canali in diretta, ovviamente. Sì?
1: Magari qualcuno lo seguirà da una posizione privilegiata. Magari quelle persone saranno state addotte. E a loro dico, non cambiate canale.
0: In grandissima forma è tornato il maestro. Altro che esplosioni, altro che... Abbiamo tempo per, visto che ci è piaciuta così tanto quella prima, ingegner Pennello, prima dei saluti, a noi ci piacerebbe moltissimo ancora una sua creazione, se volesse farcela sentire.
2: Sono udire. Molto felice di dare spazio alla mia arte di ablatore in questo pomeriggio.
0: Vicendevolmente lieti, abbassiamo la base per lei.
2: Questa poesia l'ho scritta durante il mio terzo master ad Ottawa, in Canada, come sapete molto bene, e non attizzalo. La più grande forma dell'inganno è pensare di essere libero, mentre lo stelo spinge il siero fino al collo della siringa nel genio. Chiedo alle muse di Parnasso di conferirmi senza pleonasmo il segreto del cosmo per sconvolgere la mia vita in corso e addormentarmi senza rimorso con le mani incrociate sul petto, mentre nella faringe faccio scivolare ogni sorso. Il cuore stringe, i battiti ricordano di cosa l'uomo è fatto, l'uomo che dipinge ricorda di cosa il cielo è fatto, l'uomo che scrive ricorda di cosa il senso è fatto, l'uomo che studia ricorda di ricordare, ricorda di ricordare, ricorda, ricorda. I denti stringono, la garza e le forbici recidono, la carne in cancrena, lasciata frollare in scrigni di porcellana ornati da azulejos portoghesi. Le porte della conoscenza, altissime e imponenti come porte di Ishtar, la Babilonia del sapere, un buco nero nell'occhio del sole. Appoggio tre pesos peruviani di rame sul gomito del mio braccio destro, mentre della tequila boom boom, boom boom, boom boom, brucia papille gustative come il napalm ardeva nei polmoni dei bambini vietnamiti. Nei gemiti cola fumo di incenso blu cobalto, dal culto del diavolo al gusto del macabro, il passo è breve e scende bene come un sorso di lete che porta le anime nell'oblio e nient'altro, un colpo ben assestato di dama tibetana nel mio fianco destro, ancora posso muovermi lesto nel buio pesto. Mentre mi sbrodaglio di promesse false, ricerco un affetto fatto di viscide carezze, smembro l'utero della madre che mi ha concepito scavando verso il centro terrestre. Mi aggroviglio nel pianto, piacere sessuale che solo le donne di Ade sanno conferire. Per il capzioso labirinto di Dedalo, per il mostruoso minotauro che si nascondeva all'interno, per il libieccio che sussurra nel timpano di vivere il tempo presente mentre il gregge attraversa l'aspromonte e spinge verso sud-est. La luna è distante, ma non così lontana. La faccia che non mostra in realtà il volto di Ulisse, che si specchiava ogni notte in mare per tornare ad Itaca. Adesso le forme del suo sguardo sono sculture nei crateri. Perdo il respiro per una metempsicosi in apnea. È ora di svegliarsi da questa solitudine contemporanea. Un incubo atipico che soffre di nedia ti divora da dentro come una tenia di iena. Questo mondo può essere salvato. Ci scommetto ogni vena, lo dice anche il maestro. Mentre aspetto il nuovo Cristo nella faringe faccio scivolare ogni sorso. Il cuore stringe. I battiti ricordano di cosa l'uomo è fatto. L'uomo che dipinge ricorda di cosa il cielo è fatto. L'uomo che scrive ricorda di cosa il senso è fatto. L'uomo che studia ricorda di ricordare, ricorda, ricorda, ricorda di ricordare. Una domanda a lei, maestro. È importante ricordare?
1: Non ricordo.

Che spettacolo, ingegner Ciccio Pennello. Grazie, grazie, grazie. Boom, boom, boom. E sorprendentemente è già finito il tempo a nostra disposizione.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Womba 1359 delle frequenze medie.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

0: che non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.
1: Che sorriso.

0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
2: No, libertà.
0: Come?
2: Libertà per me. Hanno detto che non ho fatto niente e che sono libero di andare a vivere su un'isoletta.
0: Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
2: No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione, crocifissione.
0: Oh, ecco, spiritoso, spiritoso davvero. Prego, esca dalla porta.
2: Sì, la strada la conosco. Una croce a testa, la fila a sinistra.
0: Preparatissimo, eh? Un altro? Crocifissione?
3: Sì, sì.
0: Auguri.

0: Sono state estremamente scoraggiate, nel senso che
1: Certo.
0: è giusto anche che venga sottoposta una nuova invenzione a un rigoroso controllo per evitare che insomma sia dannosa e tutto. Il fatto sta che molte di queste invenzioni manco arrivavano al primo step del controllo, perché assolutamente vengono scoraggiate. Ma come? Ma c'hai un attrezzo così perfetto, perché lo devi migliorare?
1: Questo è quel tipo di autocritica e umiltà di cui si parlava prima, che serve per decostruirsi.

0: Ed eccoci,
1: Yes,
0: mi casca
1: rientriamo
0: tutto.
1: qui in voce nei microfoni, sempre Radio Wombat, sempre Ponte Radio, 31 luglio 2026. Continuiamo quindi con questa puntatona super densa, super super super
0: Si stanno
1: interessante.
0: sciogliendo le cuffie.
1: Sì.
0: Ciao a
1: Si
0: tutti.
1: stanno fondendo ai nostri padiglioni auricolari, auricolari soprattutto. Vabbè. Allora, continuiamo quindi in questo percorso storico, quindi abbiamo parlato della nascita della ginecologia, come, dove e quando, e abbiamo visto come appunto la medicina scientifica è stata istituzionalizzata, scusate, e è sempre stato un sapere tendenzialmente maschile, anzi fortemente direi maschile, e che infatti per esempio una scienza come la ginecologia è arrivata molto dopo. No, infatti, ecco. E parliamo invece adesso di come si arriva, per esempio, a un'altra branca, forse se si può chiamare così, non lo so,
0: Sì,
1: della
0: sì, sì,
1: medicina,
0: sì, sì. Eh
1: che è la psichiatria.
0: sì.
1: E quindi domanda, com'è che si collegano le due cose? Perché vogliamo andare a parlare adesso proprio di psichiatria?
0: Qua nasce un altro discorso molto
1: Perché
0: interessante.
1: siamo tutte pazze.
0: Queste streghe fa

0: sì. Ti scopano le scope, aiuto. Vorrei dei rifugi. No,
1: Oddio, ma scopare viene da lì?
0: Ma oddio. Potrebbe decisamente essere.
2: Non mi lancerei in queste.
1: Non lo so.
2: Non lo so.
1: Chissà. Vabbè.
0: Comunque è un'immagine carina.
1: Scopare le scope, sì.
0: Bella. Se penso a una striga che si scopa una scopa durante un sabato,
2: vabbè,
0: ci può stare allegria, ecco. Vabbè, a parte questo, ecco. No, appunto, la branca della psichiatria. Allora, la psichiatria è quella scienza che, diciamo, appunto, si occupa di salute mentale. Però non attraverso un approccio, come dire, come quello della psicologia, che invece è più relazionale, ma tramite invece la somministrazione di farmaci principalmente. E appunto la psichiatria, anche lei è una delle ultime ruote del carro, arriva abbastanza in contemporanea con la ginecologia. E viene, come dire, molto spesso per quanto riguarda le questioni femminili, quindi cosa stiamo parlando? Variazioni ormonali, ovviamente, legate a mestruazione, parto, menopausa, tutte quelle... Ah, beh, queste sono quelle fisiologiche, no? Però ovviamente poi parliamo anche di tutte quelle questioni femminili, invece che sono legate all'esperienza dei ruoli di genere, no? Quindi le pressioni e le aspettative di genere che una donna aveva, ma ha tuttora, sulle proprie spalle dal momento in cui ha un marito, dei figli, delle figlie, e appunto rientra all'interno di tutta questa narrazione. Ecco. La psichiatria molto spesso, quando parla di donne, tende a patologizzarle proprio in funzione della loro anatomia. Quindi molto spesso all'epoca, nel momento in cui appunto la psichiatria si istituzionalizza, quindi ovviamente questa cosa, cioè è riconosciuto che sono credenze, non è che esisteva veramente, però per esempio l'isteria è questa patologia che veniva... cioè di cui veniva diagnosticata all'epoca ed era praticamente questa nevrosi per cui le donne non stavano bene e avevano bisogno,
2: smaniavano,
0: sì, cioè, ma perché smaniavano? Cioè lì non è mai stata fatta una riflessione, ovviamente forse non erano capaci poi le persone all'epoca di fare la riflessione, però il problema è che le donne erano così tanto incasellate all'interno dei loro ruoli di genere e non avevano niente da fare, per cui erano...
2: E smaniavano, sì, se stavano sempre chiuse in casa,
0: smaniavano. Era quello, certo. Sì.
2: E per non parlare di tutto il resto, insomma.
0: Sì, sì, sì, sì. E quindi, appunto, questa patologizzazione molto spesso era legata all'avere un utero. Infatti, nell'isteria anche si credeva che l'utero fosse un organo così, che aveva questa capacità di muoversi all'interno del corpo femminile e migrava.
2: È vero?
0: Sì, si spostava. Quindi tu c'avevi la botta, eri tutta nervosetta.
2: Perché si era spostato l'utero?
0: Sì.
2: Ma davvero?
0: Sì. Infatti anche tutti i massaggi che andavano fatti, no? Che ci sono anche stati film, cose, servivano per riposizionare l'utero.
2: Dai.
0: Sì. Però appunto quello che risulta evidente è che c'è una netta connessione tra le condizioni della salute psichica, mentale delle donne, le loro condizioni di vita e i loro ruoli di genere. Poi ovviamente dall'altro lato io non mi sento di negare che gli sbalzi ormonali non abbiano un impatto sull'umore, cioè questo, anzi, certo. Io sono la prima che a volte ho degli sbalzi d'umore e mi vengono in premestro. Non penso nemmeno di essere l'unica.
1: Beh, comunque, direi di no.
0: Ecco, grazie.
2: O che mancanze anche di vitamine o di sostanze nel proprio corpo porti a degli sbalzi di umore, per esempio, che questo è abbastanza noto ormai.
0: Sì, comunque siamo un insieme, un ecosistema, anche una stessa persona è un ecosistema, per cui tutte le cose sono collegate tra di loro.
2: Certo, c'è la chimica, ma non c'è solo la chimica.
0: Esatto. E quindi quello sì che stavo dicendo è che queste condizioni, cioè che le questioni ormonali venivano molto spesso usate come delle scuse per ribadire l'inferiorità delle donne a livello proprio sì, sistemico, cioè le donne sono inferiori agli uomini perché poverine sono troppo emotive. Cioè, questa è una cosa che anche quando la giurisprudenza si è aperta alle donne, si pensava che le donne non potessero fare giurisprudenza, essere giudici, avere degli incarichi del genere, perché loro non erano lucide per poter emanare un verdetto.
2: Ho capito, ma c'hanno l'utero che gli va in giro per il corpo in continuazione.
0: Ma che ti vuoi fidare? Cioè, come fa? Oh, ma queste scemi. No, infatti, ecco.
2: No, vabbè. Ah, certo. Vabbè, no, ma comunque il ragionamento torna. A me mi hanno convinto. Ma infatti io non faccio mica al giudice,
0: no,
2: non c'è problema.
0: Non ti fidare, manco di te stessa.
2: Ma infatti, guarda, ma fatelo voi. Vabbè.
0: No, insomma, è interessante appunto che tutto questo, la fisiologia venga utilizzata contro di te, a maggior ragione per supportare un ordine economico, politico, insomma.
2: Che deve rimanere tale, sì.
0: Sì.
3: Direi che mi sembra anche evidente che fosse un modo per, direi, continuare a assoggettare la donna nei ruoli che le venivano assegnati, quindi di allevatrice, procreatrice, allevatrice di prole,
0: certo.
3: Donna della casa, quindi persona che deve presidiare la casa, perché se no chi le fa tutte le cose?
0: Chi è che fa il lavoro riproduttivo,
3: esatto,
0: mentre gli uomini fanno il lavoro produttivo fuori,
2: esatto,
0: dalla casa?
2: Vanno in
0: Come
2: guerra.
0: Va avanti questo capitalismo? Non può. Funzionale,
3: certo.
0: Tutto molto funzionale. Sì. E infatti è pieno di studi, per esempio, qui ve ne cito un altro, giusto per avere le fonti. Questo studio che io ho utilizzato si chiama Institutionalizing Femininity, A History of Medical Malpractice and Oppression Through 19th Century di Pruitt. E qua pure si parla del fatto che questo studio, ma come anche tanti altri, riportano che i manicomi, che ora non esistono più come tali, ma comunque i manicomi erano pieni di donne che erano considerate pazze proprio perché non assolvevano a quel ruolo riproduttivo là. Non erano buone madri, non erano buone compagne, non pulivano, non cucinavano, non volevano fare sesso. Allora manicomio, cioè nel senso...
2: E che serve?
0: Tutto certo. Molto lineare, ecco. È successa questa cosa, veramente.
3: Sì, beh, si cercava proprio di omologare il più possibile quello che si poteva fare, che si poteva essere, no? Quindi...
0: Sì.
3: Forse anche un approccio che comunque si riversa, anzi senza forse, anche sui ruoli che invece erano assegnati agli uomini. Quindi anche gli uomini dovevano essere incasellati, fare quelle cose e tutto è così, ovviamente.
2: Ah sì, anche gli uomini dovevano lavorare, dovevano,
3: esatto,
2: andare in guerra, dovevano essere figli.
3: Esatto, e non potevano, sottrarsi alle responsabilità magari, perché
0: certo.
3: È il vero uomo, no?
0: Certo.
3: Quindi è proprio un approccio che porta problemi a tutto tondo.
2: E nonostante ciò ci è piaciuto tanto e lo teniamo fino ad oggi.
3: Sì.
0: Come ci piace.
2: Che dici, ma andiamo avanti dritto oppure mettiamo una pausa musicale? Forse
3: pausa.
2: Dici pausa. Pausiamo.
3: Pausiamo.
0: Pausiamo.
3: Dai.

0: Ed
1: Ecco un
0: eccoci.
1: altro pezzaccio, bella, bella. Comunque sta scaletta mi gusta, sta funzionando. Questa scaletta musicale molto molto ben preparata e ragionata.
0: Sarcasmo.
1: un attimino. Comunque, no, ci piace in realtà. Andiamo avanti e...
0: Continuiamo questo ripercorrere la decostruzione e decolonizzazione della ginecologia
1: Esatto.
0: che sta andando benissimo per adesso.
2: Sì, vanno forti,
0: Sono
2: ragazzi.
0: forti, esatto. Ecco, un'altra cosa di cui mi andava di parlare riguardava proprio, cioè è una cosa abbastanza, come dire, lì diventa proprio palese quanto esistano. Prima di tutto, delle strutture di potere per cui, soprattutto stiamo parlando di scienziati a cui vengono dedicate o appunto che si arrogano poi il diritto di mettere il loro nome sulle cose che scoprono. Per tutto un periodo storico diventare una scienziata era impossibile, quindi.
2: Quindi
0: Già
2: vedrai.
0: partiamo male, nel senso abbiamo poche possibilità che ci sia qualcosa dedicato ad una scienziata donna, ma quando arriviamo a guardare quali sono i nomi che troviamo appunto a livello anatomico dell'apparato genitale sessuale e riproduttivo femminile o delle persone sessualizzate, no, delle persone nate come femmine. Troviamo un sacco di nomi di uomini, cioè lì diventa evidente che questo processo di autocritica, di decostruzione del sapere non sta procedendo, secondo me. Perché, per esempio, una domanda che mi faccio io è come mi relaziono io con il mio corpo sapendo che ho le ghiandole di Bartolini? Cazzo, sono le ghiandole di
2: Che mi viene
0: Bartoli,
2: in
0: ma
2: mente
0: dove
2: subito il
0: stanno?
2: Corriere.
0: Ma sì, ma, cioè, ma a che mi serve a me sapere che si chiamano ghiandole di Bartolini? Piuttosto ditemi a che servono. Cioè, no? Ecco, questa è la mia riflessione principale, per cui dico, stiamo
1: Ma
0: parlando di anatomia.
1: si spostano anche quelle,
2: No, però, cioè, con
0: certo!
2: altri non riusciamo a pensare ad altri.
0: Si spostano come l'utero.
2: Ma velocemente perché essendo Bartolini,
1: Esatto, sì.
0: vengono,
2: Scusate,
0: anzi,
2: però,
0: consegna. No, niente.
2: scusa.
0: Qua.
2: È caldo.
1: È il caldo, infatti.
0: No, sul serio, allora, sì, le ghiandole di Bartolini, sì, ok, Bartolino. Cioè, io che me ne faccio di sapere che ho le ghiandole di Bartolini? Ma poco, no? Non lo so, mi sembra più utile sapere, cioè, come tipo per qualsiasi altra parte del mio corpo, sapere che i nomi delle parti del corpo sono collegate in qualche modo alla loro funzionalità. Ecco, questo trovo un approccio molto più interessante e anche che incoraggia in qualche modo anche di intraprendere un percorso di conoscenza attivo nel proprio corpo, no?
2: Ovvero.
0: Se invece io so di avere le ghiandole di Bartolini, penso, vabbè, che cazzo me ne frega, cioè,
1: Sono sue, non
0: sono
1: sono
0: su, tra
1: mie.
0: l'altro, no?
1: Vero.
0: Ecco, qua mi
2: È
0: sono
2: un po' mi
0: fatta.
2: sa che è così, comunque sono di altri.
0: Purtroppo non è vero, perché poi queste ghiandole funzionano anche benissimo senza che noi sappiamo che si chiamano di Bartolini. Ma infatti, meno male, però diteci a che cosa servono, ecco. Ecco,
1: A
0: questo.
1: cosa servono?
2: Infatti,
1: A
2: ora ce lo devi dire
1: proposito,
2: cosa servono.
1: che io
2: Io
1: non
2: non
1: lo
2: lo
1: so.
2: so, ora non lo so e la mettiamo
0: No,
2: in
0: no, no,
2: crisi.
0: no, no. Le ghiandole di Bartolini sono localizzate, diciamo, in basso dell'orifizio vaginale, quindi esternamente alla vulva, cioè il buco della vagina, sotto il buco della vagina, ecco, e servono per lubrificare la vagina durante l'eccitazione e favorire poi qualsiasi pratica del piacere,
2: Povere ghiandole di Bartolini.
0: ecco. Chiamiamole ghiandole della lubrificazione o, boh, non lo so, troviamo altri nomi. Comunque, ecco, mi sono stampata proprio quali sono, cioè, tutti questi nomi di uomini, perché sono rimasta turbata quando ho fatto questa ricerca su internet. E ci abbiamo le tube di Falloppio.
2: E vabbè, si sa.
0: Quello si sapeva.
2: E comunque Falloppio, evidentemente.
0: Che cazzo vuole Falloppio? Ma che se ne stia a casa sua? Pure morto, cioè, ciao. Poi c'è il follicolo di De Graaf, perché okay. De Graaf ha scoperto che abbiamo i follicoli ovarici. I follicoli, vabbè, sono quelle strutture dentro a cui stanno gli ovuli quando sono maturi. Poi c'è il punto G. G, sapevate?
2: Sta per, io lo so, però non mi ricordo il nome.
0: Grafenberg.
2: Suo. Grafenberg.
0: Costui. Sì, punto G, boh, vabbè.
2: L'ha scoperto.
0: Ha scoperto un'area grande, grande.
2: Sì, peraltro comunque
0: unico, sì. Cioè, io non ne avevo idea, non lo so.
2: Gli va detto e comunque bene, grazie,
0: cioè. Dai, grande. E poi abbiamo Pouch di Douglas, che questa mi è rimasta in mente perché identifica l'area peritoneale situata tra l'utero e il retto. Ed è, per esempio, io soffro di endometriosi ed è un'area in cui eventualmente si possono sviluppare delle lesioni dell'endometriosi, quindi puoi aver sentito parlare di quest'area del corpo se hai l'endometriosi. Bene. Poi abbiamo le famosissime ghiandole di Bartolini, che sono le ghiandole IT proprio. Vestibolari, che servono per la lubrificazione, le ghiandole di Schene, che sono le ghiandole della prostata femminile. Anche le femmine hanno la prostata.
2: I Schene?
0: Schene.
2: Schene.
0: Sì.
2: È sempre uno.
0: Certo.
2: No, scusa. No, ci mancherebbe.
0: Ecco. No, infatti. Poi abbiamo i tubercoli di Montgomery, che detta così suona malissimo. Che cazzo sono i tubercoli? Fanno pensare alle patate, no?
2: Io li ho pensato al cappotto. Ma no, vabbè.
0: No. Comunque, no. I tubercoli sono le piccole ghiandole presenti sull'area del capezzolo, cioè i puntellini del capezzolo si chiamano tubercoli di Montgomery.
2: Vabbè.
0: No. E poi c'è il canale di Alcock, che è il canale attraverso cui passa il nervo pudendo, che serve per l'innervazione dei genitali esterni. Anche lì Alcock è un uomo che l'ha scoperto, l'esistenza di tutto ciò. Niente, qua
1: tra l'altro, scusami, entro un po' a gamba tesa, ha scoperto anche questa terminologia.
0: Ma certo,
1: è chiaramente
0: come l'America, no?
1: Esatto, ma uguale, certo. Sì, come se prima non si sapesse
0: non c'era
1: che esisteva,
0: niente, c'era il vuoto.
1: Come se prima, anzi, neanche, come se prima non esistesse.
0: Esatto.
1: Una volta si scopre, inizia a esistere. Wow. Sì.
0: Però poi,
2: tra l'altro, tipicamente in Occidente si è sempre detto che nominare qualcosa era possederla in qualche maniera, il nominalismo viene da quello, quindi il fatto che vengano dati dei nomi maschili a degli organi femminili, insomma, mi sembra abbastanza altamente simbolico. Ecco.
0: Più che simbolico, sì sì. Infatti, niente, qua io volevo lanciare una proposta che spero venga accolta da chi ci ascolta, che è quella di rinominare insieme, facciamo questa cosa insieme, di rinominare queste parti del corpo, dandogli, non lo so, appunto il mio suggerimento è quello di cercare di nominarle in base a quello che fanno e a che cosa servono, ma si può anche nominarle e utilizzare nomi di scienziate, oppure non lo so, ecco, vediamo, sarebbe bello poter fare questa cosa insieme, e potete scriverci a
1: in merito a questo. Siamo molto contenti di poter dare il nostro contatto di Radio Wombat, che è postawombat@insiberia.net, quindi questa è la nostra casella di posta. Comunque, in generale, abbiamo anche altri modi per essere contattate e contattati, magari li trovate in generale dal nostro sito radiowombat.net, che ancora tra l'altro non avevamo ricordato, quindi male non fa.
0: Ecco,
2: sì. Tra l'altro non siamo in diretta, quindi se ci scrivete adesso i vostri nomi ideali non li leggeremo, cioè, però voi scrivete, magari
0: li
2: leggiamo dopo.
0: Esatto. Sì, sì, esatto, non vediamo l'ora, aspettiamo i vostri aggiornamenti.
1: Esatto. Sì, molto bello questa idea, questo appello.
0: Sì.
1: E quindi sì, li riceveremo il tutto, lo ripeto, da posta wombat@insiberia.net.
2: Magari in Grazie. Siberia.
1: E magari sì.
0: Farebbe meno caldo.
2: Augurale. E siamo verso la conclusione, direi quasi, con l'ultima parte della puntata. Vogliamo fare una pausa musicale così ci iniziamo a rilassare e andare verso la fine.
1: Vai. Oh yes, ci risentiamo tra pochissimo.

0: Rientriamo in regia, Radio Wombat, il Ponte Radio, in questo momento caldissimo di cui non smetteremo mai di lamentarci.
1: Lamentele sempre e comunque, prima di tutto.
2: Fa caldo.
0: Allora,
1: No, è veramente veramente.
0: dicevamo che ci stavamo inoltrando nell'ultima parte di questa puntata dove abbiamo esplorato un po' la medicina e il rapporto della medicina con i corpi femminili e insomma, nella storia che purtroppo abbiamo visto si porta fino ad adesso, ma parlando sempre dello stesso argomento, però entriamo un attimo in un argomento correlato, diciamo, che è il design, ma non il design in generale, che pure ci sarebbe molto da dire, ma il design legato proprio alla strumentazione medica. Ginecologica, non solo la strumentazione medica, ma comunque diciamo strumenti che hanno a che fare con i corpi femminili. È di questo che parla questo libro che vi abbiamo già citato all'inizio, insomma, nel corso della puntata, di Chiara Lessi, La sedia del sadico, che è uscito quest'anno, il 2026, per la terza. E non abbiamo avuto il tempo di provare a intervistare Chiara Lessi, che pure si diceva fuori dai microfoni, ci piacerebbe moltissimo contattare, per cui magari chissà, più avanti riusciremo a fare un altro momento specifico con lei per sentire proprio dalla sua voce e approfondire un po' meglio di come possiamo fare noi oggi l'argomento del suo libro. Dopodiché è stato un libro che io mi sono letta nei mesi scorsi, l'ho trovato molto interessante e quindi mi sembrava anche boh, un buono spunto da inserire in questo discorso che stiamo facendo adesso. Questo libro in particolare si concentra Chiara Lessi è una esperta di design, ha studiato, studiosa del design, devo dire da penso molti anni, anche piuttosto rinomata. E ha fatto qui in particolare uno studio sul design, come dicevamo, legato agli strumenti che hanno a che fare col corpo delle donne. E lei è partita in generale dalla visita ginecologica, che l'abbiamo accennato un pochino prima, lo dicevi tu prima, è un'esperienza di base tremenda, terrificante, che molte donne sono stati compiuti degli studi che lei cita. Dove si è chiesto a una buona percentuale di donne di definire la propria esperienza durante la visita ginecologica e tutte o quasi tutte, la maggior parte o comunque un numero gigantesco, usavano dei termini come fin dell'orrore, tortura. Un'esperienza traumatica, molte usano termini appunto che si riferiscono a traumi, e cioè, una passeggiata di salute non lo dice nessuna, penso.
2: Non felici,
0: No,
2: racconti non felici.
0: va proprio.
1: Termini anche come sopportare, no? Durerà poco,
0: Sì,
1: cose del genere.
0: esatto. Questi sono i termini che invece ti vengono poi detti a
1: Sì,
0: te quando te parli di
1: esatto.
0: questa cosa, ti viene risposto di base: vabbè, ma che sarà mai? Quindi tendenzialmente, mentre invece fateci caso, la visita dall'andrologo è universalmente nota come una tortura, e questo non ci piove, nel senso più o meno, cioè scienza anche questo, no? È così, vulgata. Invece la visita ginecologica ti viene molto spesso risposto: vabbè, ma dai, ma ora non esagerare, dai, ma che sarà mai? Fatto sta che qui sempre altri, insomma, studi correlati a questa cosa che cita Chiara Lessi nel suo libro dicono che la maggior parte, insomma, un numero, non la maggior parte, ma un numero veramente alto di italiane, per esempio, non si sottopongono a una visita ginecologica da più di 3 anni, e tra le motivazioni, la motivazione principale per cui lo fanno, la dichiarano essere la paura o il disagio nei confronti della visita ginecologica. C'è da dire che questa percentuale indagata è quella che lo dichiara. C'è da capire se
1: Giusto.
0: quanto poi invece è stato normalizzato il fatto che la visita deve essere così e quante donne tra di noi invece magari ti dicono no, vabbè, ma ti dicono no, vabbè, perché in fondo
1: se hanno normalizzato degli aspetti, sì.
0: O apparirebbero strane.
1: Sì, ora non che voglia, non vorrei deviare troppo alla scaletta, però mi sembrava anche giusto dire che questo tipo di disagio molto spesso, purtroppo, è dovuto al fatto che ginecologi, tendenzialmente uomini, arrivano a fare delle azioni che vengono subite proprio dalla donna come intrusive, come moleste, come violente anche addirittura. Quindi è
0: cioè, vabbè, non è un caso.
1: Esatto, e magari lo dico pensando magari a persone all'ascolto che non sono che non devono fare visite di questo tipo, giusto per farli immedesimare. Si tratta di una parte del corpo estremamente intima, a me verrebbe a dire la più intima, però è magari una percezione mia, comunque una roba estremamente intima, dove quindi si dovrebbe presupporre che il medico, la medico, come si dice, la medica sia particolarmente prudente, particolarmente
2: sensibile,
1: sensibile, disponibile, esatto,
2: con ascolto.
0: La cosa a cui tu facevi riferimento di molestie, sì, non è un caso che le persone che devono andare a farsi una visita ginecologica abbiano questo timore, perché vivendo in una società patriarcale, le donne di base o le persone riconosciute come donne di base hanno il terrore. Nascono forse con questo terrore, o comunque gli viene instillato fin da piccole, perché comunque è una possibilità, ed è una possibilità che in fondo deve diventare la tua normalità. E così, sempre seguendo questo ragionamento, sempre in questo libro, un'altra riflessione che fa il pari con quello che stavi dicendo tu ora è il fatto che non a caso la visita ginecologica per molti anni è stata dai medici stessi considerata come qualcosa di problematico, di vergognoso, di poco raccomandabile. Una donna bene non andava a farsi la visita nell'Ottocento perché chissà che fa. E quindi di base è in epoca un pochino più moderna, ma molto più moderna, che abbiamo dato un valore a questo momento, e devo dire è stato grazie anche ai collettivi femministi anche degli anni
2: Certo,
0: 70, che hanno un po'
2: certo.
0: rivalutato questo momento, riportandolo anche a quel momento più collettivo, più di autoanalisi, di autodiagnosi, che citavi te, che invece prima era la normalità.
2: Eh sì, infatti negli anni 70 c'è stata tutta una parte di femminismo che si è riappropriata un po' degli strumenti ginecologici, in particolare dello speculum, ma anche semplicemente cioè che si è preoccupata, diciamo, di instaurare un rapporto diverso con il proprio corpo e con i propri organi genitali, che partisse semplicemente dal prenderci confidenza, perché tutto questo discorso di cui abbiamo parlato finora racconta anche tanto di stigma e di imbarazzo nei confronti di una parte del corpo, sia di chi possiede quella parte del corpo, sia di chi dovrebbe curarla. Quindi è un grande problema: come si fa a curare qualcosa di cui provi vergogna come medico, come scienziato? Un po' problematico. E quei movimenti là promuovevano appunto il cercare di instaurare un rapporto, prima di tutto visivo, con i propri organi genitali, quindi guardarsi allo specchio, che consiglio vivamente se non l'avete già fatto. E poi anche di provare a utilizzare insieme lo speculum, cosa che io pure promuovo questa idea. A volte organizzo dei laboratori in cui una delle pratiche che propongo è questa, perché comunque lo speculum, al di là di essere un oggetto che si può trovare durante la visita ginecologica, è un oggetto che si può comprare in farmacia, che si può, non lo so, si può anche provare a esorcizzare tutti i traumi che ci abbiamo legato, lo possiamo prendere e buttare per terra, non lo so, scorreggiarsi sopra, non lo so, qualsiasi cosa vi venga in mente per sentirvi meglio. E poi però si può anche utilizzare per imparare anche da sole a farsi la visita ginecologica, o anche a, più che farsi la visita a osservarsi. Come è fatto il nostro corpo? questa dovrebbe essere fonte di curiosità, non di imbarazzo.
0: E quindi sì, la, appunto partivamo da, da appunto la visita, Chiara Alessi parte dalla visita ginecologica, ma in realtà poi, come dicevamo, è un libro che parla più che altro di design, quindi di progettazione. Il, quello che lei sostanzialmente, la tesi da cui parte, cosa che a me ha fatto subito stare simpatico questo libro, è il definire il design come qualcosa di non neutrale, quindi il design come del resto la tecnologia non è qualcosa di neutrale, ma è a seconda di come lo si usa, lo si progetta, lo si concepisce, uno strumento viene disegnato in un modo o in un altro e si carica di significati ulteriori, insomma, e carica le persone che utilizzano quello strumento. Molta critica radicale alla tecnologia ha raccontato di come il nostro utilizzo della tecnologia, degli strumenti, cambia il nostro corpo, il nostro modo di relazionarsi. Ecco, il design è uguale, fa la stessa cosa, e quindi perché non estendere questa riflessione anche agli strumenti ginecologici, per esempio. E lei parte dall'esperienza di questa visita che, come dicevamo, è vissuta di base come un trauma, come qualcosa di orrendo, e quello che appunto mi ha fatto rendere questo libro prezioso è il fatto che effettivamente anch'io, leggendo questo libro, la prima reazione è stata: ah, ma quindi non ero solo io, quindi per tutti, ecco, per tutte è così, perché effettivamente sia il personale medico sia vari contorni ti dicono, di base persone che o non hanno mai usufruito di questa esperienza, oppure persone che ormai l'hanno completamente normalizzata, ti dicono: vabbè, devi supportare, punto primo. Cosa, frase tipica che alle persone socializzate come donne viene detta praticamente 90 volte al giorno. E oppure il vabbè, ma sei strana te. Cioè, di base è molto stigmatizzante il fatto che tu ritieni dolorosa una visita, che la ritieni problematica, che la ritieni qualcosa, un'esperienza da, insomma, di cui aver paura. Anche il dolore è qualcosa che Chiara Alessi racconta molto bene, poi scopriamo che non è necessario, perché in fondo molto dipende da come sono stati fatti questi strumenti. Questi strumenti sono stati progettati da uomini, essenzialmente il 90% sempre uomini, e non soprattutto la cosa su cui lei rimarca molto è il fatto che non hanno mai subito revisioni, o quasi mai. Lo speculum ci dice
2: l'autocritica.
0: Sì, lei va molto prima, risale molto prima dell'Ottocento, lei parla fin da 1800 avanti Cristo, perché parla anche di, non so, papiri egiziani dove si parla della ginecologia. Certi strumenti comunque sono sempre stati indagati, cioè non è che prima non c'erano problemi ginecologici che abbiamo adesso e improvvisamente li abbiamo scoperti. Le donne si sono sempre chieste come fare per stare meglio, di base. E per esempio nel caso dello speculum si tratta di uno strumento che non è mai cambiato, o perlomeno ha avuto pochissime variazioni al design. E lei si parte da questo interrogativo, che è: ma com'è che su un sacco di aggeggi che usiamo normalmente, cioè è stato fatto chili e chili di design, sono state modificate, una sedia, non esiste una sedia unica, esistono milioni di sedie, il microfono, esistono milioni di microfoni, gli oggetti variano.
2: Mi aveva impressionato, scusa, i sedili delle macchine.
0: I sedili delle macchine, certo.
2: Eppure, perché forse l'avresti detto dopo, scusa, il fatto che si diceva: vabbè, ma il corpo della donna tanto quello è, tanto quello rimane, era così nel 1800 avanti Cristo ed è così oggi.
1: Sì, ma anche il corpo di un uomo che guida una macchina è sempre uguale, eppure il sedere della macchina ha avuto un sacco di variazioni.
0: Tant'è che
1: fa
0: la...
1: un esempio su tanti, insomma.
0: Eh no, tant'è che la sedia ginecologica, della visita ginecologica, è uno degli attrezzi che dà più terrore. Perché? Perché ti senti continuamente inadeguata. La sensazione di che il tuo corpo non sia adeguato a quella sedia è una sensazione condivisa da tantissime persone che devono usarla. E lei giustamente dice, ma uno strumento che è disegnato in un modo che è il corpo a doversi adattare allo strumento e non il contrario, è uno strumento che è stato disegnato male. Cioè, l'errore è nel chi ha fatto la progettazione, non nel corpo che si deve adattare, perché la regola principale del design è che io sono al servizio, il mio design è al servizio del corpo che lo usa. E anche qui, l'aver progettato attrezzi che di base sono pensati per dei corpi tutti uguali, perché intanto sono progettati su corpi maschili, molto spesso la sedia ginecologica è uno di questi esempi, perché fateci caso, è sempre molto grande, è sempre troppo sproporzionata rispetto a te.
2: È vero, sei tu perché che deve essere pensata su un corpo maschile, che senso ha?
0: Tanto non lo userà, ma che vuole. Eppure sì, eppure è così. E se te dici, vabbè, ma io non mi trovo bene, no, sistemati, generalmente ti viene detto, vabbè, ho capito, però cioè viene abbastanza trattata come, vabbè, proprio se te che c'hai qualcosa che non va.
2: Sì, sì.
0: E questo devo dire, molte donne dicono, vabbè, risolvo andando da una ginecologa, un ginecologo non maschio, beh, magari, perché molto spesso purtroppo non è che non esistono donne stronze, succede anche così. Quindi la sedia ginecologica, strumento di tortura, lo speculum l'abbiamo detto, volevo segnalare perché viene detto nel libro e comunque a cosa forse la saprete già, che comunque per esempio il pap test, che è uno dei momenti in cui ci capita spesso di andare a fare una visita e che insomma anche incoraggiamo ad andare a fare perché per carità è fondamentale, però il pap test, che serve principalmente per rilevare la presenza del papilloma virus, in realtà il prelievo per rilevare questo virus può essere fatto in autodiagnosi. Ormai ci sono alcune regioni d'Italia che stanno introducendo questa possibilità, ancora siamo un po' all'inizio sfortunatamente, però si spera che si possa andare in questa direzione. Quindi non è l'intero esame che viene riportato all'autodiagnosi, però almeno la parte di prelievo, che comunque è una parte importante dell'esame, almeno ti levi almeno quell'ansia lì, quello lo puoi fare, può diventare, insomma, si spera nel futuro che possa passare l'autodiagnosi. Poi dopo, una volta, solo nel caso in cui l'esito sia positivo, allora viene fatto un test più approfondito da personale medico, ma a quel punto almeno ti sei levata una delle varie insomma, una buona percentuale di sofferenza.
2: Eh sì, sempre riguardo a queste questioni delle visite ginecologiche, per esempio, durante questi laboratori che organizzo mi sono trovata a acquistare degli speculum in farmacia e esistono varie misure degli speculum, per esempio. Già questa, wow, notiziona, non lo so.
0: E mi sa che va spiegato nelle ASL. Devono dire.
2: Vabbè, fatto sta che io non sapevo come orientarmi perché ho detto, boh, magari comunque ci avrà un senso. Magari la L è un po', ok, un po' grande, però, boh, esiste la media... come parola, no? Si riferisce alla media della popolazione, quindi forse è quella più indicata. Quindi mi sono rivolta alla mia ginecologa e ho chiesto, senti, ma cioè, tu quali usi? Quali c'hai dentro studio ginecologico? E mi ha detto, ah sì, c'ho la misura M. Benissimo.
0: Okay.
2: E quindi ho comprato quelli. Poi mi sono ritrovata qualche settimana fa, ormai un mesetto fa, al Festival Sirene, così ve lo lancio. Festival a cui andare, bellissimo, in cui vengono fatti laboratori di questo tipo e parlando con altre organizzatrici viene fuori che non è necessario, cioè addirittura il medio, cioè non è necessario, puoi benissimo usare quello S e tanto il suo lavoro lo fa, nel senso deve divaricare, Non è che serve uno strumento più grande, mi basta anche uno piccolo.
0: Anche lì molto spesso, per esempio in questo libro, si cita la possibilità assolutamente respinta quasi sempre del fatto che lo speculum lo possa usare la donna e non chi ti visita. Questa cosa sarebbe fattibile se ci lavorassero e se un attimo ci ragionassero.
2: Certo.
0: Sembra fantascienza.
2: Basterebbe un po' più di educazione, un po' meno vergogna e stigma nei confronti di queste cose. Poi un'altra cosa che mi veniva da riflettere è che anche, per esempio, l'inserimento di uno speculum può essere una cosa non banale. E già il fatto di poter contare sull'avere un lubrificante, anche quello purtroppo non è scontato, cioè può provocare dolore, magari se sei in una fase della vita come la menopausa in cui c'hai più secchezza può far proprio male, cioè può arrivare a essere lacerante inserire un oggetto senza lubrificazione, quindi cioè, tutta una serie di discorsi andrebbero fatti proprio perché queste pratiche devono essere funzionali per chi le riceve. Che senso ha che remino contro al soggetto che ha bisogno di aiuto in quel momento?
0: Purtroppo un senso ce l'ha, e perché comunque fa parte del dominio e del controllo che hai sui corpi. Se gli infondi un terrore del proprio corpo, e anche soprattutto altra cosa che su cui ribatte molto Chiara Lessi, che secondo me è molto interessante, è proprio quella sensazione del non essere abbastanza esperte, cioè io devo delegare tutto a un medico, spesso maschio, perché lui sa, perché sono stata cresciuta in una società che mi insegna che comunque io non ho gli strumenti, non sono in grado, il mio corpo lo conosce meglio qualcun altro, e quindi deleghiamo. Cosa che insomma l'abitudine alla delega fa parte di questa società un po' in tutto.
2: Certo, nel campo della salute è molto amplificato.
0: Ancora di più, soprattutto se il corpo è un corpo che si vuole tenere sotto dominio, evidentemente. Altri esempi piuttosto interessanti, che sono un po' gli ultimi, sono la mammografia, che anche lì è un esame che anche lì ricordiamo tutte con terrore, un po' meno magari forse, ma comunque un esame che spesso può essere doloroso e anche sì, là sì. Non si capisce bene perché, o meglio si capisce anche troppo bene perché non è stato rivisto, non sono state riviste le modalità, perché la macchina con cui viene fatta questa cosa deve essere per forza disegnata in quella maniera, perché non si riesce a trovare un modo davvero per forza deve essere doloroso. È un po' poco credibile.
2: Sì.
0: Così come, per esempio, il femidom, il famoso femidom, per uscire un attimo dalla questione prettamente ginecologica, ma insomma più o meno ci siamo, il famoso preservativo femminile che esiste e si trova anche in commercio, ma ha un costo esorbitante. Perché? Perché sostanzialmente non si vuole far diffondere, perché lascia molto controllo alle donne, perché per esempio è un metodo contraccettivo che può essere, a parte che te lo sottoponi da te e non deleghi all'uomo
2: sul tuo corpo,
0: è sul tuo corpo,
2: sì, sì.
0: Hai tu il controllo e lo puoi oltretutto mettere parecchie ore prima, anche tipo 8 ore prima, quindi è chiaro che questo fa sì che tu abbia un controllo maggiore su quello che sta succedendo.
2: Delle intenzioni, delle voglie.
0: Aiuto, e quindi chiaramente questa roba qua non viene assolutamente diffusa e viene abbastanza impedito la sua diffusione per motivi abbastanza ovvi. Un esempio positivo per una volta è il banale test di gravidanza. Il test di gravidanza non lo diamo per scontato perché è un po' una conquista, perché comunque fino a poco tempo fa il test di gravidanza non te lo potevi fare da sola, dovevi andare a sottoporti a un esame medico anche piuttosto invasivo, e ovviamente possiamo immaginare anche da un punto di vista psicologico quanto potesse essere pesante e ovviamente insomma poi coinvolgere magari persone anche che tu non volevi venissero coinvolte e bla bla bla. È da relativamente poco che il test di gravidanza si è scelto di poterlo far fare alle donne in autonomia. Quindi, così come su quello siamo riuscite a ottenere effettivamente di poter fare un'autodiagnosi, giustamente Chiara Alessi dice, ma il tampone del Covid abbiamo imparato tutte a farcelo. Quindi, ma in fondo tante cose, come per esempio il tampone per il papillomavirus, tutta una serie di robe, saremmo tranquillamente in grado di imparare a farlo, non sono operazioni incredibili.
2: Se non fosse che il sapere scientifico deve mantenere il suo alone di non essere accessibile. Purtroppo c'è questo discorso.
0: Sì, cioè, certo, se no non si mantiene nel dominio.
1: Bellissimo.
0: Vabbè, mille altre cose, però ovviamente. Il tempo è tiranno e oltretutto questo libro, io ve lo dico, vi consiglio di leggerlo, però quando siete in un momento tranquillo, ecco, rilassata, perché cioè, io ci ho messo dei mesi, perché stavo veramente male, ero incazzata continuamente, sbattevo tutto, quindi insomma... prendetelo un po' con un po' come vedere un film dell'orrore un po' pesante.
1: No, grazie non tra l'altro facile. Di averlo detto, te lo volevo chiedere per farlo sentire a chi ci ascolta, perché anche questa esperienza è degna di nota, cioè anche questo riscoprire il nostro corpo, la storia, la nostra storia, eccetera, e come ci sentiamo nel farlo fa parte, secondo me, del processo di riappropriazione dei nostri corpi, della nostra salute.
2: Facciamo che questa rabbia si possa collettivizzare.
1: Esatto. Che dire, allora, siamo in chiusura, ci mancano veramente pochissimi minuti e direi un ultimissimo accenno magari a esempi o cose che possono interessare a chi ci ascolta, magari con una nota un po' più positiva di quella abbiamo fatto finora. E quindi ci volevi dire di un collettivo?
0: Sì, allora, è un collettivo di cui purtroppo ho giusto qualche informazione, ma che potete... sono giovani, quindi usano solo Instagram, maledette. Però potete trovare comunque qualche informazione in rete. Si chiama Collettivo Zig Zag, opera principalmente tra Bolzano e Torino. E vi leggo al volo cosa dicono di sé. Zig Zag organizza workshop aperti al pubblico sui temi della salute sessuale ed emotiva attraverso un approccio di co-design DIY e hackeraggio di oggetti accompagnati da momenti di riflessione critica. Attraverso il lavoro collettivo i workshop mettono in discussione immaginari mainstream sulla sessualità, cercando di aprire la strada ad alternative inclusive ed accessibili per tutti i corpi. Si tratta di workshop sostanzialmente che insieme, questo è in maniera non frontale ma in qualche modo orizzontale, provano a ridisegnare, quindi decostruire il design di alcuni oggetti e reinventare un design più adatto ai corpi di ognuna e ognuno di noi, perché partono proprio dalla prospettiva che i corpi non sono tutti uguali, non sono tutti normabili alla stessa maniera e che quindi non esiste il design per un unico che vada bene per tutti i corpi. Quindi in particolare questo workshop che si chiama Alternative Bodies, il format del workshop nasce dalla necessità di mettere in discussione la narrazione abilista delle sessualità fortemente legata a modelli standardizzati per corpi normativi che lasciano spazio alla creatività nell'approccio alla sessualità. Zig Zag propone un approccio bottom-up basato sul co-design, sperimentazione con i materiali e invita a riflettere su consenso, desiderio, percezione del corpo e zone erogene alternative, spostando l'attenzione dalla stimolazione alla relazione tra soggetto e oggetto e alle dinamiche di uso. E niente, quindi... penso sia un qualcosa che a me ha stimolato tutte cose positive, mi sembra un esempio molto interessante, magari ce ne fossero. Oltretutto è appunto specificamente un workshop antiabilista che anzi chiede a persone anche con disabilità di sperimentarsi in qualche maniera e provare a ridisegnare questi oggetti insieme.
2: Io invece volevo dire che su Firenze potete trovare i laboratori che organizzo io, che trovate sulla... posso dire?
0: Dillo.
2: Lo dico? Niente, lo dico. La mia pagina si chiama... di Instagram. Vabbè. si chiama Lab Fica Sana e faccio questi laboratori in cui parlo di salute mestruale e anche sessuale, e quindi vi nomino anche questa possibilità su Firenze. E poi conosco un altro collettivo che sempre si occupa di

0: per segnarci il ciclo mestruale, quando ci avviene, come, dove e quando, e tutte le problematiche che queste portano in fatto di privacy, dati, a chi vanno questi dati. Giusto per fare un esempio, per dirvene una agghiacciante, dati che a volte sono stati venduti o riusati all'interno di processi contro delle donne che avevano abortito. Quindi, aiuto. Bene, Madonna. Scusate, invece l'ultima nota non tanto positiva,
1: però vabbè.
0: Concludiamo così questo ponte radio, questi ultimi secondi forse verranno tagliati, chissà. Ringraziamo tantissimo chi ci ha ascoltato, questa era Radio Wombat, ponte radio. Ci risentiremo, direi, a settembre con Ponte Radio, questa è l'ultima puntata della stagione,
1: ciclo.
0: E niente, grazie.
1: Ciao
2: ciao.
0: Ciao.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
7: Devi installare programmi a caso.
8: Devi inserire le genti nelle cerchie.
9: Devi twittare ogni due minuti.
10: Ti devi piacere.
11: Ti deve piacere.
12: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
13: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
14: Devi fare finta di avere una Lomo.
15: Devi essere sempre connesso.
16: Ti devi loggare.
17: Devi farti un MacBook.
18: Ti devi aggiornare.
19: Ci devi dare la tua posizione.
20: Ti devi pacciare.
21: Devi installare l'app.
22: Devi farti uno smartphone.
23: Devi condividere tutto.
24: Dammi il tuo numero di cellulare.
25: Devi cambiare il mood.
26: Devi taggare tutto.
27: Tutto.
28: No, no,
29: no,
30: no,
31: no,
32: no,
33: no.
34: Il vero sballo è dire no.

0: voi e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312-1312.
3: Ciao Pier Giovanni.
4: Ehi Maria Consuelo, che hai?
3: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
4: Ma va, io ci ho messo un attimo.
3: E come hai fatto?
4: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
3: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
4: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
3: L'indifferenza si vede.
5: Il collettivo Autistici in Banca che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense congelando il loro conto.
3: Pensavi fosse differente.

0: Ma che ci volete insegnare a Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata!
1: La mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
0: Chi la canta?
2: Ma la mamma, mamma Roma.
3: Fior de gaggia quando

0: sta porta ancora?
1: Fatto nero, Carmine.
0: Fiore de sabbia, tu ridi scherzi e fai la santa donna, e invece in petto schiatti dalla rabbia. Fiore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.

0: E adesso che l'ha persi ce va in puzza. Signore de me! Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sua sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera!
1: Auguri, mi sposi!

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

cranio è naturale, come una verdura, come un cumulo di spazzatura. Una macchia solare, un'esplosione nucleare, un pino loricato, o smanettare con la cellula, la clonazione di una libellula, l'esistenza di mondi virtuali, come riposare sui

Alberto. Naturale, come un autogrill, un parcheggio, una pompa di benzina, un'aiuola che divide il traffico di uomini veloci, dalla socialità da sosta piegata alla domanda offerta. La risposta è, noi tre col Tupperware, riso e verdure sul marciapiede. Noi, siamo noi a tramutare in naturale ogni luogo che trovi impossibile da frequentare. Un camionista, un inserviente, un'automobile nuova, una vecchia che protesta, una coppia scende dalla motocicletta, una famiglia gusta un pranzo naturale, impressione o d'oggettività? La risposta è, un pullman che partita.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Signor Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

cause you know I could possess your body too.

Prime Clip.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

cerco una ferita in ogni forma perfetta. Sono la ferita di ogni forma perfetta.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.
0: Rimandiamo la puntata di Tabula Rasa andata in onda il 15 settembre 2026, dove le porte di Tannhäuser hanno fatto un crossover, sono atterrati sulle frequenze di Onda Rossa e quindi vi potete riascoltare tutta la puntata, nella quale ci saranno anche 40 minuti di speciale dedicati alla fantascienza e alla comunicazione.
8: Io ho paura, Duccio.
9: Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
8: Cioè?
9: Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
8: Tu non lo leggi?
9: Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo.

0: E riapriamo i microfoni, gli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Questa è una voce che non siete abituati a sentire il martedì. Infatti oggi e da oggi e tutta la nuova stagione, Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi, andrà in onda tutti i martedì dalle 20 alle 21:30. Ma non temete, perché Nomi, Note, Cose, Città è andata già in onda. In realtà noi ci siamo un po' scambiati e quindi il palinsesto è un po' variato, anche se le trasmissioni sono sempre quelle. Quindi anzi è una buona occasione per riandarvi a rinfrescare il palinsesto intero di Radio Onda Rossa.
1: Così colgo l'occasione per salutare anch'io, quindi una buona serata a chi ci sta ascoltando. Quindi Tabula Rasa si sposta dal giovedì al martedì alla stessa ora, che ruba il posto a Note, Cose, Città, che lo ruba a Likewise, che se ne andrà probabilmente al giovedì, mentre l'ora di buco ci lascia come trasmissione. Ma chissà, forse avremo una nuova trasmissione sulla scuola, anzi senza forse, sicuramente una nuova trasmissione sulla scuola che inizierà la settimana prossima, ma sarà invece il mercoledì pomeriggio invece del martedì pomeriggio.
0: Quindi salutiamo questo primo martedì della stagione e la prima puntata dopo la pausa estiva. Quindi abbiamo già sentito la voce di altri redattori di questa radio, ma ci saranno altre sorprese. Oggi si intrecciano frequenze. Avremo ospiti anche redattori e redattrici di una radio alleata che amiamo molto. Allora, dedichiamo questo spazio, appunto, in cui ci si interroga a partire da carta inchiostro alla libertà di informazione questa settimana, all'internet aperta e al collettivo Autistici Inventati, alle realtà come questa e alle reti umane. Immagino che appunto chi ci sta ascoltando avrà seguito la vicenda che ha coinvolto questo collettivo, la sua chiusura dopo 25 anni di attività e, citando le loro parole, perché impossibilitata a mantenere il nostro progetto originario, offrire strumenti sicuri e non mercificati. La grave poi mossa di Banca Etica qui in Italia, che gli ha sospeso la reperibilità del conto. E per chiunque avesse perso oltretutto qualche tassello o volesse ricostruire meglio il tutto, consiglio di recuperare sul nostro sito le diverse trasmissioni tematiche, come Dita nella Presa, vari editoriali, Ponte Radio e diversi approfondimenti sul tema, tra cui un approfondimento molto interessante su come ne ha parlato la stampa statunitense. E quindi da dove tutto è partito. Insomma, andate su www.radioondarossa.info. Per chi stesse a Roma, domani rilanciamo.
1: Domani, per chi stesse a Roma, l'appuntamento è al CSOA Forte Prenestino, ore 19, ci sarà un'assemblea cittadina aperta, larga, in cui parlare di questi temi e soprattutto capire quali mobilitazioni si vogliono portare avanti, perché questa volta hanno colpito un collettivo che praticava la sua attività di autogestione su internet, ma è chiaro che l'offensiva delle destre è generalizzata e non rimarrà un problema è soltanto in quel piano che a volte ancora ci stiamo a chiamare virtuale di internet.
0: Quindi la mobilitazione è ovunque, c'è già stata un'assemblea a Firenze, ci sarà nei prossimi giorni a Torino.
1: E a Torino anche c'è già stata. A Firenze,
0: scusate,
1: ce ne sarà una,
0: ok.
1: E penso che ce ne sarà una, insomma, se c'è già stata o se doveva ancora essere a Milano, loro posso. Vabbè, comunque
0: insomma.
1: Se sarà a Milano, informatevi, ecco. Probabilmente ci deve ancora essere.
0: E quindi, tornando alla carta stampata all'inchiostro, parlando di libri, quindi questa sera inizieremo con Più Caos, 10 anni di hacking e media attivismo di Autistici Inventati, saggio illustrato a cura di Laura Beritelli, pubblicazione di Agenzia X del 2012, 288 pagine, 14 euro. Ricordiamo ovviamente la splendida copertina illustrata da Blu. Poi, come anticipato già prima, avremo una super crossover radiofonico, Radio Wombat featuring Radio Onda Rossa, con le porte di Tannhauser, una trasmissione a cui teniamo molto, di Radio Wombat, in onda ogni due lunedì dalle 21:30, che parla di fantascienza e letteratura fantastica. Quindi insieme a loro ci addentreremo nei vari modi in cui, da Gibson a Ursula K. Le Guin, la fantascienza

Fantascienza racconta il dominio sulle comunicazioni. E in chiusura con Ginox parleremo del suo criptobluff, prontuario critico all'effimero mondo delle criptovalute. Saggio breve pubblicato da Eris nel febbraio del 2023, 64 pagine, costo 6,90 euro, all'interno della collana Book Block. E quindi prima di iniziare con il primo libro ci andiamo ad ascoltare un po' di musichetta.

0: stagione 2026-2027 ricominciamo con un ospite che ogni tanto appare qui a Tabula Rasa. Ciao Graffio.
1: Ciao, ciao a tutte.
0: Graffio, eccoci qua, Avana, del collettivo Avana, mille altri collettivi attraversato in questa sua lunga carriera nel mondo acaro, chiamiamolo così. L'abbiamo coinvolto oggi per raccontare un po' un libro che è uscito quasi 15 anni fa, più Caos, 10 anni di hacking e media attivismo, a cura all'epoca di Laura Beritelli, ma scritto dal collettivo appunto Autistici e Inventati, collettivo a noi molto caro e che in questi giorni ha così comunicato la chiusura delle sue attività dopo appunto 25 anni a causa di quello che si è mosso dagli Stati Uniti, l'accusa di far parte di una rete globale di terroristi. Di tutto questo la Margherita Rossa ne sta parlando da giorni e giorni. Noi usiamo appunto Graffio per raccontare in breve questo libro, per raccontare e anche sollecitare alla lettura di testi simili che ci portino un po' dentro a quello che è il mondo dell'hacking, del media attivismo, chiamiamolo così, soprattutto anche su quelle che sono le ripercussioni legali che ci sono state in questi anni, perché il tentativo repressivo subito da Autistici Inventati in questi giorni fa parte di una lunga striscia che i collettivi appunto che fanno del mondo dell'hacking hanno subito in oltre 30 anni. Dopo questa lunga introduzione ricordiamo che Più Caos fu editato da Agenzia X all'epoca e quindi possiamo tornare di nuovo con Graffio a raccontare. Allora facciamo prima un breve racconto di quello che è successo. Io l'ho detto, no? Il collettivo Autistici Inventati, in seguito a questa manovra da parte del governo statunitense, ha alzato le mani e si è sentita costretta, per difendere i suoi utenti, tutto il materiale contenuto, no? Organizzazioni, utenti, uomini e donne che avevano anche semplicemente caselle postali sulla quella mega infrastruttura che per 25 anni ha servito i movimenti più trasversali possibile.
1: Appunto chi ascolta un po' Radio Onda Rossa la questione probabilmente la conosce, quindi molto brevemente ricordo i passaggi chiave, per cui il 26 agosto il Dipartimento del Tesoro statunitense ha inserito nella lista speciale dei terroristi globali le associazioni culturali Autistici Inventati, che è questo collettivo che da più di 25 anni offre servizi digitali gratuiti lavora su base volontaria e a chiunque gratuitamente, purché accetti e sia compatibile con i principi dell'antifascismo, antirazzismo, antisessismo e antimilitarismo, e abbia una contrarietà di fondo al capitalismo. Quindi la nuova strategia contro il cosiddetto terrorismo di sinistra dell'amministrazione Trump ha fatto sì che ci fosse questo inserimento in queste liste. E chiaramente questo ha avuto delle ripercussioni, perché ci sono state le sanzioni, quelle cosiddette OFAC, che hanno fatto sì che ci fossero delle sanzioni dirette contro Autistici Inventati per tutto ciò che avesse negli Stati Uniti, cosa che in realtà Autistici Inventati non ha server, non ha conti, non ha proprietà negli Stati Uniti, e quindi sono scattate quelle che sono gli intermediari delle banche e dei domini delle infrastrutture di rete hanno fatto scattare, per prevenire eventuali sanzioni secondarie, hanno fatto scattare una serie di azioni, per cui il dominio, due giorni dopo il dominio autistici.org è stato chiuso, poco dopo da un ente, un'azienda statunitense che gestisce tutti i domini.org, che sono quelli, diciamo, della società civile, che dovrebbero garantire la libertà di espressione a tutti. Poco dopo il conto PayPal è stato chiuso e poi a seguire Banca Etica ha chiuso il 4 settembre, ha chiuso definitivamente il conto di Autistici Inventati, e quindi queste sono state le sanzioni. A seguito di questo, l'hai già detto te, il collettivo per preservare tutti coloro che hanno a che fare con loro stessi e che quindi potrebbero essere suscettibili di sanzioni secondarie, per preservarli decide di chiudere la propria struttura. Questo è quanto. Più Caos è il libro che peraltro so che Agenzia X sta per mandare in ristampa, perché era già esaurito. È il libro che ormai è un libro di 15 anni fa, ma che è ancora attuale, perché le racconta la storia di come si è formato questo collettivo e di quali erano i propri obiettivi. E quindi viene fuori chiaramente l'humus da cui emerge questo collettivo, che è peraltro l'unione di più situazioni, di più persone che già lavoravano per dare infrastrutture digitali gratuite e con le caratteristiche di cui parlavamo prima, e quindi è tuttora attuale, anche perché mostra l'evoluzione sia da un punto di vista, diciamo, delle relazioni con il resto del movimento, sia perché mostra l'evoluzione anche tecnica di come sono stati offerti questi servizi, perché insomma questi anni, soprattutto i primi anni, non sono mancati situazioni, diciamo così, poco simpatiche, per cui per esempio un provider presso cui era uno dei primi server di Autistici Inventati ha pensato bene di consegnare il server alla polizia postale. Quindi a partire da lì Autistici e Inventati hanno ripensato tutta l'infrastruttura per rendere particolarmente sicura l'identità e garantire l'anonimato dei propri utenti.
0: Ricordiamo soltanto una cosa, che il web del 2001, quando si formò il collettivo di Autistici Inventati, che poi raccolse fondamentalmente anche quello che negli anni prima, nel decennio precedente, si era cominciato a muovere, no? Nel senso che anche questo è un punto di arrivo e di passaggio, la nascita appunto di Autistici Inventati, anche di sviluppo. Comunque il web del 2001 era un web completamente diverso a quello degli ultimi 10 anni all'incirca, proprio parliamo proprio di un altro mondo.
1: Assolutamente sì, anche se va detto che il collettivo ha avuto la capacità e le competenze anche tecnopolitiche per evolversi insieme e contrastare sempre di più il web, che è diventato, diciamo, è stato reso evidente negli ultimi anni. Questa sanzione Autistici Inventati lo dimostra, che il mito della neutralità e della libertà in rete era appunto un falso mito, perché poi il controllo degli Stati Uniti in alcuni degli snodi principali della rete internet lo rende affatto libero. Sì, un'altra cosa che non ho detto, che invece ci tengo a dirlo, è che il motto su cui si fonda il collettivo Autistici Inventati è quello di Primo Moroni, che è condividere saperi senza fondare poteri, quindi proprio per tenere vicino chi usa e porsi sulla stessa barca degli utilizzatori dei servizi che loro fornivano.
0: Guarda, vorrei soltanto ricordare due cose, penso proprio da un'intervista di una quindicina d'anni fa che trovate sul sito di Agenzia X, ad esempio, no, il rifiuto dell'etichetta di attivisti, no? Nel senso che loro lo rifiutano, nel senso raccontano attivista ci sembra confinato al mondo digitale, mentre il nostro lavoro è sempre stato rivolto al mondo reale. Noi crediamo che gli utenti debbano essere consapevoli degli strumenti tecnologici che usano e per questo diamo strumenti di comunicazione funzionanti alle nostre utenti. Questo richiede una grande quantità di hacking, ma appunto non era hanno sempre rifiutato, no? L'etichetta semplice di smanettone, ma che ti sono sempre visti, appunto, come poi raccontano, siamo un collettivo che si occupa di tecnologia, privacy, diritto digitale e soprattutto attivismo politico, che era un po' la base per cui poi queste persone si sono ritrovate dietro quella sigla a fare politica anche attraverso appunto gli strumenti tecnologici.
1: Sì, su questo, tra l'altro, scusami, vado un po' oltre il libro, però la cosa importante da tenere presente quando si ragiona su questa sanzione che ha subito Autistici in Vantaggio è che l'inserimento nelle liste dei terroristi speciali, le liste speciali dei terroristi globali, non è avvenuta con la motivazione di un atto concreto commesso, criminale o meno, commesso da Autistici Inventati, ma è avvenuta senza nessuna base legale, senza nessun procedimento giudiziario in Italia, in Europa o negli Stati Uniti, è avvenuta perché Autistici, secondo il governo degli Stati Uniti, forniva, ormai è il caso di dire, l'infrastruttura digitale a gruppi di estrema sinistra antifa negli Stati Uniti e è come dire in Europa chi fornisce delle infrastrutture di comunicazione non è responsabile di come le persone utilizzano questi strumenti. Tanto per dirne una, ci sono stati casi di attentati eseguiti in diretta Facebook, ma nessuno si è sognato nemmeno lontanamente di chiudere Facebook perché una persona lo aveva usato per veicolare un proprio atto di terrorismo. Quindi insomma è evidente il fatto che questo è è il seguito di chissà quando, speriamo presto, si fermi. Il seguito di questa caccia agli antifa e alla sinistra che il governo Trump ha messo in atto. E io
0: un'altra cosa, infatti, a proposito, no, proprio perché ci sono un altro paio di domande. La prima è, te la faccio, con cui andremo a concludere, altri testi da consigliare, no? Per chi vuole approfondire argomenti simili, no? Tutto ciò che è il mondo dell'hacking, delle tecnologie digitali e quant'altro, però si stanno cominciando a muovere anche delle iniziative sparse per l'Italia, no? Degli incontri, delle assemblee, proprio per cercare di produrre anche un po' di attivismo su strada, pensiamo così, di iniziative di strada tangibili per quanto riguarda quello che è successo ad Autistici, perché è una storia che riguarda tutte tutti, non soltanto chi utilizzava quei servizi, un po' della serie oggi è toccata a loro, domani potrebbe toccare a chiunque di noi.
1: Allora, per ragione ho un'età, diciamo, vorrei ricordare due libri. Uno è quello di Bruce Sterling, che in Italia è stato tradotto Giro di vite contro gli hacker e che negli Stati Uniti è uscito con Hacker Crackdown, che racconta la storia di questa operazione di polizia che sequestrò e emise 27 mandati di acquisizione nel 1990 e sequestrò una serie di materiali informatici legati alle BBS, che erano delle forme di comunicazione pre-internet, e questo, l'obiettivo dell'operazione era di identificare la Legion of Doom, un gruppo di hacker che erano stati accusati di aver causato la paralisi della rete telefonica. a TST. E diciamo 60 milioni di persone rimasero scollegate alla rete, questi furono criminalizzati da morire, poi dopo un po' caddero tutte le accuse, perché senza nessuna conseguenza legale, perché fu dimostrato che la paralisi era causata da un errore di programmazione del software che lo gestiva. E quindi Sterling racconta questa una delle prime criminalizzazioni. Un altro libro invece è Italian Crackdown, che è ugualmente nel 94, nella perquisizione del sequestro di 200 allora BBS, Bulletin Board System, e che era un'inchiesta giudiziaria nata sull'approvazione di quella che allora era la legge sui crimini informatici, quindi pirateria, violazione di copyright. Anche in questo caso tutti uscirono assolti, ma intanto la criminalizzazione è stata evidente. Quindi questi due libri pre-2000, che però raccontano come da sempre il tentativo di criminalizzare gli strumenti di comunicazione sia stato un tentativo fatto da tutti i governi. La novità adesso è che non c'è nessuna autorità giudiziaria che tenta di criminalizzare, ma viene assolutamente scavalcata. E invece riguardo quello che sta succedendo, allora tutto il giro, diciamo, la comunità degli hack club italiani, quella che si raccoglie intorno all'appuntamento annuale di Hack Meeting, sta facendo una serie di assemblee pubbliche in tutta Italia cercare di capire come contrastare questo meccanismo delle sanzioni, che apparentemente, visto che tra l'altro nessuno dei politici e quasi nessuno dei politici e dei partiti di sinistra ha preso posizione contro questa ingerenza degli Stati Uniti, senza rendersi conto della gravità del precedente, perché oggi, appunto, come dicevi te, è toccato ad autistici, è già toccato anche ad altri, perché in Italia è stata sanzionata anche la sezione italiana di Palestine Action, che peraltro è un'organizzazione assolutamente non violenta, quindi questo terrorismo ha veramente poco a che vedere, ma anche lei è stata inserita in queste liste degli Stati Uniti. E quindi come si possono contrastare? Questa volta diciamo gli hack club sono un po' usciti anche da quello che è la loro zona di comfort della tecnologia pura e semplice, per fare un po' una chiamata generale, perché queste sanzioni colpiscono un po' tutto quello che è il mondo del dissenso, lo potranno colpire ulteriormente, chiaramente di sinistra. E quindi all'interno di questo solco di assemblee pubbliche per capire cosa fare, c'è anche quella di domani, mercoledì 16 settembre, chiamata appunto da Havana, Vice ai Naviganti, che è l'Hack Club con sede a Forte Prenestino, al Forte Prenestino alle 7, proprio per ragionare di questo e ragionare anche di quali possono essere diciamo i passaggi e gli obiettivi di eventuali momenti di protesta che possono essere fatti. Per esempio, era stata individuata una prima data nel 25 settembre, che è una data simbolica perché è la data in cui termina la finestra per chiudere i rapporti con autistici inventati di tutti gli intermediari, banche, provider di domini e così via. Diciamo, ormai hanno già chiuso tutto, per cui però la data diciamo come simbolo rimane. Quindi che cosa si può fare nell'immediato, che forme di protesta si possono trovare, perché poi diciamo tutto il meccanismo delle sanzioni funziona perché sono gli intermediari che bloccano, quindi le banche, quindi i provider di domini, quindi coloro che forniscono l'hosting, sono quelli che per il timore di sanzioni secondarie bloccano l'operatività, in questo caso di Autistici Inventati, ma anche di altri, anche il caso di Francesca Albanese, dal punto di vista, diciamo, del blocco dell'intermediario bancario è molto, molto simile. Quindi l'invito è a cercare il modo di ragionare insieme per opporsi a queste sanzioni, perché in una campagna allargata, trasversale, che possa coinvolgere un po' tutti, insomma, che possa tenere dentro dalle proteste contro il genocidio a favore della, diciamo, della liberazione della Palestina, fino a le questioni legate al diritto all'abitare e anche a il mondo dell'antimilitarismo e della lotta contro la catastrofe climatica, perché tutti potrebbero essere soggetti a questo genere di sanzioni, insomma. Quindi l'appuntamento è per Roma, è per domani, però ci sono state assemblee a Milano, a Firenze, a Torino, a Bari, e devo dire tutte molto partecipate, perché benché i politici e i partiti non abbiano capito qual è il problema, mi sembra che pian piano sia una serie di intellettuali e costituzionalisti, sia la parte, diciamo, dal basso, come dicono i zapatisti, invece se ne stanno accorgendo.
0: Allora, io ti andrei a ringraziare, chiudiamo questa finestra, vi abbiamo dato appunto tre spunti di letture su un argomento che è molto vasto e spesso ci sta proprio il rischio di scivolare in tecnicismi nel raccontare quello che sta accadendo, tecnicismi che magari possono sembrare incomprensibili, e anche giustamente aggiungo possono sembrare incomprensibili, ma no, proprio perché poi ci sono delle formazioni a differenza di... e quindi... Però speriamo, no, che dagli spunti che vi stiamo dando un po' più di chiarezza su quello che sta accadendo, c'è da dire che questa incomprensibilità è spesso anche dovuta a una mancanza di vero interesse, l'abbiamo visto anche nel media mainstream, che non hanno ancora, secondo me, ben capito la portata di quello che sta accadendo. Non l'avevano capito prima con Francesca Albanese, ma Francesca Albanese è un personaggio che è abbastanza inviso al grosso dei media mainstream per le sue posizioni filo palestinese. Per il collettivo Autistici Inventati abbiamo visto scatenarsi la gazzara dei quotidiani di destra per alcuni giorni, e ormai la notizia, per fortuna almeno da quelle pagine, è uscita fuori, e la troviamo ancora a mantenersi e muoversi, ad esempio sulle pagine del Manifesto e pochi altri. Io ti vado a ringraziare, quindi l'appuntamento mercoledì per chi è a Roma al Forte Prestino alle 18:30 per cominciare a mobilitarsi in favore
1: alle 19,
0: in favore del collettivo Autistici Inventati. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, grazie a te.

0: di controllo. Torre di controllo, qui è l'astronave porta di Tannhäuser della flotta Wombat. Chiediamo il permesso all'attracco. Ricevuto spazioporto, attracchiamo al dock Tabula Rasa. Attraccheremo in 3, 2, 1. Attracco iniziato.
1: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
2: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
3: This is the way. This is the way.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginare. No, io sono tuo padre.

0: benvenuto sulla terra.
1: Penso che ancora non siete pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà.

0: Ed eccoci qua attraccati su Onda Rossa al, sulle, a Tabula Rasa, presso Tabula Rasa. Questa è la porta di Tannhäuser su Radio Wombat solitamente, ma oggi no, evviva, siamo molto contenti. Io sono il buon Tuco e qui con me il comandante dell'astronave.
1: Non è vero, non sono comandante. Qui do Radio Wombat ovviamente, e che però si, come dicevi giustamente, si collega a Radio Onda Rossa, a Tabula Rasa, per questo piccolo crossover che abbiamo deciso di fare per raccontare a modo nostro quello che è successo a Autistici Inventati e non solo, a tutte noi, insomma, in qualche maniera di riflesso, e abbiamo deciso di farlo a modo nostro raccogliendo l'invito di Tabula Rasa e appunto cercando di indagare come il dominio delle comunicazioni sulle comunicazioni viene raccontato nella letteratura fantastica e nella fantascienza.
0: Allora, ci vorrebbe una puntata di ore e ore, forse più puntate, sì. Il tempo è poco, quindi abbiamo selezionato qualche cosina.
1: Come sempre noi tendiamo un attimo a strabordare, a fare puntate lunghissime, qui giustamente non possiamo proprio occupare tutta la puntata di Tabula Rasa, quindi cercheremo di essere brevi, come dicono le persone che poi si dilungano.
0: Esatto.
1: Ma vabbè. Partiamo quindi abbiamo deciso di partire dalla definizione di cyberspazio, come si potrebbe dire se aveste tra le mani un libro di un'edizione cartacea tendenzialmente degli anni 90-2000, cyberspazio, perché
0: giusto
1: più o meno questa era la differenza. Ma il cyberspazio, Gibson, che di base questo termine se l'ha inventato, pare almeno, lo definisce in un modo che è molto intrigante, a noi ci sembra molto intrigante, che è lo spazio tra due telefonate. Quindi questo già per dare delle coordinate geografiche e insomma per far partire subito un po' di immaginazione, che è quello che a noi piace fare generalmente in questa trasmissione. Il mondo descritto da Gibson, partiamo proprio da lui, che di base amiamo molto, e che se si parla di comunicazioni chiaramente dobbiamo parlare di cyberpunk, e quindi ovviamente dobbiamo partire o perlomeno arrivare a Gibson.
0: Per forza.
1: E il mondo descritto da Gibson è dominato, visto che si parla appunto di dominio nelle comunicazioni e da chi ha il potere e come lo detiene, è dominato quasi completamente dalle Zaibatsu, che sono dei, fondamentalmente il nome è giapponese, si rifà a un organismo vero effettivamente che esisteva ed esistito, che sono le Zaibatsu, che sono, potremmo definirli, dei grandi gruppi industriali e finanziari che vengono controllati da singole famiglie, quindi qualcuno le chiamerebbe mafie, ma non sono proprio così, sono di fatto delle grandi aziende a conduzione familiare. Ecco, Gibson si immagina un mondo dominato da queste Zaibatsu, e questa egemonia travalica i confini dei singoli stati e determina di base il destino di tutto il mondo. Quindi un mondo molto intrecciato, quello reale, quello delle comunicazioni, dove però ci sono queste grandi aziende che di base si spartiscono la torta. Poi c'è la matrice, così la chiama lui, Matrix, che è l'unica rete informatica globale, e quando si parla del cyberpunk viene sempre fatto abbastanza fare un parallelo con l'oggi, no? Noi in trasmissione spesso diciamo che non amiamo molto fare quel giochino di in cosa ci hanno preso, in cosa no, in cosa sono state premonitrici. Esatto. Non ci interessa, secondo noi semplicemente molto spesso questi autori e queste autrici coglievano un po' il geist dell'epoca.
0: Esatto.
1: Detto ciò, ci viene di fatto di fare un parallelo con oggi, anche perché è un po' anche il giochino che stiamo facendo adesso in questa puntata. E se è vero che a livello infrastrutturale internet è fondamentalmente una rete unica, quindi come se la immaginava un po' Gibson e come viene raccontato spesso nella letteratura fantastica, nel cyberpunk in particolare, Non è vero poi oggi nella reale fruizione dei diversi angoli del mondo, perché ad esempio in Asia, non solo in Asia ma in Asia, prendiamolo come esempio, c'è un internet completamente diverso da quello che troviamo in Europa o negli Stati Uniti, no? Chi va in Asia sa bene, chi c'è stato sa bene che quello che trovi in internet non è assolutamente quello che trovi in Europa o negli Stati Uniti. Quindi un po' questa idea di rete che ci dà un po' l'illusione che tutti i nodi possano vedere tutto, no? Che era anche un po' la grande vecchia illusione di come nasce internet. Siamo tutte connesse, siamo tutte, cioè da ogni nodo si arriva ovunque. Ed è così, tra l'altro, che se la immaginava anche Gibson. È un'illusione in realtà, perché oggi l'essere connessi a internet non ti consente automaticamente di vedere davvero tutto. L'abbiamo visto, perdonate il parallelo, anche con la vicenda Autistici Inventati, dove abbiamo scoperto che basta veramente poco scomparire dalla rete, anche se se una sola di queste zaibazu, potremmo dire, decide che devi scomparire. Tom Maddox invece, che è un altro capostipite del cyberpunk, lo conoscerete, era uno degli amichetti e insomma compagni di scrittura, potremmo definirlo così, di Gibson. E invece lui era buffo, perché invece vedeva il futuro di internet come dominato da un patto tra stati e aziende. Lui aveva un po' questa visione del vabbè, ma non è possibile che il commercio elettronico, per esempio, possa andare avanti senza una regolamentazione da parte degli stati, no? Quindi a un certo punto la comunicazione in internet, diciamo così, la comunicazione digitale e informatica sarebbe stata regolamentata dagli stati in modo, attenzione, da favorire le aziende. Questo, devo dire, il cyberpunk ce l'aveva tutto molto chiaro in testa, che le aziende avrebbero dominato la comunicazione, quindi poche illusioni e si aveva abbastanza chiara la faccenda. Invece arriviamo a Sterling, che è un po', abbiamo preso come esempio perché Sterling, Bruce Sterling, ha scritto un libro che, devo dire, io farò questa dichiarazione, tanto facciamo spesso, a me non mi è piaciuto.
0: Vabbè, ma ci sta, è una scrittura che può non piacere.
1: No, lo dico perché è un po' l'idolo, cioè anche questo libro, ora ci arriveremo, è un po' così messo tra i massimi, la Bibbia, uno delle Bibbie del cyberpunk, e come non è piaciuto per niente, però Isole nella rete.
0: Però il mondo che si è immaginato
1: No.
0: Oggettivamente da tenere lassù.
1: Ma per carità, ma infatti, non fosse altro per tutto quello che ha originato, quindi evidentemente ha scatenato l'immaginazione di tante cose belle che sono venute dopo. E ci soffermiamo su questo perché effettivamente da questo romanzo prende il nome ECN. Poi lo vedremo dopo in seguito, Isole nella rete, che è quello che si potrebbe un po' considerare il padre di autistici, la madre di autistici, per questo in maniera così un po' buffa e non troppo diagonale siamo arrivati a Isole nella rete, perché ECN appunto era una rete autogestita di strumenti comunicativi, potremmo chiamarla così. C'erano mailing list, spazio web, BBS al tempo, nata negli anni 90 circa, ma in realtà anche prima, ecco, fine degli anni 80.
0: Sì.
1: E vi racconto super velocemente, perché non abbiamo il tempo di soffermarci troppo, però vi racconto quello che si trova un po' in rete riguardo a ECN, che quindi qui partiamo dal reale per poi arrivare al fantastico. Nel 1988, all'interno di un preesistente circuito di dibattito antagonista europeo, il gruppo danese TV Stop propone di creare una rete telematica antagonista europea, che diventerà in seguito European Counter Network, ovvero ECN per l'appunto, con l'obiettivo di collegare e distribuire materiali antagonisti attraverso il mezzo telematico. Siamo nel 1988 appunto. La proposta ha come referente altri gruppi in Francia, Inghilterra, Germania, Italia. Viene deciso di procedere strutturando prima le singole reti nazionali e successivamente, una volta pronte, unirle. L'esigenza di una rete telematica antagonista internazionale e i diversi modelli possibili di tale rete furono al centro del dibattito dell'International Meeting che si tenne nel 1991 a Venezia. Magari qualcuna che sta dietro, insomma, che sta all'ascolto se lo ricorderà. In tale occasione circa 2000 un numero che a me fa sempre venire un po' i brividi, tra soggetti e realtà collettive nazionali e internazionali si incontrarono per 3 giorni per discutere e confrontare nuove forme dell'antagonismo di fronte a ciò che al tempo veniva chiamato il nuovo ordine mondiale.
0: Certo.
1: E che insomma adesso non è che proprio siamo invece in una fase ridente, ecco.
0: No.
1: Una sezione specifica fu dedicata alle nuove forme di comunicazione telematica e tale sezione era principalmente orientata verso i progetti della rete ECN e ai suoi numerosi nodi, ma vide anche la partecipazione tra gli altri del Chaos Computer Club di Amburgo, Link e Zerberus da Vienna, Radio Onda Rossa, la buttiamo lì, Decoder e Amen. Durante il meeting venne creata una commissione comunicazione al cui interno venne ufficializzata la presenza della rete ECN e il tentativo di estenderla all'Europa. E niente, quindi tra il 93 e il 94 inizia un po' a concretizzarsi l'idea di una rete che non sia solo una struttura di servizio e di distribuzione, ma che diventi essa stessa un nuovo soggetto sociale e politico. Lo diciamo perché insomma in questi giorni, in questi tempi in cui si parla spesso di servizi e di infrastrutture, è bene sempre ricordare da dove arrivano un po' le cose. E nel 1996, quindi fine degli anni 90, quasi 10 anni dopo, nasce il progetto Isole nella Rete, che trasferisce in internet i principali contenuti della rete ECN, le cui principali aree messaggi vengono riconvertite in mailing list, perché prima c'erano le BBS e niente, vengono riconvertite in questo nuovo strumento. E poi nel 96 appunto... E nasce questa cosa, ma a questo punto che vi abbiamo fatto questa intro che viene dal mondo reale, veniamo a da dove ci arriva, da dove è arrivata Isola nella Rete. È arrivata proprio da Sterling, quindi torniamo a Sterling, al libro, appunto Isole nella Rete. E c'ha vari spunti interessanti questo libro, effettivamente, nonostante appunto io ne abbia parlato male all'inizio, però in realtà è molto interessante e anche molto stimolante leggerlo. Nel mondo fittizio di queste isole che vedremo, perché appunto lui si immagina un po' un mondo fatto tutto di isole, non è un nome così casuale, e in questo mondo esiste un libro che è un po', spesso ricorre un po' al centro della storia, che è intitolato The Lawrence Doctrine and Post-Industrial Insurgency, di questo tale Jonathan Grisham, che poi scopriremo e insomma diventa un po' un coprotagonista. E questo libro è vietato, insomma è messo al bando ed è ampiamente però in realtà letto nell'underground, come potrete immaginare, e si basa, insomma riprende un po' il caso di Lawrence, di T.R. Lawrence, che durante la prima guerra mondiale aiutò gli arabi che stavano combattendo i turchi ottomani. E Lawrence li convinse, invece che a bloccare l'espansione degli ottomani, li convinse, perché loro stavano combattendo in modo diciamo un po' più convenzionale la guerra alla vecchia, e Lawrence li convinse a bloccare l'espansione degli ottomani distruggendo le loro linee di comunicazione, che all'epoca erano binari ferroviari e telegrafi. Quindi da qui, questo libro, diciamo un metalibro, il libro dentro il libro, si fa prendere piede, si butta suggestione di questo metodo di sabotaggio delle reti di comunicazione come qualcosa di estremamente efficace e sovversivo. E niente, abbiamo detto, si tratta di isole in questo mondo immaginato da Sterling. Diciamo che siamo un po' fermi alla classica guerra fredda, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica allora sono ancora le principali potenze mondiali, non è cambiato molto, e anche se poi vedremo durante il libro in realtà poi le cose cambiano, ma diciamo che questo è un po' l'ordine iniziale. E l'ordine politico internazionale, che è custodito dalla Convenzione di Vienna, attenzione, e utilizza fra l'altro la censura come mezzo per mantenere l'ordine mondiale, è in realtà un ordine piuttosto debole, diviso, frazionato, è tutto molto postmoderno in realtà, come tutti i romanzi cyberpunk ci insegnano. E questo braccio armato, il braccio armato di quest'ordine un po' precario, strano e confuso, è la FACT, che sta per Forze Armate di Controterrorismo.
0: Mi ricorda qualcosa,
1: vero? Cioè, a me ci ha fatto un sacco ridere, perché FACT, vabbè, strano, che vanno in giro, queste forze armate che vanno in giro a fare attentati, far sparire dissidenti, bombardare, prendere in ostaggio interi paesi, non so,
0: sì,
1: così,
0: sì,
1: mi
0: sì.
1: Viene da... Bah.
0: Ci ricorda qualcosa, direi a partire da questo fantomatico terrorismo che può essere tutto e nulla, esatto. Per cui di fatto puoi usarlo quando e come vuoi.
1: E poi si è visto chi fa le cose, chi ammazza la gente, ma vabbè. Poi ci sono in queste isole praticamente ci sono queste tre in particolare, che sono Grenada, Singapore e Lussemburgo. Bizzarro, però è una scelta così, dove i cosiddetti, cioè ci sono, loro si chiamano paradisi dei dati, si chiamano così, che sono di fatto delle enclave, delle isole particolari dove la pirateria dei dati è legittima, è una sorta di zona franca, e questo chiaramente fa sì che diventino un po' un cardine di questo equilibrio mondiale, e le organizzazioni che si sentono minacciate da questa crescente influenza di questi paradisi, di queste tre isole, sono la Rhizome Industry Group, una società di base che è una società globale per la democrazia economica, che in realtà subisce perdite a causa della pirateria dei dati e vuole negoziare con i pirati, e la stessa FACT, che invece è quella che, come abbiamo visto, vuole un po' mantenere l'ordine, evidentemente dominarlo, e si definisce la real polizia del mondo reale. Quindi queste erano le prime tre suggestioni che ci venivano in mente parlando di comunicazione, di come le comunicazioni nel mondo della fantascienza, in particolare del cyberpunk, vengono raccontate.
0: Allora, vorrei aggiungere che nel cyberpunk permane, forse perché siamo all'inizio un po' delle sue immaginazioni, un'idea un po' romantica, nel senso che la comunicazione, no, soprattutto attraverso i neuromanti, quindi quelli che viaggiano all'interno della rete e ci viaggiano fisicamente, cioè hanno degli avatar all'interno della rete che viaggiano e incontrano altri avatar, quindi di fatto è un modo di incontrarsi anche fisicamente, seppur sotto forma di dati, che è un po' l'idea romantica che c'era all'inizio, fino a che non è arrivata la corruzione data dai social, che poi di fatto in realtà ha levato questa voglia di umanità, di incontrare gente che non avresti altro modo che incontrare, invece si perde in nelle critiche che facciamo oggi, in un... da una parte in realtà ti isola, di fatto ti isola, e quindi sei tu l'isola nella rete, una moltitudine di isole nella rete, ognuno staccato da quell'altro all'interno del proprio algoritmo che ti fa vedere le cose un po' che vuole lui.
1: Eh sì, è bella questa parola di questa isola che vede solo alcune isole e le altre non,
0: esatto,
1: le vede.
0: Esatto, no? Che invece l'idea iniziale era quella proprio di incontrarsi. Mi viene in mente quindi, dal punto di vista di incontrarsi fisicamente, cioè il problema dello spazio, il problema di organizzarsi, di vedersi o quantomeno di confrontarsi, mi viene in mente qualcosa invece di più di qualcosa di più fisico, come è venuto chiaramente in mente Dan Simmons all'interno del ciclo di Hyperion, che si dilunga per tre lunghi libri molto belli, la cosa interessante di quello che si immagina Dan Simmons invece non è tanto la comunicazione, diciamo, di suoni o di dati, ma è proprio che ti teletrasporti tu fisicamente, ma è talmente interconnesso l'universo che addirittura c'è un fiume, il fiume Teti, che passa attraverso la capitale di questa egemonia, che è questa entità che non ha una nazione, governa un po' tutto, ha un parlamento centrale, governa un po' tutti i mondi esistenti degli umani, diciamo, quindi una pseudodemocrazia, perché poi di fatto, come sempre, si perde dietro le oligarchie e comunque tutti, no? La maggior parte dei grandi scrittori e delle grandi scrittrici sono immaginate comunque spesso e volentieri appunto delle zaibatsu, comunque delle corporazioni che poi di fatto sostituiscono lo Stato. E in nel appunto vi dicevo del fiume Teti, che è posizionato in questo pianeta centrale all'interno di questo universo, che è Tau Ceti Centro, si chiama.
1: Come hai fatto a dirlo? Non lo so.
0: Non lo so neanche io. E praticamente ci sono questi portali che praticamente il fiume Teti è cosparso da portali, quindi di fatto tu attraversi in nave questo fiume. Poi attraversi un portale ti trovi in un altro pianeta, che magari è fatto tutto di mare. Poi però è sempre lo stesso fiume, continuando ad andare avanti si riapre un altro portale, sei in un altro pianeta e poi ritorni a Tau Ceti. È tutto collegato. Non solo, chi ha i soldi può tranquillamente, anzi è uso, avere in casa, invece delle porte normali per andare in bagno, hai una porta di teletrasporto, per cui il tuo bagno ce l'hai in un altro pianeta, lontano 1000 miglia di distanza, la tua camera dal letto, un altro pianeta,
1: un sogno,
0: una roba pazzesca,
1: bellissimo.
0: Però appunto, quindi dico, corpi fisici che si spostano, ma sempre in realtà è una comunicazione controllata, perché chiaramente questa roba non funziona da sola, in qualche modo deve funzionare, ci deve essere un on off, non è una roba naturale che scorre, ma è una roba comunque artificiale, che è stata creata, si scopre poi all'interno dei libri, ma abbastanza presto, è controllata dalle macchine, che sono una società a sé stante, che si sono talmente evolute, tra l'altro rimanendo in questi giorni si parla, no, dell'intelligenza artificiale, diamogli uno stop, non diamogli uno stop, che cosa succede? Ecco, Dan Simmons si immagina che si evolve talmente tanto che crea una sua società che vive, cioè di dati che vivono, che hanno una loro società che noi umani non riusciamo a comprendere, perché è chiaro che non sono come noi, giustamente, sì, possono esserci delle somiglianze, ma di fatto è un altro essere vivente in qualche modo, se lo vogliamo chiamare come tale, che vivono negli interstizi di questi del mondo dei dati, quindi in qualcosa di incorporeo, e sono loro che governano questa cosa, e a un certo punto daranno del filo da torcere, anzi decideranno proprio di chiuderli, e lì la società impazzisce, perché tu eri abituato ad avere un certo tipo di comunicazione, qui era comunicazione immediata, nel senso, se devi parlare con qualcuno non lo chiami, lo trovi direttamente al di là del teletrasporto, all'improvviso viene chiuso tutto e la società impazzisce, torna indietro in qualche modo, perché non può più spostarsi improvvisamente, anche perché poi Dan Simmons in realtà non si investe, cioè c'è l'iperspazio, il muoversi nello spazio velocemente, ma comunque ci vogliono anni, c'hai un debito temporale, e solo poi si scoprirà che c'è solo un'entità statale che riesce a creare veramente il viaggio istantaneo, e chi è la Chiesa. Il ruolo della Chiesa è bellissimo,
1: pareva,
0: bellissimo, perché sono gli unici a scoprire questo spiromorfo che ti permette di resuscitare, praticamente. Sono gli unici che detengono questo potere qua.
1: Se pareva.
0: Poi in realtà c'è molto altro dietro, perché come fanno a avere questo spiromorfo, che cos'è, da dove arriva? Ecco, lì poi chiaramente ci sono i grandi colpi di scena di questa trilogia. Quindi il primo esempio scelto è questo, i canti di Perion e appunto questi teletrasporti immediati all'interno dei canti di Perion, appunto. Invece non posso non citare Ursula Le Guin, per forza di cose. Qui invece abbiamo qualcosa di diverso, perché è una comunicazione immediata. Invece qui si parla proprio di comunicazione e basta, non c'è un visore, non si vede niente, è proprio solo parole.
1: Ah, ok, solo linguaggio.
0: Esatto, lei si inventa all'interno del suo universo, appunto, che si è inventato, questo ansibile, viene scritto ansibile, Ansible, che è un dispositivo di comunicazione istantanea superiore alla velocità della luce. Nasce per la prima volta, appare nel mondo di Rocannon, il romanzo Mondo di Rocannon, che è del 1966. Diciamo l'etimologia è interessante perché deriva dalla storpiatura della parola answerable, cioè capacità di dare risposta, e quindi ansible, answerable, ansible, cioè uno strumento che permette di ricevere risposte istantanee anche a distanze interstellari, perché come sappiamo noi, se mandiamo nello spazio delle anche una trasmissione, ci vogliono anni luce perché arrivi da qualche parte. Invece questo va più veloce della velocità della luce, quindi ecco, è praticamente istantaneo.
1: Abbiamo risolto
0: appunto nel ciclo delle ecumene e nel ciclo appunto le comunicazioni avvengono solo tramite questa deformazione, praticamente funziona, sono deformazioni delle onde gravitazionali che scavalcano il limite fisico della velocità della luce. Deformandole, le onde gravitazionali riescono a superare ampiamente la velocità della luce. E verrà poi la teoria, tra l'altro, se a qualcuno interessa, leggetevi il romanzo del 74, Rigetti l'altro pianeta, fichissimo, dove lei si immagina una società anarco-socialista veramente, che per 100 anni funziona con i suoi contro, i suoi pro, ma è una roba che funziona, non è solo, no, alla fine no, difficilmente ci si è immaginati una società che funziona veramente per lungo tempo. Perché? Perché vabbè, la propaganda no, del capitalismo l'ha sempre impedito in qualche modo. Ecco, Ursula Le Guin invece si è riuscita a immaginare, molto interessante. Ecco, lì viene spiegata anche in questo romanzo anche la teoria matematica del processo che porta all'invenzione dell'Ansible. Qui è interessante perché è un mezzo che viene detenuto da appunto questa società appunto che si autochiama Ecumene, che è l'unione di tanti pianeti che hanno deciso di unirsi insieme per portare la prosperità, non la civiltà, la prosperità in giro per il mondo, per l'universo. Quindi arrivano nei posti, in teoria vedono un pianeta e se è sufficientemente evoluto scendono, gli dicono: ma vi va ad entrare nell'Ecumene? E vi si dà questo coso. Chiaramente quando manca una cosa che dai e poi manca, ecco, la mancanza di qualcosa che prima non avevi e poi riesci a ottieni, diventa una roba tremenda. Per cui, per esempio, nel come si chiama? Pianeta d'inverno? No. Ora mi sfugge quel romanzo.
1: Lo chiameremo Coso.
0: Lì appunto il

0: e lasciato anche qualcosa indietro, ecco. Quindi molto attuale anche questo coso, in qualche modo molto attuale. Vabbè, chiaramente il suo Arequin, gli ascoltatori e le ascoltatrici delle parti del noi sanno che io straconsiglio tutto.
1: Sì, abbiamo un piccolo pezzo di cuoricino.
0: Esatto, esattamente. Chissà che quanto siamo come tempo, quanto sarà passato? Ah, manca 5 minuti. Mm-hmm. Allora ce la facciamo giusto per fare qualcosa di diverso. Vi racconterò qualcosa di diverso perché c'è quel pazzo furioso di Oda, il mangaka giapponese, inventore di One Piece, che si è inventato qualcosa che è al di là, non è fantascienza, non è fantasy, no, non è romanzo storico, è tutto insieme. Si è immaginato un intero pianeta funzionante, tu lo vedi all'interno dei manga, infatti siamo oltre il 100° numero, è tutto pulsante, vivo. E il mezzo di comunicazione che Oda si è inventato è molto interessante perché sono i lumacofoni. Quindi per una volta non abbiamo un mezzo tecnologico per comunicare, ma un essere vivente che viene, ahimè, sfruttato, anche se poi mi pare, insomma, comunque viene sfruttato per comunicare.
1: È un po' specista.
0: Però dice che li garba
1: è consenziente.
0: Sono contenti, sì. Vabbè. Dice che sono, vabbè,
1: da punti di vista.
0: Dobbiamo fare, esatto. E sono chiocciole con la capacità di comunicare telepaticamente fra di loro tramite onde radio. A seconda della loro grandezza hanno lunghezze di trasmissione più lunghe o più corte. E non solo, la cosa ganza è che le persone, sfruttando questa loro capacità naturale tramite dei bottoni, dei ricevitori che vengono appoggiati come si dice, nel carapace,
1: nel guscio
0: della chiocciola, queste lumacofoni si trasformano a seconda di chi parla con loro. Per cui se io e te ci stiamo comunicando attraverso questi lumacofoni, io ti parlo, il lumacofono che tu hai, che sta ricevendo, prenderà un po' le mie fattezze.
1: Ah, vedi.
0: Cioè, quindi gli verrà, no? Le fisicamente un po' simile a me, la voce sarà, perché non è la mia voce,
1: certo,
0: che viene trasmessa, cioè sono le onde cerebrali di una lumacofono e vanno a quella dopo.
1: Certo.
0: Riescono a portare anche la mia personalità.
1: Che bello.
0: Molto divertente. Ce n'è di mille tipologie, stanno ovunque, possono stare anche sotto il mare. Poi dopo arrivano anche le lumacamere, quindi possono fare anche da ahimè telecamera.
1: E sono sotto il controllo di qualcuno.
0: Ecco, esatto. E poi qui arriviamo al punto. Nel mondo di One Piece vi è un governo mondiale, che è un governo che governa appunto tutto il mondo, è mondiale. Composto fondamentalmente da un'oligarchia ereditaria, chiamati i draghi celesti, intoccabili, di fatto possono fare quello che vogliono, loro possono avere schiavi, è normale, non è fuori dalla legge, possono fare quello che vogliono.
1: Anche questo mi ricorda molte cose, ma
0: esatto.
1: Vabbè.
0: Loro hanno il controllo di tutto, anche perché hanno il braccio armato della marina militare che fondamentalmente schiaccia tutto il mondo, comunque tiene sotto controllo tutto. E all'interno di questo mondo ci sono due modi, diciamo, per portare avanti la libertà. Uno un pochino più classico, che è l'armata rivoluzionaria, che è una grande armata,
1: grande all'asse,
0: esatto, che combatte tutti i governi del mondo e fa appunto combatte nelle varie parti del mondo. Oppure fai il pirata. Oppure fai il pirata lo puoi fare, il cattivo che saccheggia e basta. Oppure, come il nostro protagonista, la ciurma di cappello di paglia, e molti altri, come atto di libertà, come rivolta contro questo governo mondiale, difesa di chi ne ha bisogno, ma anche libertà propria di fare ciò che si vuole, perché non si deve per forza andare ad aiutare soltanto gli altri, no? Si può anche fare gesti di libertà e poter agire come si vuole. Ecco, il nostro protagonista è proprio questo. Ecco, le lumacofone e i lumacofoni sono controllati dal governo mondiale, ma essendo degli animali sono facilmente aggirabili in qualche modo. E quindi è molto ganzo, perché all'interno di questa mega epopea spesso e volentieri vengono hackerati, si riesce a mandare dei messaggi anche a livello mondiale.

0: Ritorniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa, sempre Tabula Rasa, la trasmissione che quest'anno tutti i martedì e non più tutti i giovedì legge le trasmissioni, i libri per voi. E prima di salutare l'ospite che ci racconterà del suo piccolo breve saggio su Crypto Bluff, volevamo scusarci, ci dispiaceva per la brusca interruzione del contributo di Radio Wombat qui.
1: La commissione censura che a quanto pare, esatto, stava colpendo anche me, evidentemente è dovuta scattare per qualche cosa di troppo che avranno detto. Noi non sappiamo ancora perché, ma senz'altro loro lo sanno, senz'altro hanno la loro quota di colpa. No, è capitato, vabbè, ci dispiace molto. Quindi parliamo di Crypto Bluff, ne parliamo con Ginox che dovrebbe essere al telefono con noi e a cui quindi do il ben ritrovato sulle frequenze Radio Onda Rossa. Ciao. E io non lo sento in questo momento, spero comunque che lui si senta ben ritrovato, che si ritrovi da ogni punto di vista. Nel frattempo, mentre anche noi ci ritroviamo, posso continuare a dirvi qualcosa del libro. Vabbè.
0: Oggi così un inizio scoppiettante, direbbe qualcuno, non so cosa è successo. Quindi vuoi parlare o magari qualche nota musicale così
1: Vai con qualche nota musicale. Pensavo di agevolarti.
0: No, vai.
1: Andiamo con qualche nota musicale e riproviamo a contattare l'autore di Crypto Bluff.

0: Vediamo se questa volta ce l'abbiamo fatto. Dicevamo che adesso, continuando una trasmissione in cui abbiamo parlato di tematiche, diciamo, a vario modo futuribili, anche se a volte assolutamente presenti, che è un po' la caratteristica della fantascienza, siamo in collegamento, speriamo quantomeno di esserlo, con Ginox, autore di CryptoBluff, un saggio breve di uscito 3 anni fa per Eris. Vediamo se questa volta ci siamo.
1: Sì, lo siete, lo siete.
0: Ah, che bello, che bello. Ma è così, quando si parla di tecnologia c'è sempre qualcosa che deve dimostrarci che la tecnologia esiste, no?
1: Già, e io non ho fatto niente, comunque avete chiuso voi la telefonata in faccia.
0: Adesso non provare a discolparti.
2: Scusa.
0: Dicevamo, siamo, diciamo, abbiamo pensato di fare questa, questo intervento con te perché c'era parso che l'occasione, che ovviamente è anche quella di parlare di tematiche di cui un po' in altri termini si sta parlando molto in questi giorni. Ci muoviamo naturalmente dalla chiusura di Autistici Inventati, e quindi, no, abbiamo declinato questi temi nei modi consoni ad una trasmissione che parla di libri. Diciamo, abbiamo parlato prima, no, quindi delle comunicazioni delle aziende, abbiamo, no, parlato di tematiche magari che potevano sembrare più immediate. Il tema di adesso invece è un po' diverso. Il libro si chiama CryptoBluff ed fa parte, diciamo, di quella seconda ondata che immagino che anche a te possa aver spezzato il cuoricino, cioè di quando è successo che la crittografia, cioè cripto ormai non vuol dire più la crittografia tipo mi cripto i file così non me li possono leggere persone indesiderate, ma vuol dire le criptovalute.
1: Le cripto,
0: no, ormai si sono assunte questo prefisso.
1: Sì.
0: Le cripto mi sembra che sia qualcosa di cui in questo momento non si sta parlando, ma che comunque potrebbero essere, che è buono di base, perché in genere se ne parla comunque a sproposito e male, ma ricordiamo che c'è stato un suo momento di gloria dall'arrivo di fatto del Bitcoin, che è stato un po' un episodio, perché si è presentato come tale, no? A un certo punto, da un giorno all'altro, questo Satoshi Nakamoto, in senso era un nome che non si è mai capito chi è, quindi probabilmente è uno pseudonimo, se ne esce con questa cosa del Bitcoin e delle persone iniziano a starci in fissa perché dicono questo è, no, l'alternativa al sistema bancario, perché grazie al Bitcoin, no, finalmente i tuoi soldi sono un valore che puoi tenere comodamente in una penna USB, quindi puoi avere, no, del valore sempre con te, scambiarti i soldi senza passare dalle banche centrali. E allora noi volevamo prendere questo spunto, visto che sappiamo che il tema della esclusione dalle banche, di quanto se ne è parlato in questo momento, è stato uno dei problemi grandi che ha dovuto subire Autistici Inventati, ma non solo, è un problema che riguarda tanti soggetti nel mondo, e vogliamo un po' capire, come dire, è vero che le criptovalute, quindi, ci liberano da qualcosa? Sono diverse dal sistema bancario?
1: Ma allora, le cripto arrivano non proprio in un momento a caso, cioè arrivano poco dopo la crisi del 2008, che era quella dei mutui spazzatura, e quindi, cioè, nascono un po' in un contesto in cui c'era una grossa sfiducia del mercato nei confronti delle banche, cioè non sono state, secondo me, proprio un evento casuale. Hanno una storia anche più lunga, cioè quest'idea un po' che pertiene a quell'universo che noi oggi chiamiamo tipo anarco-liberista, questo di liberare il capitale, farlo fruire libero, eccetera, è più antica, cioè in qualche modo c'è già, possiamo farla risalire, che ne so, agli anni 90, poi a seconda di dove vai a ricostruire il terreno ideologico trovi dei riferimenti. Però l'esplosione grossa effettivamente con i Bitcoin. Rispetto alla differenza, no, soprattutto nel post, cioè in quello che è successo poi nello sviluppo. Cioè inizialmente conservavano questo spirito fintamente ribelle, in qualche modo, anche se si ponevano già fin dall'inizio come un'estensione diciamo dell'ultraliberismo come stile, cioè è sempre stato così, non sono mai state qualcosa di equivoco, cioè,
0: beh, certo, perché quando parliamo
1: di capire che era una roba da, capito, da ribelli un po' pirati,
0: beh, certo, se la volevi, se parliamo, così, no, come
1: ma
0: dire,
1: non l'hanno mai nascosto questa cosa, ecco.
0: Certo, perché quando andiamo a parlare della libertà e noi, come dire, come strumento liberatorio, parliamo della libertà di scambiare denaro, è chiaro che evidentemente ci stiamo rivolgendo
1: parlando
0: ad un mondo.
1: Di quello.
0: Eh beh, no, nel senso la cornice di ragionamento è quella, no, liberista, perché la libertà è la libertà di fare contratti con altre persone. Poi si sono inventati pure gli smart contract, ma questa per adesso ce la teniamo da parte. Così, c'è un fatto di colore che ci tenevo a dire perché l'ho scoperto e quindi è un aneddoto che volevo dare. Cioè, Satoshi Nakamoto, il personaggio, appunto, lo pseudonimo che ha inventato il Bitcoin, un pseudonimo che... E d'altro è anche una storia strana, nel senso che tanti, diciamo, i bitcoin originali non sono mai stati incassati, non si sono mai mossi da dove sono e valgono ormai oggi una quantità clamorosa.
1: Il mio bitcoin non l'ho mai incassato.
0: Hai avuto un bitcoin, te lo sei perso.
1: Ho avuto un bitcoin nella vita perché all'inizio...
0: Quando valeva 20 centesimi.
1: Lanciavano era, se te ti installi questa cosa e fai parte della rete ti regaliamo un bitcoin. Quindi io penso che per un momento nella mia vita ho avuto un bitcoin.
0: Sì, al valore di oggi sono tipo 100.000 euro.
1: Vero, mi compravo la casa, invece non ce l'ho più, così.
0: È così. Satoshi Nakamoto, gli hanno fatto delle statue in giro per il mondo, alcune sono di quel genere di brutto che vi potreste facilmente immaginare. Una che mi ha molto colpito e quindi volevo dire, gliel'hanno fatta in Svizzera. Tra l'altro, devo dire, questa mi è sembrata tra quelle che ho visto l'unica che era un po' bellina, va detto. E così, parlando, no, della Svizzera, che, no, chiaramente famosa per il sistema bancario, mi aveva colpito, no, questa caratteristica, fatto che è proprio lì. E beh, è particolare perché è una scultura che è fatta tipo in maniera tale che in base a come la guardi, in un certo senso è tridimensionale, se invece la guarda di fronte, però, allora diventa quasi trasparente e gli vedi attraverso. E quindi, diciamo, è particolare.
2: Effimera, direi.
0: È effimera anche
2: con
0: questa.
2: Una parola che ricorre in questo libro.
0: Esatto, perché, diciamo, è interessante il fatto che dentro al mondo delle criptovalute di fatto ormai il grosso degli scambi di moneta, diciamo di questo particolare tipo di moneta, che però è comunque una moneta, è uno scambio che avviene passando da quelle che in genere non si chiamano banche, si chiamano exchange, ma che poi sono a tutti gli effetti delle banche.
1: Delle banche, sì, sono dei luoghi di scambio che però rispondono alle caratteristiche che noi diciamo imputiamo alle banche. Cioè, di fatto, per iscriverti nei grossi circuiti, quelli più semplici, con l'accesso più semplice tipo Coinbase, queste cose qua, tu gli fornisci una quantità grossa di dati, esattamente come aprire un conto in banca.
0: Sì, il documento, questo tipo di dati, sì. Non soltanto quel genere di dati che dai anche quando ti apri le mail da un provider commerciale, proprio i dati, quelli...
1: Sì,
0: l'antiriciclaggio
1: in banca, esatto, quelli utili per l'antiriciclaggio. Infatti più negli ultimi anni sono sviluppate tutte le normative antiriciclaggio legate alle cripto e sono state escluse dai circuiti anche quelle diciamo criptovalute che tecnicamente nascondevano di più l'identità, tipo Monero, che è una venduta con questa grossa attenzione per la privacy. Monero non la scambi sugli exchange, li hanno esclusi già almeno da un paio d'anni. Quindi rispetto a tutta quella la discussione che c'era stata sulle sanzioni, le banche, eccetera, effettivamente tu non è che con la criptovaluta vai tantissimo più lontano. Cioè, probabilmente dai comunque, cioè dopo qualche mese ti ricasca addosso questa cosa. Cioè, non è molto diverso da dire che, ne so, io ho un conto in banca sanzionato ma ci tengo pochi soldi perché poi li faccio andare su altri conti in banca in automatico. Cioè, è lo stesso giochino, è una specie di escamotage che non dice niente delle conseguenze politiche che ha questa cosa. È un escamotage tecnico che però non è, diciamo, ecco, non sopravviveremo politicamente grazie alle criptovalute.
0: No, anzi, certo.
1: Ti vai a infilare in un mondo dove rischi le stesse cose nella stessa maniera, forse un pochino peggio. Cioè, nel senso che non, per quanto faccia schifo le banche, cioè il mondo delle cripto è molto più volatile, molto più incasinato, devi fare un sacco di trighi strani. Cioè, ti vai a approcciare a un mondo di finanza molto opaca, non lo so.
0: Senti, ci vuoi raccontare qualche cosa anche dal punto di vista, diciamo, di immaginario culturale, no, dell'ambiente delle criptovalute, no? Noi abbiamo praticamente ormai, il fenomeno è diventato completamente mainstream, no? Se pensiamo al fatto che Trump si è fatto la sua criptovaluta, capiamo che evidentemente questo mondo che si proponeva come alternativo, come già c'era scritto tu, questa alternatività che comunque non era nel profondo già da subito, ormai è completamente agli antipodi. E tuttavia mi pare, no, che continui a mantenere una serie di aspetti, a volte anche un po' grotteschi secondo me, ma questa è la mia modesta opinione, che comunque hanno la forma di un fenomeno sottoculturale.
1: Purtroppo questa è un po' colpa di quell'immaginario da hacker che faceva in qualche modo che qualsiasi cosa avesse a che fare con la crittografia era comunque riferibile a quell'immaginario, non andando a vedere appunto il tessuto ideologico in cui nascevano queste cose. E le cripto nascono proprio fortissimamente in questo tessuto. E questa è una specie di strano misunderstanding che c'è stato per tanti anni, fino a che non è diventato un fenomeno mainstream, no? Cioè che faceva sì che personaggi molto diversi tra di loro, io nel libricino citavo questa cosa perché a me mi aveva colpito tantissimo, di un tizio con un pedigree assolutamente da sinistra internazionalista, che aveva fatto un progetto, cioè uno sono stato in Rojava, tutte queste cose qua ai tempi, che però aveva fatto un progetto per un wallet, per un portafoglio digitale, un software per mantenere criptovalute, insieme a un tizio che invece aveva un pedigree completamente opposto, da classica destra folla americana fissata con le armi, uno di quelli che diceva, che ne so, sì, abbiamo tutti il diritto di costruirci le armi in casa con le stampanti 3D.
0: Sì.
1: Ed erano due proprio agli antipodi, no? Ideologicamente ci ho detto, vabbè, ma vi dovreste menare quando vi vedete. E invece sì, loro avevano fatto il progetto assieme. Perché questa cosa aveva questo tipo di strano immaginario liberatorio, che però, cioè, se visto bene negli sviluppi di adesso, penso che almeno, non so, c'è qualcuno che ci è rimasto particolarmente sotto con questa cosa, però, cioè, si vede bene lo sviluppo che ha avuto. Cioè, o è una roba ultra speculativa per cui tu compri questi oggetti perché salgono e scendono velocissimamente, ti garantiscono una leva di guadagno come un investimento molto rischioso,
0: sì,
1: però per motivi completamente opachi, che spesso sono dettati solo da quella strana cosa che è il sentiment, no? Cioè, questo qui, cioè, la gente piglia bene e sai che quella cosa tendenzialmente salirà di valore perché sì, un po' un meccanismo di quelle cose, queste profezie che si autoavverano, no? È come, sì, dire, c'è la festa più figa della città e non vuoi andare alla festa dove vanno tutti, ci devi andare per forza perché ci vanno tutti, e quindi poi si crea questo mega hype che è quello che ha caratterizzato un po' le cripto prima che arrivasse l'hype dell'intelligenza artificiale. Cioè l'hype precedente, se ve lo ricordate, erano le blockchain, che sono questa cosa che sta alle base di tutte le cripto, no? Questo strano registro dove tu salvi le transazioni e tutto quanto, e questa roba sembrava la svolta, che tu non potevi fare un progetto, che ne so, di ricerca, ci dovevi scrivere che coinvolgeva la blockchain, se no non ti davano i fondi.
0: Sì.
1: Perché sembrava la svolta tecnologica che avrebbe risolto tutti un sacco di problemi.
0: Sì, era l'intelligenza artificiale prima di avere l'intelligenza artificiale, chiaramente, da un punto di vista pratico.
1: Sì, cioè era l'hype precedente.
0: Sì, del resto prima parlavi, no, di questa strana ambiguità, no, che unisce tutto quello che dice crittografia, no, e questo, come dire, un equivoco che per la verità parte da molto lontano, no, quello prudente parte, o comunque diciamo sicuramente lo possiamo tracciare quantomeno al giro cosiddetto cyberpunk, che è stato un ambiente statunitense, forse anche canadese, comunque nordamericano, dei primi 2000, fine 90, che di nuovo ha grande enfasi sulla crittografia, questa volta non quella delle criptovalute, ma quella, no, tipo io posso criptare le comunicazioni per avere comunicazioni fidate, sicuramente un po' visionaria al tempo da un punto di vista tecnologico. Adesso sembra una roba banale da fare, al tempo era un po' particolare, ma tutto questo era inserito dentro una cornice di senso che era completamente liberista.
1: In molti casi sì, cioè nel caso di quelli che ragionavano di queste cose all'interno dell'ambiente cyberpunk e spingevano per le criptovalute, che comunque erano sempre quegli anni, era tutto un progetto teorico, nel senso che non c'era ancora la, diciamo, non avevano ancora approfondito la matematica per come si configuravano i bitcoin, richiedevano un sacco di potenza di calcolo. Infatti tutta la tematica molto forte ora dei data center, che con l'IA hanno trovato, diciamo, il loro punto critico, no? Cioè nel senso che non è che potevamo morire tutti per fare i data center, però era già
0: iniziata. Ma lo faremo qua,
1: lo faremo qua certamente. Però nel senso che era già iniziata con la questione dei miner, dei data center dedicati soltanto per minare i bitcoin. Quindi negli anni precedenti, quando tutto era teoria ed era una specie di progetto, non c'erano ancora non è ancora realizzato, però in qualche modo il terreno in cui si muovevano era un po' questo mischione, dove insieme c'era, che ne so, il cifrare le mail, gli anonymous emailer, i NIM server, tutti questi nomi qua, poi c'era pure, e poi potremmo avere una criptovaluta slegata da il circuito bancario, come se il problema fosse la circolazione della moneta, riprendendo un po' le teorie quelle ordoliberiste, cioè tutta questa scuola monetarista che sembra che il problema è solo la circolazione della moneta, e loro si situavano in questa roba qui, e lo dicevano proprio, cioè che non erano socialisti, che non erano comunisti, era proprio tutto scritto nelle cose che dicevano, e un po' si è voluto non vedere, secondo me, cioè nel senso che effettivamente sembrava un grosso potenziale liberatorio e si è voluto non vedere quell'altra parte, che era questa qui, che molte di quelle delle persone che facevano in qualche modo, che credevano in queste cose, che si sbattevano per, erano personaggi di questo tipo, altri no, e che era questo strano humus ideologico dove trovavi le due cose assieme, ma non c'era una critica chiara, secondo me, da una parte e dall'altra.
0: Sì, e penso anche, no, il tipo di situazione, perché come dire, questo appunto, come, no, ci hai ricordato anche tu, in qualche modo è stato di tanti aspetti tecnologici, no? Tuttavia a volte poi, no, i movimenti o appunto le persone singole possono anche aver trovato invece degli usi ragionevoli per delle cose che magari partono con altre premesse. In fondo, se vuoi, tutta quanta l'informatica è così. Se pensiamo che nell'informatica esista qualche cosa di utile, allora non possiamo non dimenticarci che vari, non tutti, ma vari dei grandi nomi, no, che studi nei libri dell'università quando studi informatica, erano dei personaggi con cui non sarebbe consigliabile condividere un invito a cena, ecco. Von Neumann, per dirne soltanto uno, ecco, se vi state chiedendo per esempio chi, diciamo Von Neumann, andate a leggervi qualcosa di questo personaggio.
1: Però secondo me, quando poi vai a fare la storia un po' sociale dei fenomeni, cioè mettere in evidenza queste cose è rilevante, e soprattutto quando queste cose in qualche modo ce l'hai sotto agli occhi, perché era tutto abbastanza chiaro fin dall'inizio.
0: Era tutto abbastanza chiaro, diciamo, tra i motivi che hanno portato, diciamo, dell'interesse comunque tra le persone, diciamo, almeno intorno a noi, tu hai nominato questo aspetto, no, della fascinazione, diciamo, che sicuramente secondo me era una parte molto grande. Chiaramente c'era un hype gigantesco che arrivava anche dai giornali, che veniva spinto anche in una serie di soluzioni tecnologiche, no? La filiera del pomodoro che doveva funzionare su blockchain e altre sciocchezze del genere. ma mi viene anche da dire che forse un po' più vicino a noi c'era anche la promessa dell'anonimato, cioè questa idea che finalmente no, mi posso comprare delle cose che è complicato comprare con un mezzo anonimo, no, per fare i pagamenti, per cui non sarebbe più che vado al parchetto dove c'è una persona di fiducia che mi dà quello che mi serve, ma posso ordinare online grazie a degli strumenti che erano, poi in realtà non sempre era vero, ma quasi mai era vero che fossero davvero anonimi, ma lasciamo stare, no, su quanto di queste cose poi non erano davvero vere, però il mito che si creava era anche un mito che girava intorno all'anonimato. Ecco, secondo te, no, di tutti quanti questi miti delle blockchain, a qualche anno di distanza, tu 3 anni fa, cioè comunque hai potuto scrivere un libro, immagino sei diventato famoso con questo libro che c'è scritto, quindi tu hai perso il tuo anonimato in questa maniera, ma di questo mito che cosa ne rimane? 3 anni dopo, secondo te è qualcosa che vale comunque la pena di precisare, perché, no, diciamo, intorno, almeno, come dire, nell'ambiente che mi è capitato, no, di vedere al racconto di quello che avveniva ad Autistici Inventati, l'espressione "beh, a questo punto ti conviene passare, no? Se ti fanno una cosa del genere passi alle cripto" è un qualcosa che io ho sentito dire e spero di averla sentita dire soltanto io, però no, perché mi chiedo cos'è che secondo te fa pensare alle persone che nelle criptovalute ci sia, no, comunque un appiglio interessante almeno per degli usi specifici.
1: Forse c'è una valutazione sbagliata di quanto è anonimo questo stile di pagamento, e forse non avere appunto, cioè, seguito un po' l'evoluzione del fenomeno, che diventa un fenomeno abbastanza, con gli exchange diventa abbastanza assimilabile al circuito bancario, per cui se tu utilizzi quelle famose tipo Bitcoin, Ethereum, queste cose qua, cioè quelle che si scambiano sugli exchange, l'exchange scambia praticamente la cripto in soldi, e quindi sapere qualunque pagamento prima o poi o rimane nel circuito, o se no a un certo punto tu lo devi tramutare in moneta sonante. Gli exchange tutte quante applicano ormai una roba che applicano una serie di misure per poter operare che si legano alle leggi antiriciclaggio, e quindi c'è la possibilità ad esempio di scrivere un certo wallet all'interno di una serie di liste, tra cui anche quella OFAC, che è quella che ha colpito poi Autistici Inventati. Quindi nell'utilizzo più diretto non sarebbe stato differente pubblicare il conto, l'indirizzo Bitcoin del wallet o il conto in banca di Banca Etica. Paradossalmente era quasi peggio, perché su Banca Etica qualcosa ci puoi lavorare, a fare una campagna. Un exchange non è che lo smuovi, lui semplicemente in automatico ti blocca e a quei fondi non avresti avuto più comunque accesso. Fare dei giri più loschi ti pone in qualche modo nella stessa condizione di doverti inventare un circuito finanziario, come se dovessi riciclare del denaro, che comunque non è molto compatibile, secondo me, con fare tipo un progetto pubblico dove tu sei un'associazione con nomi e cognomi, poi però abbiamo una gestione dei soldi che è completamente opaca, cioè non stavi aperto uguale, cioè non, perché tu potresti transitare da delle reti tipo Monero, che però sono ormai escluse da tutti gli exchange, quindi cosa avresti dovuto fare per cambiare questi soldi? Cioè un cinema, no? Che comunque rischiava di arenarsi comunque, perché cioè una delle cose che si fa, ad esempio, se tu hai dei soldi Monero, che è un circuito che ormai vive un po' di se stesso, sì. Cioè, o tu paghi qualcuno che se piglia sti Monero
0: in contanti, tipo,
1: no, paghi in Monero, cioè, però poi certo. È qualcuno che si occupa lui di far tornare questo circuito, questi soldi, in qualche modo lo fa, oppure se no lo devi fare te, però e questa cosa è molto difficile in realtà, perché l'unico modo che puoi fare questa cosa, in cui tu potresti inventarti questa cosa, forse facendo quello che si chiama private swap, cioè io cambio diretto da Monero a Bitcoin, però questo cambiamento viene iscritto nella blockchain in realtà, e poi rischio comunque che quando mi presento all'exchange, quell'ufficiale, con il mio wallet, questa volta Bitcoin, lui mi dica però viene da un private swap, io per l'antiriciclaggio ti devo chiedere dove hai preso questi soldi, e tu gli dici me li hanno dati da Monero, lui gli dice però io le transazioni Monero non le copro, quindi i soldi te li blocco, capito? Non è che non ce l'hai più.
0: Sì, perché diciamo, a differenza dei soldi contanti in banconote,
1: in un mondo che non risolve niente, che ti complica soltanto un casino la vita, poi se te la vuoi far complicare una soluzione te la troverai, però rientra appunto in un meccanismo che assomiglia molto più a devo ripulire dei soldi.
0: Sì, tra l'altro appunto mi sembra un il genere di meccanismo
1: non mi
0: che
1: sembra
0: forse
1: la soluzione buona per dire allora passiamo alle cripto per poter rifare un progetto come Autistici Inventati, che c'aveva un'associazione che comunque pigliava il 5 per 1000.
0: Sì, certo,
1: non
0: certo.
1: Sono compatibili le due cose. Cioè devi cambiare lo stile se ti interessa farlo, con tutte le difficoltà del caso, che secondo me non ne vale la pena, perché poi la questione è semplicemente che mi devo accollare, almeno secondo me, la battaglia politica che ne consegue.
0: Certo.
1: Non che ne consegue dall'aver fatto questa cosa, ma quella che consegue dal meccanismo delle sanzioni, che è quella importante vincere, non trovare lo sgamotto per stare aperti, capito?
0: Eh sì, specie visto che appunto questi sgamotti non tanto sgami tanto
1: no,
0: sgami
1: no,
0: non
1: no.
0: sono.
1: Non appartengono secondo me al nostro mondo, ecco. Cioè, se mi avessi detto la camorra deve riciclare i soldi, ti avrei detto sì, probabilmente loro ce la fanno. E noi non siamo quel mondo, però.
0: Per fortuna.
1: E spero che neanche lo vogliamo diventare, quindi tendenzialmente per noi le cose si affrontano politicamente.
0: Certo. Va bene, grazie davvero degli spunti che ci hai dato sull'argomento. Quindi ricordiamo CryptoBlef, un saggio breve di Eris nella collana BookBlock, edito nel 2023. Abbiamo parlato con l'autore Ginox.
1: Bene, grazie.
0: A presto.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Yeah, that's a good intro.

0: Ed eccoci tornate in voce.
1: Ah, la censura colpisce
0: mamma
1: anche te,
0: mia,
1: eh?
0: Questa sera censura, audio bloccati, telefonate attaccate,
1: che è sempre la censura.
0: Pronunce sbagliatissime, insomma, no, errore umano. Tecnologia si romperà e internet non ci salverà, questi sono i motti così. Allora, questa serata, questa puntata di Tabula Rasa, che come abbiamo già detto è anticipata, il martedì sarà, appunto, vi terrà compagnia tutti i martedì dalle 20 alle 21:30 e non più di giovedì, si è occupata di tre testi, o comunque due testi e una, in realtà una carrellata di argomenti e di autori e autrici. Abbiamo iniziato con Più Caos, 10 anni di hacking e media attivismo, di Autistici Inventati, saggio illustrato a cura di Laura Beritelli, pubblicazione di Agenzia X del 2012, 288 pagine, 14 euro, la copertina illustrata da Blu. Poi abbiamo avuto un featuring con Radio Wombat, con la trasmissione Porte di Tannhäuser, una trasmissione a cui insomma ribadiamo che teniamo molto, perché parla di fantascienza, va in onda ogni due lunedì dalle 21:30, parla di fantascienza e letteratura fantastica, e ci siamo addentrati con loro nei vari modi in cui Gibson, insomma, Ursula Le Guin e la fantascienza ha raccontato il dominio sulle comunicazioni. In chiusura abbiamo sentito Ginox, autore di Crypto Bluff, prontuario critico all'effimero mondo delle criptovalute, un saggio breve pubblicato da Eris nel febbraio 2023, 64 pagine, costo 6,90 euro, all'interno della collana Book Block. Ricordo che di quest'autore è uscito anche Cyber Bluff, sempre della stessa casa editrice, all'interno della stessa collana, era il saggio breve precedente, se volete insomma dare anche una cornice più ampia. Quindi noi ci salutiamo e ci riascoltiamo il prossimo martedì alle 20, e ringraziamo tantissimo questo intreccio di trasmissioni per cui avete sentito una voce che di solito sentite ad altre fasce orarie in altri momenti della settimana. E
1: a presto,
0: grazie mille, ci riascoltiamo la prossima settimana.
2: Ciao Piergiovanni.
3: Ehi Maria Consuelo, che hai?
2: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
3: Ma va, io ci ho messo un attimo.
2: E come hai fatto?
3: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
2: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
3: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
2: L'indifferenza si vede.
4: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
2: Pensavi fosse differente.

E buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Questa è Meta Radio, la radio alla radio, da ogni giovedì su Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina, oppure per gli sciocchi che non avessero una radio AM, radiowombat.net, come anche per chi vivesse altrove. Questa è Meta Radio, come ho detto, la radio alla radio, si spiega da sé, dal titolo, la trasmissione. Ci ritroviamo in realtà adesso dopo l'estate, ho tardato un po' a riprendere questi microfoni. Nelle ultime tre puntate ho ritrasmesso l'incontro sui radiodocumentari tenuto da Andrea Borgnino nel corso di On the Reflex, il festival delle nostre radiosorelle e anche nostro, insomma, che si è tenuto quest'estate a Verona. Adesso riprendiamo invece la storia della radio e arriviamo in Italia con la nascita della radio nella puntata di oggi che si intitola Le madri della radio. Iniziamo, via!

Allora, sono un po' arrugginito, ma piano piano mi scioglierò. Non ve ne avrete, immagino. O spero. Allora, siamo in Italia. Abbiamo raccontato un po' dell'origine tecnica, generale, generica, mondiale, umana della radio. E adesso in realtà arriviamo appunto in Italia alla nascita della radiofonia italiana, che ha una data ufficiale, convenzionale, che è stata anche festeggiata dalla RAI e dal governo, eccetera. È quella del 6 ottobre 1924, allorquando da un appartamento di Palazzo Corradi nel rione Prati di Roma, la violinista Ines Viviani Donarelli lesse alle ore 21 il primo, in realtà il secondo, annuncio pubblico della radio italiana. Dicevo, in realtà è il secondo perché nonostante si celebri questa data, quella del 6 ottobre del 24, è in realtà del 5 ottobre.

0: fu la prima voce ufficiale, diciamo così, della radiofonia italiana. Allora, facciamo così, ascoltiamo subito la registrazione e poi la commentiamo. C'è tanto da dire, io direi sì, iniziamo da qua.
1: Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani, eseguirà Haydn dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo.

0: Ecco, questa era la voce di Ines Viviani Donarelli. Allora, soprassediamo per il momento sull'inizio. URI, Unione Radiofonica Italiana, ci sarebbe effettivamente da dire subito su questo, ma lo rimandiamo per la prossima puntata. Adesso invece ci concentriamo sul fatto che è un vero mistero questo messaggio. Lo è tuttora, in realtà, anche se mi sembra di poter qui proporre una soluzione alla questione, anche se in realtà non è davvero interessante, però addentriamoci un po' su questo aspetto marginale, un po' così, su questo aspetto, dicevo, e poi i termini generali della nascita al femminile della radiofonia italiana li riprendiamo dopo. Dunque, questa registrazione che abbiamo sentito non è quella originale e non esistevano ancora apparecchi atti a registrare nel 24, ci sarebbero voluti ancora circa un po' meno di 10 anni perché comparissero i primi a disposizione, che comunque erano molto ingombranti, molto costosi e così via. Quindi la voce che in realtà abbiamo sentito con i frusci e tutto non è l'originale, non è la voce del 6 ottobre del 24. E questo si capisce anche dal fatto che non è rimasta invece memoria della voce di Mussolini, traccia, voglio dire, registrata della voce di Mussolini, immagino. Cioè, sarebbe senz'altro stata registrata, era già stato fatto da un paio d'anni la marcia su Roma, eccetera. Quindi, questa registrazione è stata fatta a posteriori e è stata addirittura riscoperta successivamente nel 1997 nella sede RAI di Firenze, negli archivi RAI di Firenze, da Barbara Scaramucci, che curava mi pare, se non sbaglio, le teche RAI, come si dice. Ecco, inizialmente fu preso per originale il documento e successivamente si tese a ricondurre in realtà questa voce, elidendo da questa registrazione una frase, che è un inciso, che è quello che vi sta parlando, ora lo spiego meglio, si tese a ricondurre la voce di questo primo annuncio a Maria Luisa o Luigia Boncompagni. Allora, riascoltiamo l'annuncio di Ines Viviani Donarelli e poi riprendiamo.
1: Radiofonica Italiana 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando,
0: Qui questo.
1: Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani, eseguirà Haydn dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo.
0: Sì, è questo che vi sta parlando. In realtà successivamente questa registrazione fu rimandata e attribuita con questa voce, cancellando quella parte che vi sta parlando, a Maria Luisa Boncompagni. Si pensò fino al 97 che fosse lei effettivamente a essere la conduttrice. Si pensò fino al 97 che fosse stata lei a fare quel primo annuncio, perché le testimonianze

erano univoche in questo senso, anche da parte della stessa Luigia Boncompagni, che diceva di essere stata lei appunto a fare l'annuncio, senza mai alcuna smentita da Ines Viviani Donarelli, salvo poi appunto nel 97 vedere ricomparire queste registrazioni dell'archivio RAI di Firenze, le quali però successivamente sono state nuovamente attribuite alla Boncompagni, proprio perché la Donarelli non obiettava alcunché, e quindi era rimasto il testo per il servizio delle radioedizioni circolari, il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, Alberto Magalotti, eccetera, senza il che vi sta parlando. Questo perché anche doveva un po' essere così, insomma, si doveva far ricominciare la radio dalla voce di Maria Luisa Boncompagni, era lei la voce più autorevole. Era lei la storia femminile della radio e non solo della radio italiana. E Ines Viviani Donarelli aveva un ruolo, diciamo, anche marginale in questa prima fase, in questa fase iniziale della radio. Ora vediamo un po' meglio. Quindi, insomma, la realtà è che fu Ines Viviani Donarelli a leggere il messaggio. Quello che abbiamo ascoltato fu inciso dalla stessa Donarelli a posteriori, magari una decina d'anni dopo, forse proprio 10 per un anniversario, ipotizzo io. Ad esempio l'anniversario della nascita della radiofonia italiana, e successivamente attribuito alla Boncompagni fino al 97, quando fu rinvenuto appunto da Scaramucci, e ancora dopo, in commenti successivi da parte di molti, ancora attribuito alla Boncompagni il vero originale messaggio, la quale comunque fino in punto di morte ha detto di essere stata lei, né la Donarelli ha mai smentito questo. Questo è interessante, ma non è centrale, però mi sembrava comunque interessante da raccontare. Vabbè, il racconto è venuto un po' così così, ma va bene lo stesso. L'avevo detto che era un po' arrugginito. Quello che non ho detto prima è che il trasmettitore da cui è stato trasmesso il primo messaggio e anche quello prima di Mussolini era del giorno prima, era stato fornito dalla compagnia Marconi Italia, una succursale della Marconi Company, ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate quando dicevamo del fiuto imprenditoriale di Marconi che riuscì a fare la mega multinazionale, guadagnare un sacco di soldi, eccetera. Poi, dopo questo annuncio iniziale e quello che è stato detto, cioè Haydn, il quartetto, opera 7, primo e secondo tempo, suonato dalla Donarelli stessa e da altri tre musicisti, dopo il concerto fu trasmessa in quell'occasione della musica scelta e successivamente si concluse la trasmissione, questa prima trasmissione, con il bollettino meteo, la borsa, le notizie, tutto sempre letto dalla Donarelli. Tutto quanto durò circa un'ora e mezza, dicevo iniziò alle 21 e poi verso le 22:30 le trasmissioni vennero sospese per far riposare, è una citazione testuale, le esauste valvole. Ok, non ho guardato come sempre a che ora ho iniziato, quindi siccome sto registrando in realtà questa puntata, a un certo punto smetterò, forse in anticipo, forse in ritardo rispetto alla mezz'ora che mi sono prefissato settimanale.

Oh, eccola. Questa, cercavo questa notizia qua, quella che, insomma, afferma essere in realtà a tutti gli effetti la prima vera annunciatrice radiofonica italiana, Maria Luisa Boncompagni. E ne racconta un po' la storia, fra le altre. Questa la prendo da radiodrammi.it, leggo questo pezzettino. Maria Luisa Buoncompagni è comunque da considerare a tutti gli effetti come la prima annunciatrice radiofonica italiana. Capostipite di una lunga generazione di fini dicitori e personalità di spicco in radio e in TV, nel 1914 era stata scelta fra le molte candidate assunta come signorina buona dicitrice dall'araldo telefonico. L'annuncio era apparso sul Messaggero del 1909. Infatti, in quell'epoca, l'ingegner Luigi Ranieri spingeva forte con il suo araldo telefonico, sperando di imporsi come servizio di telefonia circolare capace di attirare nuovi abbonati. Le sue trasmissioni prevedevano L'Ora Esatta, un giornale radio gestito dall'agenzia Stefani, e un palinsesto giornaliero di notizie e spettacoli. L'Araldo di fatto morì con la nascita dell'URI, che non perse tempo assumendo la signorina Buoncompagni assieme alla stessa Ines Viviani Donarelli. Ecco, poi successivamente la Buoncompagni fu assunta, appunto, come dicevo, dall'URI, e come scritturale a mano e a macchina, lettrice e dicitrice. Ecco, e percepì un salario che all'inizio era di 500 lire mensili, doveva preparare il disco prima di ogni trasmissione, annunciarlo, avviarlo, preparare il successivo, partecipò a celebri trasmissioni radiofoniche, fu soprannominata in mille modi, i più famosi sono, mi pare, come la zia della radio, sì, zia radio, la zia, una delle due, zia radio, e l'usignolo della radio. Ho combinato un disastro. Va bene, ho combinato un disastro, mi si è staccato tutto, però non dovrei avere perso la registrazione, quindi se adesso riattacco da qua, tutto forse dovrei riuscire a montarlo successivamente. Riproviamo. Dannazione, speriamo bene. Parlavo di Luisa Buoncompagni e Ines Viviani Donarelli. Ho raccontato nell'ultimo momento, se è stato registrato, di come la Luisa Buoncompagni avesse uno stipendio da 500 lire e un ruolo molto versatile, nel senso facesse un po' di tutto. E infatti mi sembra interessante precisare questo. Ecco, come questo è il punto, secondo me, centrale, al di là delle questioni più precise. Il fatto che la radio nacque al femminile, la radio italiana. Ines Viviani Donarelli, Luisa Buoncompagni, entrambe dipendenti dell'URI, e non solo, anche la poliedricità dei loro ruoli era un tratto, secondo me, molto distintivo così può dire, degli albori, insomma, della radiofonia italiana. All'inizio tutti svolgevano un po' tutti i ruoli, in particolare le donne. C'è il caso della Boncompagni, soprattutto, l'ho trovato, che lei disse che svolgeva molti compiti diversi. Era annunciatrice, dattilografa, ma anche impiegata, presentatrice, qualche volta anche donna delle pulizie del suo studio. Faceva un po' tutto, appunto, eseguiva la musica, la Donarelli, dicevo, leggeva le notizie, era annunciatrice, la Boncompagni, quanto abbiamo detto. Quindi poliedricità e nascita al femminile erano un tratto caratteristico dell'inizio della radio in Italia. Tratto che poi sarebbe stato presto messo da parte dal regime fascista, che avrebbe relegato le donne a ruoli minori, marginali, e dedicati a ruolo di cura specifico, come ad esempio le trasmissioni per bambini, eccetera. Lo vedremo comunque più avanti questo, quando il fascismo deciderà di impossessarsi con entrambe le mani della radio. Qua siamo ancora all'inizio, non è ancora quella fase. E comunque poi ci sarà da aspettare fino alla metà degli anni 70, alla stagione delle radio libere, per poi ritrovare il protagonismo femminile di nuovo all'interno delle radio italiane. E peraltro, fra l'altro, in modo, diciamo, a macchia di leopardo, perché sono numerosi, vabbè, ma tempo al tempo.

Va bene, ho guardato l'orario, dovrei avere ancora una dozzina di minuti e li userò per raccontare quello che c'era prima della nascita della radio in Italia del 6 ottobre del 24. Ho citato l'ingegner Luigi Ranieri, per il quale già lavorava la Luisa Buoncompagni. Ecco, l'ingegner Luigi Ranieri nel 1910 aveva dato l'avvio a un progetto che era in qualche modo una radio prima della radio. Si chiamava l'Araldo Telefonico. E coprivano nel 10 le sue trasmissioni tutta la città di Roma. Fu attivo già da pochi mesi prima del 1910 in modo sperimentale, quindi al 1909 iniziò di fatto, dal 10 fu una campagna di abbonamenti e si sviluppò poi con un palinsesto pieno di trasmissioni dal 23. Questo è interessante perché è ancora prima della compagnia radiofono di Marconi, che vedremo anche nella prossima puntata, prima ancora dell'URI, prima ancora della radio in senso più comunemente inteso. È un'esperienza questa che si può accomunare, questa dell'Araldo, del telefonico. Cioè, funzionava così. Era chi aveva il telefono in casa a una certa ora riceveva una telefonata ed era come se fosse un primo palinsesto, perché era ricorrente, a un orario previsto e lo poteva ascoltare chi aveva il telefono, a telefono. È un'esperienza che richiama quella dell'ungherese che si chiama Tivadar Puskas, qualcosa del genere. Comunque, alla fine dell'Ottocento, Irmondò con l'H era quello che aveva sviluppato una compagnia in Ungheria. Comunque, non approfondisco perché c'è una puntata molto interessante su di lui, di Etere e Non Etere, che è un podcast realizzato da Cappa e Drago. Si può ascoltare su Rai Play. È veramente ben fatto. C'è una puntata, mi pare la terza o la quarta, dedicata proprio a Irmondò, al telefono Irmondò, che è questo sistema appunto di abbonamento telefonico con palinsesto, sviluppato inizialmente in Ungheria. Un altro dei padri della radio, fra l'altro. Di quelli di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate. Comunque dicevo, invece in Italia la esperienza simile la fece successivamente Luigi Ranieri con l'Araldo Telefonico da Roma. Come funzionava, nel senso come era strutturato il palinsesto? C'erano i notiziari dell'agenzia Stefani, che era una specie di ANSA, che poi sarebbe stato l'organo di formazione unico del regime, insomma, a disposizione del duce e così. Però per capire che cos'era, insomma, si può intendere un po' come l'ANSA. E quindi questi notiziari dell'agenzia Stefani che precedevano un po' i successivi giornali radio, c'erano le quotazioni in borsa, come anche in Ungheria, le previsioni del tempo, come anche in Ungheria, e questo era detto il bollettino dei presagi, mi fa molto ridere, come anche il nome del segnale orario che si chiama SVA, annunzio dell'ora. E che era in comunicazione diretta col Regio Osservatorio del Collegio Romano e faceva ascoltare ogni giorno il punto di mezzogiorno. È interessante anche questo aspetto, che per molti anni il programma, anche negli anni successivi, anche questo lo vedremo nelle prossime puntate, però per tanti anni sarebbero stati realizzati dei referendum, li chiamavano così, sull'ascolto, per chiedere cosa piaceva alle persone prima che poi il fascismo decidesse che soltanto quello che produceva lui doveva essere ascoltato al di là dell'interesse. Presupposto degli ascoltatori, e dicevo che per tanti anni, durante questi referendum, fino praticamente al 40 circa, veniva sempre detto che la cosa più ascoltata in radio era il segnale orario. L'ho trovato interessante questa cosa. Tirato un sorso d'acqua e vorrei dire che volevo dire. Mi manca poco tempo, ma insomma vado un po' veloce raccontando di come va avanti l'Araldo telefonico per circa 4 anni, fino a contare 1300 abbonati, diventa molto grande, a quel punto si rilancia, va a Milano, ottiene subito pubblico lì, arriva il governo fascista gli impone insomma di diventare l'organo ufficiale del regime, rifiuta l'ingegner Stefani, viene ghettizzato ed escluso, rimane ancora in piedi il servizio telefonico soltanto nella città di Bologna, grazie
al sostegno di pochi affezionati ascoltatori, a quel punto, insomma, gli dipendenti stessi, fra cui la Boncompagni, passano all'URI, l'Unione Radiofonica Italiana, di cui parleremo, come dicevo, nella prossima puntata, che poi diventerà l'EIAR, poi la RAI, eccetera. Va comunque avanti, questo esperimento dell'araldo telefonico dell'ingegner Ranieri, e va avanti fino al, me lo sono segnato, vabbè, mi pare comunque fino alla guerra iniziata. A base. Fino al 43, e rimangono soltanto, fino alla fine, due cose, che sono il bollettino orario, appunto, come lo dicevo, rimane sempre interessante, e i programmi radio. Vengono riproposti dei radiodrammi dopo l'inizio sulla copia ungherese, poi viene sviluppato un palinsesto interessante, e poi rimane quello. Quello è il bollettino orario, soprattutto radiodrammi. È l'ora di chiudere. Sì, e quindi niente, la prossima puntata andiamo con la nascita dell'URI, dell'EIAR, con i primi artigli fascisti sulla radiofonia italiana, i primissimi in realtà li abbiamo già visti in questa, e chiuderei con una canzone, se c'è tempo. Mi sembra di sì, c'è tempo, metto una canzone brutta. Però avevo detto che avrei messo praticamente soltanto canzoni a tema radio. Questa è una canzone a tema radio, mi pare appropriato all'argomento di cui parlavamo nell'ultima parte di questa puntata, cioè quella dello spostamento di attenzione verso le voci maschili, serie, maschi, autorevoli, che relegano le donne a ruoli marginali operate dal fascismo. La vedremo nella prossima puntata, e quindi sentiamo questa canzone che è brutta, e quindi va bene, perciò. Si intitola I'm Gonna Hurt Her on the Radio, col mio inglese sempre perfetto, la ferirò alla radio, di tale Kate Whitley, cantante country famosissimo americano che io non conoscevo, però ha scritto questa canzone in cui racconta di come, lasciato dalla ragazza, la ferirà alla radio, le farà male, sentirà lei la sua voce alla radio, in cui racconta di come lei l'ha ferito, e lei ovunque andrà alla radio sentirà lui cantare. E starà male, e le farò male dentro, farò male alla radio, la raggiungerò in stereo, mi vendicherò nell'unico modo che conosco. Una personcina per bene, un testo a modo, che fra l'altro rilancia con... Sì, ah, certo, mi ripagherà in royalties, grande. Cioè, vabbè, roba da matti. Ascoltiamo questa follia e ci ascoltiamo I'm Gonna Hurt Her on the Radio. Kate Whitley, questa è Metaradio, la radio alla radio. Alla prossima settimana andiamo avanti con la storia della radiofonia italiana. Viva Radio Wombat, viva la radio!

0: mia acciuga!
1: La scarpa!
2: La acciuga! La acciuga! La acciuga! La acciuga! La acciuga!
1: Dici, maestro! Dici qualcosa!
0: Andatevene via!
3: Ciao, ciao benedetto! Ciao, benedetto!
1: E come dobbiamo andare via, maestro?
0: Ma che ne so, basta che ve ne andiate, che ne so!
3: Dacci un segno!
1: Ma ce l'ha già dato il segno, ci ha portati in questo posto!
0: Non vi ci ho portati io, siete voi che mi siete venuti dietro!
4: Oh, è sempre un buon segno, comunque lo guardi!
1: Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, sono stanchi e non hanno mangiato!
0: Non è certo colpa mia se non hanno mangiato!
1: Non c'è cibo in questa montagna desolata!
0: Beh, ci sono dei cespugli di ginepro laggiù!
1: Oh, miracolo!
2: Miracolo!
1: Miracolo!
0: Avete visto? Ha riempito di frutti quei cespugli! Soltanto con la sua...
1: Hanno generato bacche di ginepro! Avete visto?
0: Certo che hanno generato bacche di ginepro! Sono cespugli di ginepro! Che vi aspettavate?
2: Dai, un altro...
5: Un errore! Sto perdendo tutti i capelli! Pietà!
3: Sono guarito! Il maestro mi ha guarito, fratello!
0: Io non l'ho toccato!
3: Sono cieco! E ora ci vedo!
1: Miracolo! Miracolo!
6: Di smetterla! Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui!
3: Miracolo! A lui il messia!
6: Mi ha anche pestato un piede!
3: Pestaci un piede, signore!
1: Pestacelo! Povero messia!
0: Non sono il messia!
1: Tu sei il messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi!
3: Povero messia!
0: Io non sono il messia, volete stare a sentire? Non sono il messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
2: Soltanto il vero messia nega la sua divinità!
0: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il messia!
3: È lui il messia!
0: E adesso andate a fanculo!

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Ben ritrovate, siete su Sbloccami, in onda su RadioWombat.net e sulle libere frequenze 13:59 AM se ci state ascoltando con la vostra radiolina sul territorio fiorentino.

E con l'occasione vorrei anche aggiungere un'altra cosa. Se voi ci state ascoltando da radiowombat.net dal vostro telefono, provate a, visualizzando la pagina di Radio Wombat, cliccare su tre puntini in alto a destra per aprire un menu. Se trovate l'applicazione, per esempio, crea collegamento oppure installa e crea collegamento, fatelo perché così vi si crea, diciamo, una sorta di app di Radio Wombat che magari è più facile da utilizzare, più facile da trovare. Insomma, è spesso e volentieri credo che quasi tutti i nuovi telefoni adesso non creino più semplicemente un collegamento web, diciamo, un collegamento al sito web, quindi aprendo il browser e poi con il sito web. Ma vi crea proprio una sorta di applicazione, una web app che apre direttamente Radio Wombat, però proprio come se fosse un'applicazione a tutti gli effetti. Quindi vi consiglio di attivarla perché è comoda.

senza poter tralasciare chiaramente quelle azioni che invece vengono consigliate dalle varie interfacce delle tecnologie, delle piattaforme e dei servizi e che in un certo senso guidano un po' certi nostri comportamenti e di conseguenza dinamiche collettive. E adesso riprenderemo un po' il discorso che abbiamo iniziato durante lo scorso episodio, puntata, per chi se lo volesse recuperare, lo trovate sul sito di Radio Wombat, nell'home page, se scorrete un po' in basso, oppure nella sezione dedicata a Sbloccami. Il discorso che avevamo iniziato sostanzialmente è incentrato sulla enshittification di WhatsApp, abbiamo chiamata anche merdificazione o smerdamento, che è quel processo per cui il servizio, l'azienda, diciamo, che offre il servizio WhatsApp, in questo caso Meta, è bene o male costretta per la sua stessa struttura a peggiorare questo servizio dal punto di vista dell'esperienza utente per spremere i dati e le funzionalità in modo da fare quanto più profitto possibile per rendere i soldi agli investitori.

Durante la scorsa puntata abbiamo parlato un pochino dell'interfaccia, un pochino dei termini e condizioni, specialmente dell'intelligenza artificiale che adesso è integrata su WhatsApp. E chiaramente abbiamo tirato fuori delle evidenti caratteristiche di smerdamento, diciamo, dell'esperienza utente, come per esempio il fatto che non possiamo più automaticamente salvare i nuovi contatti sulla rubrica del telefono, ma possiamo salvarli solamente e facilmente solamente su WhatsApp. Il nostro stato testuale, diciamo, quello che compariva sul nostro profilo WhatsApp, non ha più una scadenza indeterminata, ma va aggiornato non più tardi di ogni 4 settimane, quindi siamo costretti ad aggiornarlo almeno ogni 4 settimane. E WhatsApp, che bellezza, ha inserito finalmente gli abbonamenti all'interno dell'applicazione. Quindi certe funzionalità adesso hanno, diciamo, una caratteristica freemium, no? Cioè la funzionalità di base è disponibile a tutti, però se vuoi il resto paga. Come nella scorsa puntata ci accompagneranno di nuovo due album che andranno più o meno back to back, cioè una canzone da una parte e una canzone dall'altra. E gli album sono Innere Saughe di Franco Battiato e l'altro è Recreate Patterns, Release Energy dei Planet Opal.

E come abbiamo detto la scorsa puntata, dal momento che siamo abituate ad utilizzare l'applicazione in una maniera molto, diciamo, fragile, no? Cioè, abbiamo imparato a usarla in una maniera, sappiamo che in quella maniera lì tutto funziona e allora meglio non toccare niente perché sennò si rompe. E c'è da dire però che WhatsApp ha inserito, anche a causa di pressioni legislative,

direttive dell'Unione Europea, varie nuove impostazioni e possibilità di manovra dal punto di vista dell'utente, anche impostazioni che potrebbero essere a nostro vantaggio. Quindi le ho guardate per voi, le ho esplorate per voi. Devo dire anche io ero un po' reticente ad addentrarmi in questi meandri, però adesso le esploriamo e le guardiamo assieme. Quindi aprite WhatsApp, sentiamoci No Time No Space di Franco Battiato e poi iniziamo.

E quindi ripartiamo dalla schermata iniziale dove abbiamo tutte le chat perché vogliamo accedere alle impostazioni. E come accedere alle impostazioni? Clicchiamo sui tre puntini in alto a destra e impostazioni. Abbiamo gli abbonamenti come prima impostazione bella, insomma, disponibile. Ne abbiamo già parlato la scorsa puntata, quindi magari riprendetevela se vi interessa. E poi abbiamo, vabbè, dispositivi connessi con cui si può connettere per esempio il computer e vedere WhatsApp da lì, ma immagino conoscete. Salterò per le impostazioni che ho trovato e che mi sembrano più interessanti. Quindi, account, e in fondo a questa parte qua c'è chat di parti terzi. Ora non so come sia scritto in italiano o in inglese, però insomma, questo chat di parti terzi che di default non sarà attivato, immagino. Vi spiego un attimo che cos'è, così prendiamo confidenza e queste impostazioni ci fanno un po' meno paura. Tra l'altro, se clicchiamo lì sopra e premiamo attiva. Ci viene un po' spiegato. Adesso puoi chattare con persone in qualunque applicazione di messaggistica di altre parti, quindi non WhatsApp, solo però chiaramente con le piattaforme che accettano i requisiti di WhatsApp. È possibile che le applicazioni di terze parti abbiano modi di elaborare i tuoi dati in maniera differente. Perché c'è questa cosa? Come mai? E che implicazioni ha? Allora, c'è da dire che le applicazioni su cui ci possiamo iscrivere e parlare con gente su WhatsApp senza quindi avere WhatsApp sono pochissime, o quantomeno sono due, sono sconosciute e se non sbaglio sono entrambe statunitensi. Come cosa è successo? O comunque sono finanziate da gran parte di investitori statunitensi. Cosa è successo? A causa del Digital Service Act, che è un provvedimento legislativo, un insieme di leggi che è stato sviluppato dall'Unione Europea ormai 5-6 anni fa, le grandi piattaforme sono obbligate a attivare l'interoperabilità, ovvero un meccanismo simile a io ho la SIM TIM, ok? Tu hai la SIM Vodafone, non è che io posso parlare solo con le persone TIM e tu puoi parlare solo con le persone Vodafone. Possiamo mandarci i messaggi da una parte all'altra. Stessa cosa, secondo le legislazioni europee, dovrebbe funzionare con le piattaforme di messaggistica, proprio per spezzare, diciamo, i monopoli che ci sono adesso. Di fatto, cosa è successo? Signal e Telegram non hanno accettato di interoperare con WhatsApp perché non erano d'accordo con le politiche di privacy e i contatti, insomma, i dati che sarebbero finiti. Quindi anche nei servizi di WhatsApp, e quindi hanno deciso di non collaborare. La stessa cosa credo che valga per Matrix e Trima, che sono altri servizi di messaggistica. E con una facile ricerca potete benissimo trovare quali sono queste app di terze parti disponibili. Una si chiama tipo Birdie, qualcosa del genere. E tipo è un'applicazione per messaggi di lavoro o qualcosa del genere. E vabbè, ma insomma, applicazioni abbastanza insulse, io credo che abbiano stretti contatti di WhatsApp, ma queste sono speculazioni e quindi queste sono le possibilità. Però ecco, l'impostazione c'è, le possibilità legislative ci sono e speriamo che venga fatta pressione ancora per sbloccare la cosa. Poi dirò, secondo me WhatsApp ha talmente tante caratteristiche negative, come ne abbiamo parlato nello scorso caso, col fatto anche che sarà continuerà a essere sottoposta a processi di incentivization che porteranno a una degradazione sempre più consistente o comunque a un come dire
Ma una modifica delle possibilità di azione dell'utente sempre più orientate verso il profitto dell'azienda, per cui se si chiudono all'interno, cioè se WhatsApp si chiude in se stessa, forse anche meglio e iniziamo a scappare noi.

Poi un'altra cosa interessante, se voi in questa sezione di account cliccate di nuovo sui puntini in alto a destra, ci avremo tipo chiedi le informazioni dell'account. Se ci clicchiamo vedremo che forse potrete già esportare qualcosa, altrimenti dobbiamo abilitare crea informazioni automaticamente. Le creiamo, sarà creata l'informazione credo entro qualche giorno, credo entro 3 giorni, e potrete scaricarlo. Adesso vi scaricherà una file in formato HTML e JSON, che quello HTML, se voi poi provate ad aprirlo sul computer, ve lo apre in una pagina web, come se fosse una pagina web, quindi potete consultarlo molto facilmente. E credo che dovrebbe dare un'idea di informazioni base che un utente deve poter avere da una piattaforma, cioè le informazioni che l'utente dà alla piattaforma e che quindi deve poterle richiedere e scaricarsele, no? Devo dire purtroppo che tempo fa era molto diversa la cosa, perché cosa succedeva? Te cliccavi, insomma, facevi questa procedura, richiedevi le informazioni del tuo account e ti venivano mandate varie informazioni dell'account a livello generale, simili a quelle che si possono ottenere qui, che ora vi spiego cosa sono, ma si potevano ottenere anche tutte le chat, tutte le nostre chat all'interno dell'applicazione, salvate su server di WhatsApp, ma anche all'interno del telefono, si potevano esportare, averle e quindi, diciamo, cioè, insomma, tenerle per noi, no? In un'ottica anche magari di una chiusura eventuale di un account WhatsApp, comunque le mie chat ce l'ho. Adesso, nemmeno per sogno, questa esportazione delle informazioni dà delle informazioni, cioè ti consegna delle informazioni veramente super basilari, tipo, e sono delle informazioni, parte, una piccola parte anche delle informazioni che WhatsApp ha su di noi durante il nostro utilizzo e durante la nostra registrazione, ovvero tipo nome, numero di telefono, tutti i numeri di telefono di contatto, chiaramente, tutti i nomi dei gruppi, i nomi dei gruppi, chiaramente questo WhatsApp lo vede e basta sostanzialmente, cioè la nostra foto profilo, cose del genere, insomma. Nulla di che, se dovesse invece inviare veramente tutti i dati che continuamente raccoglie tra di noi, su di noi, io credo che non ci basterebbe la memoria del computer, per tutti i dati che hanno, ma forse non basterebbero nemmeno, non lo so, 50 megabyte per, ciò che raccolgono in 2 giornate, ecco. Per esempio, giusto per dire, perché se volete anche dare un'occhiata, se andate sul sito Exodus Privacy e inserite, cercate per WhatsApp, vi dice tutte le informazioni, gli 81 permessi che WhatsApp, di cui WhatsApp ha bisogno per funzionare, e quindi un po' ci dà l'idea delle possibili informazioni che WhatsApp prende su di noi durante l'utilizzo dell'applicazione. Tra queste, per esempio, c'è la posizione, se gliela consentiamo, la posizione approssimata e posizione precisa tutte le volte che apriamo l'applicazione. Devo dire però che c'è un'altra maniera anche per ottenere le nostre chat, la guardiamo in seguito, purtroppo non è l'ideale, però c'è. Bene, nelle impostazioni WhatsApp, torniamo indietro, insomma nel menu delle impostazioni, e vediamo che dopo account c'è privacy. Ora, chiaramente, nonostante si chiami privacy, non è la privacy, la nostra privacy nei confronti di Meta, ma è la nostra privacy nei confronti degli altri utenti. E abbiamo l'ora, insomma, l'orario di ultima entrata su WhatsApp e l'orario insomma, e la possibilità di vedere quando siamo, online. Poi, chiaramente, questa è una cosa molto personale. Io, insomma, ci tengo a sottolineare che queste informazioni qua fanno parte delle informazioni aggiunte da WhatsApp e incentivate da WhatsApp nel loro utilizzo per creare la pressione sociale nel rispondere il prima possibile. Quindi, se vi siete un po' scocciate di queste cose qua, vedete magari che anche a voi stesse non vi fa star bene, iniziate a fare la vostra parte.
disattivate queste impostazioni, quindi magari mettete orario dell'ultima volta entrati su WhatsApp disponibile a nessuno e l'orario, cioè l'impostazione di quando sei in linea online, anche questo disponibile a nessuno.

Poi, se, vabbè, lì ci sono altre, ci sono, insomma, sotto orario di ultima entrata su WhatsApp e in linea, ci sono altre impostazioni che magari possiamo rendere disponibili ai nostri contatti, a nessuno, ai nostri contatti, eccetto qualcuno, a tutti, eccetera. Siete un po', insomma, libere di fare quello che vi pare, insomma, non sono cose personali, secondo me non influiscono molto sulle dinamiche collettive e pressioni sociali, appunto, in un utilizzo specifico dell'applicazione, fate quello che volete. E poi chiaramente c'è la conferma di lettura, le famose spunte blu, anche questo sono poste lì principalmente per ormai principalmente per incentivare appunto la pressione sociale nel rispondere. Consiglierei di eliminare anche quello se ci tenete. E successivamente abbiamo la durata predeterminata dei messaggi, delle nuove chat. Che cos'è la durata predeterminata? Sono, insomma, da qualche tempo WhatsApp, seguendo Telegram e altre applicazioni, ha aggiunto la possibilità di cancellare, cioè, insomma, di fare sì che le chat si cancellino automaticamente dopo un tot di tempo. Quindi entrando in questa impostazione abbiamo la possibilità di far sì, cioè di settare, diciamo, le nuove chat, quindi solamente stiamo parlando delle nuove chat che vengono create, con una durata predeterminata, cioè tutte le chat che da questo momento in poi, in cui magari settiamo la durata predeterminata in questa sezione qua delle impostazioni come 7 giorni, ecco, da quel momento in poi, quando verrà creata una nuova chat, avrà un orologino, diciamo, accanto alla foto profilo della persona con cui stiamo chattando, che starà a indicare che quella chat, insomma, ogni messaggio che viene inviato dopo 7 giorni, il messaggio singolo, chiaramente, dopo 7 giorni dall'invio di quel messaggio, viene cancellato dal telefono. Ecco, io consiglio di attivarla per due motivi. Il primo è che ci servono davvero tutti i messaggi che ci rimangono salvati sul telefono, per esempio. Cioè, ci serve davvero che la memoria di queste interazioni sia così nitida a livello di messaggi singoli, a livello di singole interazioni? Ci serve davvero ricordare come ci poniamo con le persone nelle conversazioni e ricordarcelo tra 10 anni? Ci serve davvero? E ricordarci come esattamente le persone ci rispondono in quella conversazione? Ma secondo me alleggerirci non può portare solo benefici. L'orizzonte adorna. E il secondo beneficio è chiaramente di una questione di memoria fisica del telefono, cioè è una questione di accumulazione, diciamo, cioè comunque di combattere l'accumulazione di anche materiale digitale, che siano messaggi, che siano immagini, video, eccetera. Ecco, con questa eliminazione automatica, durata automatica della chat, si perderanno dopo un tot di giorni se non avremo deciso di mantenerli. Che comunque ricordo, c'è sempre la possibilità di mantenere ogni messaggio nella chat senza che segui la regola di eliminazione automatica dopo 7 giorni, 24 ore, insomma, quanto vogliamo metterlo. È possibile scegliere tra tre impostazioni differenti, quindi 24 ore, 7 giorni e 90 giorni. Però appunto i messaggi a cui teniamo possiamo, diciamo, salvarli con diciamo, come se fosse un segnalibro, un'icona tipo segnalibro, in cui appunto si manterrà nella chat e giustamente ce lo ricorderemo. E ricordo appunto inoltre che questa accumulazione di informazioni nostre, che poi sono anche legate emotivamente con noi, con la nostra persona, con i nostri comportamenti e chiaramente anche con gli altri, perché sono chat condivise con altre persone, contribuisce alla dinamica di lock-in nella piattaforma, no? Cioè, se io ho tutti questi messaggi, poi sarò sempre
collegato emotivamente a questi, e quindi farò sempre più fatica a distaccarmi, nonostante io sono sicuro, ci metto la mano fu sul fuoco, che la maggior parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici, ma non solo la maggior parte, perché credo che possa essere piuttosto generalizzabile, non avrà riguardato il 99% dei messaggi mandati negli ultimi 10 anni e che comunque rimangono salvati su WhatsApp e che però contribuiscono a farci titubare molto, no? All'idea di poter magari lasciare la piattaforma. Però, cioè, perché effettivamente quei messaggi sono lì, sono nostri, e penso, cavolo, perdo tutti i messaggi se mi elimino WhatsApp. Ma quei messaggi non li abbiamo mai guardati e forse non li guarderemo mai. Quindi forse tanto vale smettere addirittura di salvarli e salvarli e salvare solo quelli che ci interessano.

Vale la pena, secondo me, sottolineare e ricordare che tutte le impostazioni invece della privacy riguardo alla nostra privacy nei confronti dell'azienda che ospita le nostre conversazioni purtroppo non sono disponibili nell'applicazione, ma dobbiamo accederci molto probabilmente da computer per realmente poter fare qualcosa, credo anche da telefono in realtà. E però da browser dobbiamo accederci e ne parleremo in una delle prossime puntate. Cosa possiamo fare dal punto di vista della privacy, da, insomma, nel nostro account, insomma, per apportare delle modifiche che ci tutelino un po' di più.

E c'è anche un modo per aggiungere, cioè diciamo modificare in massa tutte le chat che abbiamo in modo che diventino chat in maniera, diciamo, con durata predeterminata, quindi 7 giorni, eccetera. Attenzione che questo non modifica chiaramente la durata dei messaggi ricevuti in precedenza, ovvero se io ho una chat con un amico o con un'amica in cui mi sono mandato 5 anni di messaggi, cose, eccetera, e da quel momento in poi attivo la durata predeterminata dei messaggi a scadenza, questa non fa sì che i messaggi precedenti all'attivazione vengano eliminati, ma solo quelli successivi. Questa impostazione è un po' più nascosta, la vediamo tra poco.

Poi nelle impostazioni abbiamo le liste. Dopo la privacy ci sono le liste, che è una maniera di organizzare la chat in diverse cartelle, come dire, qua non ho pareri specifici, io non le uso, in realtà non uso nemmeno troppo WhatsApp, quindi questo non fa per me, però penso che un'applicazione di messaggistica possa beneficiare molto della possibilità di un'organizzazione maggiore dei messaggi. Quindi ecco, dateci un'occhiata magari se volete continuare a usare WhatsApp.

Poi abbiamo le impostazioni delle chat che insomma. Scusatemi, ho tossito. Abbiamo mostra gli archivi multimediali nuovi che scarichi nella galleria del dispositivo. Io vi consiglio di mettere sì, altrimenti poi non avete nemmeno una cognizione chiara di cosa, come mai WhatsApp insomma, occupi così tanta memoria. E poi abbiamo, adesso ci sono pure la possibilità di trascrivere i messaggi di voce. Io ecco, sono sempre un po' reticente ad attivare questa cosa, non so a che servizio vengano poi inviati questi messaggi vocali per essere trascritti, perché sicuramente non è una cosa che avviene dentro il vostro telefono, almeno io credo. E basta. Poi c'è mantenere le chat archiviate, questo consente di far sì che le chat che decidiamo di archiviare, ovvero di mettere in una cartella, diciamo, poco visibile di WhatsApp, rimangano archiviate nonostante arrivi un nuovo messaggio. Questo era diverso nelle versioni precedenti di WhatsApp: si poteva archiviare una chat, ma tutte le volte un nuovo messaggio veniva ricevuto in quella chat, si disarchiviava da sola. Adesso non è più così. Comunque, andiamo nella parte, secondo me, interessante, importante, che è copia di sicurezza. Allora, copia di sicurezza, che appunto era in fondo alla sezione delle chat, alla sezione chat nelle impostazioni di WhatsApp. E vabbè, ci abbiamo tutte le cose, appunto, come fare il backup, eccetera, delle chat di WhatsApp, se ritenete che sia necessario. E poi abbiamo in fondo copia di sicurezza cifrata da estremo a estremo, end to end, insomma, non so, vi ripeto che magari potrebbe essere scritto in maniera diversa in italiano. E se ci clicchiamo abbiamo la possibilità di appunto cifrare end to end anche queste, insomma, le chat che salviamo in backup dovunque si stiano salvando. Io credo che venga incentivato molto, se non sia una scelta obbligata, la cosa di salvare le chat sugli account Google, perché poi così quando cambiate telefono potete fare ripristinare il backup sull'account Google. Cioè, insomma, scusate, dall'account Google, dal backup salvato, ecco lì sopra. E c'è la possibilità di mettere la crittografia end-to-end anche in questo caso. Vi confesso che non so esattamente come vengano salvate queste chat sul Drive di Google, però sicuramente vi posso dire che qualsiasi cosa voi salviate sul cloud di Google è accessibile ed è, insomma, viene fatto l'accesso da parte di Google e sistemi automatizzati per estrarre i dati. Quindi, anche se il nostro WhatsApp ci ricorda continuamente che le nostre chat sono crittografate end-to-end, poi ci costringe a fare il backup su Google. Il backup di default non è crittografato e quindi tutte le nostre chat vengono lette da Google.

Vi consiglio di attivare questa opzione. Prendetevi, diciamo, non siate troppo istintivi nel selezionare, nel premere pulsanti, eccetera. Leggete bene quello che vi viene detto dall'applicazione, anche con un certo spirito critico, per capire quali sono i messaggi sottintesi, e attivate la crittografia end-to-end. Questo perché, diciamo, per i più scettici, le più scettiche riguardo all'utilizzo dei nostri dati, come appunto il tema, diciamo, che ormai è diventato un po' un cliché, no, ma io non c'ho niente da nascondere, non ha senso nascondere queste cose a queste aziende. Prima cosa, perché dobbiamo regalargli cose con cui loro fanno un sacco di soldi e tendenzialmente rovinano la nostra economia anche locale. Seconda cosa, perché i messaggi più intimi che vi scambiate devono poter essere letti da un sistema automatizzato che poi usa queste informazioni per fare profitti a vostro discapito, quindi magari anche cercando di vendervi più cose oppure tenervi più attaccati ai loro servizi. Ecco, io semplicemente anche solo per questi due motivi credo che sia importante combattere queste dinamiche.

Ed eccoci arrivati al punto che vi avevo anticipato prima, ovvero come esportare le chat al di fuori di WhatsApp. In un'ottica magari in cui vogliate smettere di utilizzare WhatsApp, addirittura chiudere l'account e quindi eliminarlo definitivamente, perché vi ricordo che dato che insomma, i cittadini e le cittadine dell'Unione Europea hanno la facoltà di chiedere ad ogni servizio digitale l'eliminazione permanente del proprio account anche sui loro server. Quindi, se decidiamo di eliminare un profilo Instagram, un profilo Facebook, un profilo WhatsApp, nonostante l'applicazione cerchi sempre di rendere la cosa più difficile possibile, di farci titubare, eccetera, poi loro sono costretti a eliminarlo. Certo che se lo eliminiamo, poi non potremo più accederci dall'applicazione, le nostre chat non saranno più lì, le perderemo. C'è una possibilità di esportare chat singole, quindi una alla volta, tramite storia delle chat, che sta in fondo nel menu delle chat. Se clicchiamo storia delle chat, infatti vedremo che si apre un altro piccolo menu che c'è esportare chat, ed è esattamente quello che stavamo cercando. Ci metterà un secondo a caricare una volta che premete esportare chat e da lì in poi potrete cliccare una chat. Per esportarla purtroppo dovete disattivare l'impostazione della privacy avanzata, se no, come abbiamo detto nella scorsa puntata, non sarà possibile. Ricordo che l'impostazione di privacy avanzata impedisce all'intelligenza artificiale di Meta, quindi al loro sistema automatizzato, di leggere direttamente quindi i vostri messaggi nella chat, o comunque impedisce a voi o all'altra persona con cui state avendo la chat di inoltrare i messaggi all'intelligenza artificiale di Meta e quindi di leggere messaggi. Attivando la privacy avanzata, quindi impedendo questa cosa, è impossibile anche esportare la chat. Credo che sia stato un vincolo tecnico che loro hanno voluto di proposito mettere per disincentivare l'attivazione della privacy avanzata, chiaramente. Però se cerchiamo una chat in cui, insomma, che vogliamo esportare, ci clicchiamo sopra e che non ha la privacy avanzata attivata, o comunque gliel'abbiamo disattivata, possiamo esportarla e ci verrà chiesto se includere gli archivi multimediali oppure non. Decidete un po' voi, se fate sì, vi insomma creerà un file, una cartella con anche tutti gli archivi, altrimenti no, e in più vi creerà un file di testo con tutti i messaggi che vi siete scambiati all'interno della chat. E quindi metti che effettivamente quella chat ve la volete tenere perché se è una chat a cui ci tenete, ci sono messaggi importanti, eccetera. Comunque in questa maniera avrete un file di testo dove ci sarà sempre scritto ed lo potrete salvare sul vostro computer, sul vostro hard disk o sul vostro server dove conservate le cose.

Ricordo che questa esportazione della chat è stata soggetta, quindi anch'essa a un processo di smerdamento o merdificazione, perché prima era possibile esportarle tutte insieme. E il fatto che si possano esportare adesso solamente uno alla volta non è nient'altro che una maniera per impedire agli utenti di farlo. Per invece una cosa che non è funzionale a livello, diciamo, della privacy o comunque di opposizione a queste piattaforme e al loro monopolio, però una cosa magari che può essere ritenuta carina da tante e tante di voi, se volete continuare a usare WhatsApp, comunque ci sta a prendere dimestichezza con lo strumento, così che questa dimestichezza poi potete applicarla di nuovo con confidenza. In altre situazioni, in altre applicazioni nel prossimo futuro, spero, ovvero potete modificare lo stile della chat, chiaramente con varie limitazioni, perché quelle tante cose sono riservate, come abbiamo detto, agli abbonamenti di WhatsApp Plus, però appunto tornando indietro nelle impostazioni, insomma nel menu generale delle impostazioni di WhatsApp, sotto chat abbiamo la sezione, insomma, stili della chat, icone dell'applicazione, eccetera. Possiamo qui modificare solo lo stile di default delle chat e quindi mettere uno sfondo oppure cambiare il colore delle chat, eccetera. C'è da dire che questa cosa può essere fatta anche per le chat singole, cioè scegliere uno sfondo o un colore diverso per ogni chat differente che si ha. Lo si può fare andando nella chat, specifica, premendo i tre puntini. E o direttamente lì oppure cliccando più opzioni ci verrà fuori l'opzione di modificare anche, cioè diciamo, il colore specifico sia dei messaggi che lo sfondo della chat in questione.

0: rarefatte.
1: Poi, successivamente, dopo questa sezione dello stile della chat, abbiamo la sezione delle notifiche. Le notifiche sono chiaramente uno strumento utilizzato dal design del telefono in generale e anche delle applicazioni che ci tiene molto, diciamo, attaccate, che crea proprio l'automatismo di sblocco, no, del telefono, di, insomma, avere bisogno di controllare che cos'è quella cosa nuova che ci è arrivata, di anche appunto controllare se ci è arrivato qualcosa di nuovo. E, eccole, magari non approfondiamo adesso perché tutti questi argomenti sono molto, insomma, arzigogolati e ci dedicherò una puntata specifica. Però ecco, entrando nelle impostazioni delle notifiche, abbiamo la possibilità di modificare tutte le impostazioni delle notifiche, più che altro del tipo di notifica che ci arriva su WhatsApp. Quello che consiglio io, almeno per fare una prova, se ve la sentite, è di andare nelle impostazioni del vostro telefono e disattivare le impostazioni di WhatsApp. State tranquille, perché se non l'avete mai fatto non vi perderete messaggi, perché aprirete l'applicazione lo stesso, cioè di fatto questi automatismi sono, diciamo, sono diventate delle abitudini, no? In tanti, tantissime di noi, per cui apriremo l'applicazione in ogni caso. Quindi ecco, provate, potete provare anche solamente per un giorno, non succederà niente, non vi perderete niente, nessuno si arrabbierà, fidatevi. Altrimenti, se invece non ve la sentite di fare così, potete tramite questa interfaccia disattivare delle funzioni specifiche. Per esempio, potete selezionare il tono di notifica dei messaggi come silenzioso, per esempio, così vi arriva solamente sullo schermo. Oppure, quello, diciamo, la tecnica con cui io mi sono trovato meglio e diciamo che mi consente di avere, diciamo, un utilizzo più in linea con i miei bisogni, è quello di disattivare le notifiche per ogni chat specific, cioè ogni chat, quindi andando nelle chat singole di WhatsApp, cliccare su silenzia le notifiche praticamente per tutte e lasciare attivate solamente quelle chat in cui voglio essere notificato quando mi arriva un messaggio, che sono tendenzialmente molte meno di tutte le chat che ho nel telefono, ecco. Però quelle chat mantengo la suoneria, perché altrimenti si crea se io non ho mai la suoneria per nessuna cosa, allora sarò costretto ad aprire il telefono anche se magari non ho niente, insomma, aprire il telefono anche solo per controllare se c'è qualcosa. Se rimettete la suoneria, che è una cosa che ci siamo scordate in tante, credo, invece risblocchiamo la possibilità, ci risblocchiamo nella possibilità di guardare il telefono solamente quando effettivamente ce n'è bisogno.

Quindi, sostanzialmente quello che io consiglio di fare è disattivare innanzitutto le prime due opzioni, che sono tipo opzioni per ricordarci che ci siamo scordati qualche messaggio, qualche chiamata o qualche aggiornamento di stato, e quindi quella sicuramente toglietela. Poi la prima opzione è anche, esattamente in realtà non so nemmeno cosa sia, credo che sia mentre siamo su WhatsApp, se ci arrivano dei messaggi nuovi fa un suonino, ma tanto siamo già su WhatsApp, quindi disattiviamo pure quella. E poi, vabbè, i toni di notifica, in realtà questi consigli che sto dando, diciamo, sono molto personali, quindi provateli un po', ecco, provate un po' come cambia. Con cosa vi trovate meglio, eccetera. Però, diciamo, io consiglio tutte le impostazioni che possono essere accese o spente in questa interfaccia. Disattivatele tutto perché non è nulla di fondamentale. E i messaggi li vedrete lo stesso. Forse disattivate in questa maniera le notifiche più intrusive. Quindi, ecco, questo diciamo che è il mio consiglio.

E continuando, avvicinandoci anche alla fine della puntata, andiamo su di nuovo nel menu generale delle impostazioni sulla sezione memoria e dati. E quello che ci interessa adesso è cliccare su amministra memoria, la prima opzione che troviamo nel menu specifico. Qua finalmente troviamo l'impostazione attiva i messaggi temporali, insomma a scadenza per tutte le chat. Quindi lo clicchiamo e vediamo che possiamo selezionare in primo luogo la durata predefinita che vogliamo applicare, quindi 24 ore, 7 giorni o 90 giorni come ne abbiamo parlato prima. E in più possiamo cliccare applica questa durata predefinita alle tue chat e da qua potremo selezionarle tutte. O alcune nello specifico. Ricordatevi che una volta che le selezionate, selezionate qui tutte, per esempio, quindi attivate la durata predefinita di tutte le vostre chat a 7 giorni con scadenza di 7 giorni, potrete comunque modificarla per chat specifiche. Quindi quello che consiglio io per non occupare troppo memoria nel telefono, per non essere connessi emotivamente ma anche inutilmente a tanti messaggi che vi rimangono sul telefono, attivate la durata predefinita per tutte le chat e poi magari quelle che vi interessano nello specifico la togliete andando di nuovo sulle chat, sul menu, cioè, insomma sull'interfaccia delle chat principale di WhatsApp, selezionate la chat e le ridisattivate da lì. O altrimenti, come vi avevo spiegato, mantenete tutto attivo e per messaggi specifici invece lo selezionate all'interno della chat e poi selezionate tipo, ora non mi ricordo l'impostazione specifica, però anzi ve la dico subito. Ecco, esatto, se voi andate poi in una chat con durata predefinita, magari di 7 giorni, e volete salvarvi un messaggio, selezionate il messaggio. E poi vi comparirà un piccolo tipo segnalibro in fondo, cioè in cima nella barra delle possibili opzioni disponibili per il messaggio selezionato. E una volta cliccato, questo segnalibro farà sì che lo vedrete applicato al messaggio e farà sì che questo messaggio non verrà eliminato dopo, appunto, per esempio, 7 giorni dall'invio e rimarrà nella chat.

0: la neve.
1: Quindi, tornando di nuovo nelle impostazioni di WhatsApp, dalla interfaccia principale, tre puntini, impostazioni, eccetera, andiamo di nuovo in fondo ad amministrazione dati e possiamo cliccare anche su amministra i download. Sarà vuoto questo spazio se avete attivato le trascrizioni vocali. Qui ci sarà il pacchetto di trascrizione vocale che avete scaricato. E in realtà questo mi fa pensare che probabilmente viene potrebbe venire fatto in locale direttamente sul vostro telefono, non lo so, magari sto dicendo una cavolata, quindi niente, andiamo avanti.
0: E i volti sembrano

0: neve.
1: Se frequentemente poi avete dei problemi riguardo alla memoria del vostro dispositivo, vi consiglio di selezionare sempre in amministrazione memoria e dati nelle impostazioni qualità di download e di invio, mettete qualità standard. Perché così farete in modo che sia le persone che ricevono il vostro file, sia voi che lo scaricate, non vi si occupi il telefono in 3 secondi, insomma, tutte le volte che scaricate nuove immagini o nuovi video.
0: La sua fatica di mille secoli.
1: Un'altra cosa che vi consiglio di fare, che non avrà molti lati negativi, anzi solamente lati positivi, riguardo insomma alla memoria del vostro telefono, nella parte in basso di questa sezione ci sono scarica con dati mobili, scarica con wifi, e con roaming dati, mi sa che è l'ultima impostazione. E qua mettete nessun archivio, deselezionate tutto, così che non verranno scaricati in maniera automatica. Ma questo non vuol dire che non verranno scaricati nel vostro telefono. Una volta che aprite una chat, ci cliccate e ve le scaricate. Però magari dei file che altrimenti non vi sareste scaricati non andranno a, insomma, riempire la vostra memoria.

probabilmente sarà default attivo, questa impostazione sarà attiva appunto di scaricamento automatico generale. Questo, questa feature, questa opzione è anche questa, insomma, fa parte delle opzioni che diciamo a svantaggio dell'utente. Nel senso che un'accumulazione disorganizzata dei dati contribuisce a mettere l'utente in una situazione in cui ha molta difficoltà a selezionare i dati invece che per lui sono importanti e quindi per poterli spostare e distaccarsi magari da servizi che invece ospitano tutti i dati disorganizzati, ecco.

Bene, ora nonostante le migliorie che spero avrete potuto apportare, vi devo dare una notizia: WhatsApp non andrà migliorando.

0: quindi sia per noi che per le persone con cui ci sentiamo, ma anche come segno di opposizione verso i maggiori attori di un sistema che di fatto sta applicando una repressione politica, in primo luogo ricordando cosa è successo a Autistici Inventati, ma insomma sta impoverendo anche questo sistema, sta impoverendo anche il nostro tessuto sociale e le nostre democrazie. Tra l'altro queste, le persone che fanno parte, hanno le piattaforme che utilizziamo, sono le stesse persone appunto che supportavano Trump sin dal suo insediamento. Ecco, con tutta questa roba insieme, io credo che sia una buona scelta iniziare a valutare strumenti diversi, ma che sostanzialmente offrono le stesse funzionalità.
1: Thank you.

Quindi c'è Signal, per esempio, la cosa più facile, diciamo, da scaricare e iscriversi, funziona molto simile a WhatsApp. Penso che forse ci si possa iscrivere anche solamente con il nome utente, senza dover inserire il telefono. Non lo so, forse in realtà non è vera questa cosa, però sicuramente è possibile condividere solo il nome utente con altri utenti Signal, senza dover per forza scambiarsi il contatto, ecco. Inoltre Signal è gestita da una no profit, sempre statunitense, purtroppo. Dico purtroppo perché c'è una cosa che si chiama tipo Cloud Act, creato dagli Stati Uniti per se stessi, che obbliga qualsiasi ente statunitense, azienda o simili a comunicare ai servizi statunitensi tutte le informazioni che hanno sui propri utenti senza rendere questo scambio di informazioni tra i servizi e l'azienda in questione pubblica, quindi in maniera segreta. Signal però non registra la nostra lista dei contatti, non registra, è molto attenta alla privacy, insomma, non registra i messaggi, non c'è tutta questa roba di meccanismi strani per cercare di spremere più i dati degli utenti, quindi ecco come la consiglierei come alternativa immediata di WhatsApp, altrimenti ricordiamoci che ci sono sempre gli SMS, ecco, quelle funzionano, che però non sono crittografati end-to-end, molto importante, quindi i gestori della rete leggono, possono leggere i messaggi.

Inoltre, molto importante, se riuscite a contattare il vostro A-Club di fiducia, vi ricordo che sul territorio fiorentino c'è l'A-Club IF-DU, potrebbe aiutarvi, potrebbe addirittura darvi un account per Jabber o XMPP, che sono dei protocolli e quelli tendenzialmente sono autogestiti, quindi non solo non ci stiamo affidando a nessuna azienda, a nessun grosso intermediario, ma anzi l'intermediario spesso e volentieri sono persone di cui ci fidiamo. Poi c'è per esempio un'altra cosa che si chiama Matrix, se non sbaglio il loro sito è matrix.org, dateci un'occhiata. È un protocollo sempre di messaggistica decentralizzato. C'è anche Threema, T-H-R-E-E-M-A. Questo io tendenzialmente non sono molto informato a riguardo, però so che è una buona alternativa. Ma poi ci sono anche un sacco di altre possibilità veramente che si possono esplorare e a livello individuale, ma anche con amici e amiche, quindi buttiamoci.

Ecco, è importante che non pensiamo al cambiamento della piattaforma di messaggistica che utilizziamo come un cambiamento netto, ok? Cioè non è che dobbiamo cambiare da oggi a domani tutte le chat, anche perché, diciamo, i ragionamenti come questi cade un po' tutto, no? Cioè, se io in un futuro utilizzerò Signal è perché avrò avuto Signal, che può essere oppure qualsiasi XMPP, Jabber, è perché questo utilizzo sarà un utilizzo collettivo anche delle persone che ho intorno, ma che non sarà avvenuto da un momento all'altro, sarà frutto di

Se invece comunque volete iniziare in maniera, insomma, sostenuta, ecco, la vostra migrazione verso altri strumenti, potete per esempio, come abbiamo detto prima, iniziare disattivando le notifiche di WhatsApp, magari, e mantenerle sull'altro strumento che volete usare, per esempio Signal, e potete comunicarlo agli altri. Guardate, amici e amiche, d'ora in poi. Io non lo vedo subito il messaggio su WhatsApp, ma se mi scrivete invece un SMS o un messaggio su Signal lo vedo subito, ecco. E se preferite un'applicazione, non abbiate timore a chiedere alle altre persone con cui volete scambiarvi messaggi di scaricarsela. Perché magari anche loro, magari c'è qualcosa nel modo in cui utilizzano i messaggi che non gli piace, ok? Magari anche loro vorrebbero cambiare posto e condividono le vostre stesse necessità di cambiamento. O comunque saranno contenti di accogliere magari la vostra sensibilità, anche perché apprezzeranno che le informate del fatto che volete continuare a parlare con loro. Però non su quella piattaforma. E invece per chi non accoglierà questa nostra magari desiderio, sensibilità, eccetera, per chi si ostinerà ad abitare in un recinto fangoso, sorvegliato e puzzolente come WhatsApp, beh, ben per lui o per lei vorrà dire che gli manderemo gli SMS.

E quindi se il posto digitale che abitiamo continua a sfruttare le nostre relazioni, intime o meno, i nostri istinti e diminuire le nostre possibilità di organizzazione, di azione, con l'unico obiettivo di fare i propri interessi, perché ci ostiniamo ad abitarlo? Perché sapendo che dovrà essere sempre una lotta costante per tutelare i nostri diritti fondamentali, in cui la piattaforma che abitiamo continuerà a cercare una maniera subdola per corrodere questi diritti, perché ecco, non decidiamo di traslocare in un posto diverso.

E anche questa puntata di Sbloccami è finita, è passata un'altra oretta e vi ricordo che Sbloccami va in onda quasi nessun mercoledì alle 21 su Radio Wombat e noi ci sentiremo prossimamente e vi lascio con questo ultimo brano e dopodiché potrete sentire la nuova suoneria che vi potete scaricare dalla descrizione dell'episodio. Ciao!

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Si rifà. Ma,
2: raga, vabbè, è la facile era fa. Perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.
1: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Volsero lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei e puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta ai piedi del letto.

Lui fantasticò di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
1: Anche le foche bevono Radio Wombat.

No.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: popolo di Gerusalemme, Roma è vostra sorella. Per dimostrarvi la nostra amicizia e uso di questi tempi, liberare un malfattore dalle nostre prigioni. Allora, chi volete che vi liberi allora?
1: Libera Barnaba!
0: Molto bene! Allora, libero Barnaba!
2: Scusi, non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Come?
2: Non abbiamo nessun Barnaba, signore.
0: Ah, non abbiamo nessun Barnaba.
1: Oh! Allora, Bruto, che devi liberare!
0: Io? Che hanno tanto da riacchiare?
2: Risus abundat in ora ebreorum.
0: Ma staranno sfogliandomi?
2: Oh no, signore.
0: Molto bene. Libero Bruto!
2: Non abbiamo neanche un Bruto, signore.
0: Ma niente Barnaba, ma niente Bruto!
2: Non mi dispiace.
0: Chi è questo Barnaba? Chi è questo Bruto che volete liberare?
1: È un rapinatore! È un aggressore!
3: È un violento rimaso!
1: Non ha capito niente, scema!
4: Un brigante, deve dire!
0: È un atto criminale!
2: Ma non l'abbiamo?
0: Non abbiamo proprio nessuno!
2: Oh sì, signore, abbiamo Sansone!
0: Sansone?
2: Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, l'assassino siriano! Svariati scribi sediziosi della Cesarea! 67 assassini...
1: L'affa che li ha posto, figlio!
0: Buona idea, Bisellonio!
1: Fudditi! Abbiamo Sansone, lo strangolatore sadduceo! Sila, il famoso assassino siriano! Scribi svariati sediziosi della Cesarea!

Achtung, Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: Riprendiamolo.
1: Vabbè,
2: la
1: song
2: era perfetta.
1: Radio. La mia radio.
0: È difficile il dopo.
3: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
4: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
5: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
4: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
3: Nella disperazione però puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: va male, agire.
1: Ciao ciao ciao, eccoci, eccovi qua, siete su Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Siamo una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, lo dico per presentarci, per fare un piccolo biglietto da visita per chi tra voi ci ascoltasse per la prima volta, non sapesse bene cosa facciamo e chi siamo. E chiaramente l'idea è un po' quella della rassegna stampa, abbiamo cambiato il nome, è stato un modo, crediamo, ancora valido per dirlo con ironia, perché la nostra rassegna stampa è più o meno una rassegna stampa, ma in certa misura anche un po' differente. La prima caratteristica forse che ci discosta dalla più canonica, più metodica, più sistematica rassegna stampa è quella di ospitare delle voci, degli interventi esterni, quindi in qualche modo mettiamo a valore i contatti, le relazioni che cerchiamo di coltivare nel movimento, nelle realtà autogestite, di conflitto, dei comitati, quelle che sono realtà quasi sempre di base, siano realtà o singoli, in qualche modo sono punti di vista per la trasformazione sociale, diciamo così. Dall'altra parte ci prendiamo anche del tempo per mettere da parte, selezionare le notizie, quindi ciò che trovate qui è sì uscito o preso o commentato anche dalle cronache locali, ma nello stesso tempo c'è sempre un po' di distanza, per cui ecco, non è propriamente una rassegna stampa se con questa intendiamo quell'attività con cui ci si sveglia la mattina e si guardano giornali e media, ma nello stesso tempo ecco ciò che troviamo e che possiamo leggere sui giornali che fanno le cronache locali sono oggetto della nostra trasmissione, diciamolo un po' così, e questo credo sia abbastanza utile e abbastanza valido per aver fatto a questo punto le presentazioni per questa settimana. Cominciamo appunto le nostre trasmissioni, la nostra trasmissione, prendendo in considerazione un fatto che è accaduto per l'appunto qualche giorno fa, cioè nel fine settimana. Stiamo parlando e sto parlando di sabato 16 di maggio, la manifestazione No Aeroporto, che si è svolta dal polo scientifico come partenza, con un percorso ad anello che ha lambito, toccato il mercato di Sesto, quindi più o meno il centro del paese, della città, del comune di Sesto Fiorentino, tenendo conto che c'era appunto il mercato, quindi era impossibile arrivare con la forma del corteo dentro il più pieno centro di Sesto, che come molti e molte sapete nei sabati è utilizzato come piazza allargata del mercato, e quindi gli è arrivato insomma un po' a lambirlo per avere un momento di visibilità, di contatto, di confronto anche e propriamente con gli abitanti di Sesto, quindi nei caseggiati più prossimi a quello che è il polo scientifico di Sesto Fiorentino. E poi la manifestazione è tornata di nuovo al polo per chiudere, diciamo così, con interventi. Hanno parlato i sindaci che erano stati invitati alla manifestazione, e poi un concerto con i Fish Bones, che hanno animato coloro che sono rimasti in questa giornata un po' come sapete o avrete già visto, o magari c'eravate pure, è stata un po' funestata dal tempo, una giornata che alla fine tutto sommato con il suo sole ha baciato la manifestazione, anche se proprio nei momenti dell'avvio è stata un po' colpita da qualche 10, 15, 20 minuti di pioggia che probabilmente, più che scoraggiare coloro che ormai erano venuti e venute decise a manifestare, probabilmente potrebbe nella mattinata aver scoraggiato qualcuno a partire da casa. Va tenuto conto che le previsioni erano quelle che erano, con una perturbazione a macchia di leopardo, c'è stato grandinate nella zona di Campisigna, ci sono state piogge più intense magari a Firenze che non propriamente in quel pezzettino lì di Sesto Fiorentino, Castellano Castello Sodo Rifredi, che in qualche modo era interessata dal percorso della manifestazione. Però ecco, le nuvole come sempre, e tenendo conto che il giorno precedente, venerdì 15, ha fatto acqua dalla mattina alla sera, compresa anche alcune ore della notte, probabilmente sì, qualche persona si è sentita un po' in difficoltà nel partecipare il giorno successivo. Questo lo diciamo perché è un dato della cronaca, è un dato della vita di tutti i giorni: chi si deve spostare per manifestare sicuramente fa i conti anche con questo, tenendo anche conto che il percorso era previsto su tratti di strada anche propriamente aperti, via dello Smannoro, un pezzo della Perfetti Ricasoli, quindi d'altronde situazioni nelle quali si trova con difficoltà anche un rifugio, che magari in altri contesti uno si infila dentro un bar, uno si ferma sotto un portico, sotto un androne, e invece in un percorso di strada come quello o hai l'ombrello e le scarpe coperte, sei disposto a prenderne un po', oppure d'altronde ti fai il bagno e rischi insomma di rimanere così. Per cui ci saranno state anche persone che hanno dovuto o voluto rinunciare. Teniamo anche conto

anche questo un passaggio che purtroppo non siamo riusciti insieme ad evitare, nonostante una, come si può dire, uno scambio di amorosi sensi tra le culture della difesa del territorio nella piana e quello delle produzioni del biologico e della difesa e del diritto alla terra nella zona invece più vicina e più prossima all'esperienza contadina di Mondeggi, non siamo riusciti, ecco, ad evitarle. Quindi ci sono state anche degli elementi che hanno potuto portare l'attenzione di qualcuno o di qualcuna lontano dalla piana, magari con il cuore presente ma con il corpo da un'altra parte. Tra queste, non ultima direi di citare, perché ha la sua importanza, anche gli strike days organizzati dal Sud Cobas nel distretto industriale del tessile, non solo pratese, per cui qualche altro compagno, compagna, gli operai, le operaie che sono coinvolte nei presidi, nei picchetti, che sono stati numerosi anche questo fine settimana, anche loro sono stati in qualche modo sottratti alla possibilità di partecipare alla manifestazione, cosa che invece avevano potuto ed erano riusciti a fare negli anni precedenti. Dico negli anni precedenti, lo sapete credo tutti e tutte, ma se qualcuno se lo fosse perso o dimenticato, il conflitto nella piana fiorentina animato dalle comunità e anche a questo punto lo possiamo sempre ribadire, dai comuni e dai suoi rappresentanti istituzionali dei livelli più bassi, quindi sindaci o sindache, sindachesse, sindache che siano, va avanti almeno da un decennio, almeno da quando nel 2015-16 con Renzi si cominciò a ipotizzare concretamente l'idea di un spostamento della pista in posizione, come è stato spesso ribadito, parallela al raccordo autostradale, e quindi spostando le direttrici dei voli verso i comuni della piana, inizialmente con l'ipotesi di pista che era stata denominata dalla traiettoria e dalla direzionalità della pista, era denominata 1230. Con quella soluzione lì i voli andavano più verso Prato. Invece con il nuovo master plan, visto che un progetto era stato già bocciato dal TAR e dal Consiglio di Stato, quindi costringendo Toscana Aeroporti ENAC a riformulare la proposta, è stato spostato la direttrice in un senso 11-29, quindi si è cambiato la direttrice di un grado, andando a impattare più su Campi Bisenzio e un pochino meno su Prato. Questo, come tante volte è stato detto, anche ribadito più volte durante e dentro la manifestazione, non ha la modifica del progetto, quindi il passaggio da 12.30 a 11.29 come direttrice della pista e lo scorciamento di 200 metri dai 2.400 metri della prima ipotesi ai 2.200 del master plan, ancora alla valutazione di impatto ambientale e ancora dentro l'iter autorizzativo, non ha cambiato la sostanza del progetto per quanto riguarda la sua insostenibilità dal punto di vista della sicurezza idrica, dal punto di vista dell'impatto con le oasi e quindi con la biodiversità ancora conservata nella piana fiorentina, e neanche dal punto di vista del traffico aereo e passeggeri, che dovrebbe chiaramente essere il vero e proprio obiettivo per il quale si va a realizzare un nuovo aeroporto, piuttosto che tenersi la pista che c'è adesso, che è considerata corta, cioè perché lo è davvero, costringendo gli aerei a non potersi caricare fino al massimo, ad avere delle restrizioni sul numero dei passeggeri legate al peso, proprio perché aeromobili pieni fino al massimo della capienza sarebbero più pesanti, avrebbero quindi bisogno di un po' più di spazio per il decollo e un po' più di spazio per l'atterraggio. Da qui l'esigenza di superare la pista attuale di 1750 metri circa e averne una più lunga di almeno 500-600 metri, come infatti stiamo appunto valutando e vedendo, perché la proposta è dei 2200, quindi come ribadito questi 200 metri in meno da 2002 a 2004 non cambiano niente rispetto all'operatività che l'aeroporto vorrebbe adoperare e vorrebbe avere. È stato solo un tentativo da parte di Gianni, per lo più, e quindi un tentativo politico di convincere attraverso queste limature e questo smussamento degli angoli o di alcuni spigoli del progetto, di convincere i comuni della Piana ad

0: accettare il progetto. Processo politico gestito da Giani, che evidentemente non è riuscito, perché ad oggi i comuni della Piana sono stati presenti nella manifestazione di cui stiamo parlando, quella di sabato 16 maggio, proprio perché è in forza del ricorso al TAR che hanno rinnovato, come avevano già fatto contro lo scorso procedimento, e hanno e stanno facendo di nuovo. Quindi una manifestazione che è stata caratterizzata anche dalla presenza dei sindaci, come ho già detto, che sono stati sicuramente un elemento che ha dato e continua a dare forza e sostanza a queste iniziative e alle tante manifestazioni o mobilitazioni o iniziative che i movimenti, i comitati, le associazioni che sono riunite nel gruppo di lavoro della Piana e che hanno promosso la manifestazione continuano appunto a darvi. L'ultimo momento, diciamo così, che era stato prodotto intorno alle mobilitazioni e alle iniziative contro l'aeroporto era stato proprio la presentazione pubblica dei ricorsi che era stata organizzata a Campi Bisenzio al Teatro Dante a novembre. Quindi da novembre ad oggi c'era stato non propriamente un silenzio, però un'assenza di manifestazioni, mobilitazioni di piazza di una certa rilevanza, e siccome da parte di Giani, da parte di ENAC, da parte di Toscana Aeroporti si continua sempre a ribadire la volontà di andare avanti nonostante tutto, nonostante la contrarietà che si esprime a vari livelli, si è sentita dentro le reti di movimento e dentro le reti dei comitati la necessità e il bisogno di dare un'altra volta una risposta che fosse di massa, che fosse pubblica e che dimostrasse che l'opposizione, che la nemicità a questo progetto non viene solo dalle amministrazioni, non è quindi solo un elemento della politica, dei partiti o delle amministrazioni con il loro ruolo, ma viene anche e proprio dalle comunità, ma viene dagli abitanti ed è per loro che la politica eventualmente si mette di traverso e non accetta il progetto e non il contrario. Ecco, è un no che sale dal basso e non un no che dall'alto dei sindaci o di alcuni interessi che potrebbero entrare in conflitto con quelli della pista di Toscana Aeroporti scende poi sulla gente. Il processo è inverso, come è stato dimostrato più volte negli anni, a partire proprio dal caso del comune sicuramente più coinvolto, proprio perché il sedime della pista andrebbe a realizzarsi dentro il suo perimetro, che è Sesto Fiorentino, che da comune sì inceneritore e sì aeroporto fino ai tempi della sindaca Sara Biagiotti del Partito Democratico è stato poi in qualche modo messo in crisi anche proprio dalle mobilitazioni di piazza e dal ruolo svolto dai comitati, sia quelli contro l'inceneritore sia quelli contro l'aeroporto, anche se in quella fase lì si parlava più di inceneritore, sembrava perlomeno una cosa più prossima ad arrivare rispetto all'aeroporto, ma l'opposizione cominciò contro entrambe le opere per tutti e tutte, quindi no inceneritori e no aeroporto, e misero in crisi la giunta se stesse al punto da cadere e portare alla prima elezione del sindaco Falchi, che poi ha fatto due mandati, che poi è uscito ora recentemente per andare a fare il consigliere regionale e che quindi Sesto si approssima alle prossime elezioni comunali insieme a un altro comune assolutamente coinvolto che è Prato, per cui certamente dentro le corde dei comitati, dei movimenti, delle associazioni che hanno promosso la manifestazione di sabato 16 c'era e c'è anche una certa volontà di insistere e di intercettare quelle che sono le tensioni che più o meno serie, più o meno importanti che siano, però si producono nei territori laddove ci sono le elezioni ai livelli più bassi e di prossimità con il cittadino, che sono poi appunto le elezioni comunali. Ho fatto già una lunga introduzione, volevo appunto oggi parlare principalmente di questo per la rilevanza che continua ad assumere, perché lo spettro delle adesioni ben più che quello dei promotori, ma lo spettro delle adesioni è davvero molto molto ampio, a dimostrazione che questa vicenda continua ad interessare, ad attrarre, a mobilitare tantissime realtà, non solo quelle più propriamente dedite durante tutto l'anno e durante tutte le loro riunioni agli aspetti della difesa del territorio, ma anche quelle legate al mondo del lavoro, al sindacalismo di base, le realtà studentesche, coloro che vivono e lavorano dentro il polo scientifico per ovvie ragioni legate agli impatti che il nuovo aeroporto avrebbe su queste, sulle strutture, ecco, nelle quali studiano o lavorano. E volevo anche guardare con voi i giornali, per cui a questo punto, ripeto, dopo questa già molto lunga e credo dettagliata introduzione che ho fatto a partire dalle riunioni alle quali ho partecipato, quindi ecco, la mia è una cronaca, una ricostruzione magari un po' prolissa, però ecco, interna ai processi, alle intelligenze che hanno prodotto la manifestazione, vorrei andare a guardare i giornali. A questo punto, prima di farlo, facciamoci già una pausettina musicale e poi cominciamo davvero a guardare quello che hanno detto i giornali, che direi, lo dico un po' con una battuta, non hanno potuto oscurarla, quindi c'è stato un po' di attenzione. Tutti i giornali del nostro territorio hanno riportato la manifestazione, chi con una pagina, chi con due, chi con la fotonotizia, chi meno, però in qualche modo ecco, è già un primo obiettivo quello di essere riusciti a stare e ad andare a portare i temi della manifestazione su tutti i giornali, cosa che purtroppo ce lo dobbiamo riconoscere, è tutt'altro che banale, perché spesso quando vogliono riescono anche a utilizzare una specie di shadow ban, che è più un fenomeno proprio delle reti e dei social, ma per evitare di parlare di censura, perché mi sembra forse un po' eccessivo, però di fatto, insomma, chiamatela voi come volete, quando di qualcosa di rilevante per così tante sigle, per così tante persone, non viene commentata da coloro che fanno o dicono di fare informazione pubblica, sarebbe, se non proprio censura, qualcosa che gli assomiglia parecchio. Invece in questo caso davvero ci siamo riusciti a non farsi oscurare. Facciamo un po' di musica e poi si riparte con i giornali guardandoli.
1: Dai, spacca, spingi! Spingi!

0: prestigi.
1: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli.
2: Bene, riprendo il microfono in mano, siamo di nuovo su Radio Wombat e ancora la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, siete arrivati un po' in ritardo, anzitutto tranquillità, perché le nostre trasmissioni le potete riascoltare sempre tutte intere da capo andando sulla sezione dei podcast e scaricandovele. Questo vale per noi e anche per le altre trasmissioni di Radio Wombat. Per fare un brevissimo recap, abbiamo fatto una lunga introduzione prima di andare a guardare i giornali sulla manifestazione di sabato 16 maggio no aeroporto, che si è svolta tra il polo scientifico universitario di Sesto Fiorentino, Sesto e Ritorno. Volevo appunto guardare i giornali. Abbiamo fatto una pausa musicale perché avevamo già parlato un po' con Assalti Frontali, 99 Posse, Muro del Canto, la canzone per la Palestina che mai è così urgente, anche perché proprio in questa mattinata nella quale abbiamo raggiunto anche lo sciopero di USB sembra essere partito l'attacco, quindi tutto quello che sentirete in queste ore, visto che stiamo completando la nostra trasmissione proprio di lunedì mattina del 18, questo lo specifico per non creare confusione, i fatti sono in svolgimento, è tutto così fluido, è tutto così in definizione che è difficile anche tenerne conto. Sembra che in questi momenti, in questi attimi, sia cominciato l'intercetto da parte dell'IDF su Mud Flottiglia e anche il contenuto che seguirà poi, che è quello che abbiamo raccolto con Dario di USB Dallo e sullo sciopero generale convocato anche proprio in solidarietà con la Palestina e a supporto come equipaggio di terra della Global Sumud Flottiglia. Non è un contenuto scaduto, ma comunque un contenuto condizionato dai fatti che si susseguono e che cambiano rapidissimamente. Proseguirei, come avevo promesso, con la lettura dei giornali e delle cronache locali rispetto alla manifestazione di sabato 16 maggio no aeroporto. Comincerei con il Corriere Fiorentino, i giornali sono tutti quelli del day after, cioè del 17 di maggio. La Piana ribadisce il no all'aeroporto. 1000 in corteo per il parco e i fenicotteri, sindaci, associazione cittadini di Sesto contro il progetto per Peretola in attesa della sentenza del TAR. Quindi il Corriere Fiorentino dice 1000 presenze alla manifestazione, come sempre nelle mobilitazioni i numeri contano e infatti uno degli elementi, degli aspetti, delle caratteristiche più contestate, discusse, sempre creano polemica, diciamo così, è il balletto dei numeri. Quindi il Corriere dice 1000, poi ci sarà chi dice 1500 e ci sarà chi dice 2000. Gli organizzatori hanno detto 2000, penso che essendoci stato dall'inizio alla fine sia un numero più che corretto, si potrebbe addirittura volerlo gonfiare un po' per fare un piacere ai manifestanti, tenendo conto che appunto, come si diceva, la manifestazione ha avuto un inizio, poi c'è stata la pioggia, poi c'è stato il passaggio a Sesto, c'è chi si è fermato, c'è chi si è aggregato, c'è chi ha fatto la manifestazione solo per un breve tratto, quindi è possibile che in alcuni momenti ci siano state anche più di 2000, mentre in altri ce ne siano state anche meno di 2000. Quindi questo è per dare uno spaccato che sia realistico e andare oltre il dato numerico che messo sul titolo di un giornale rischia di essere un po' troppo definitivo, però poi per spezzare una lancia a favore anche di chi ha fatto le cronache e si è fatto il corteo, anche questo è un elemento che per questa volta, visto che c'ero, lo posso testimoniare anche di persona, alcuni alcuni dei giornalisti che hanno scritto gli articoli hanno seguito la manifestazione dall'inizio fino alla fine, e davvero non è poco. Quindi questo è l'articolo del Corriere, mette in evidenza la vicenda dei fenicotteri, che è stato uno spezzone del corteo che diciamo si è caratterizzato con il tema fenicotteri. Era poi uno spezzone che diciamo è un po' il segreto di Pulcinella, era lo spezzone del partito, di fatto della lista per SES, che si candida con il candidato Damiano Sforzi. Hanno fatto uno sforzo per fare un gioco di parole, per seguire le indicazioni che gli organizzatori e i promotori avevano dato, cioè quello che più o meno i comitati della Piana hanno sempre fatto nei confronti della politica: un invito e un'apertura, però anche il tentativo di evitare che fossero solo passerelle politiche, passerelle elettorali, soprattutto in un momento come quello della tornata elettorale estese, e quindi l'invito a non portare simboli e bandiere di partito, ma messaggi e contenuti a tema. Direi che l'invito e questo appello è stato rispettato sostanzialmente da tutti e da tutte. C'era qualche simbolo di partito, inevitabilmente, perché chi si ritrova intorno a questa forma organizzata e ci crede e se la sente, è inevitabile che in qualche modo porti anche i propri simboli, però lo hanno fatto su degli striscioni, che è certamente sempre diverso rispetto alle decine di bandiere a volte vengono fatte campeggiare dentro le manifestazioni, a volte in modo anche un po' scorretto, perché c'è chi davvero ne porta due a testa, cercando di dare un impatto, un colpo d'occhio, e di strappare quei like e quel colpo d'occhio nelle fotografie, che fanno anche un po' sorridere. Invece direi che la manifestazione da questo punto di vista ha visto una certa correttezza. Il Corriere ci dice anche che è in attesa della sentenza del TAR. Non ricordo se l'ho già detto, ma questo è forse uno degli aspetti più rilevanti: è già stata fissata la data dell'udienza del TAR, cioè il Tribunale Amministrativo Regionale, che dovrà valutare i ricorsi fatti dai comitati, dalle associazioni ambientaliste e dai comuni, ed è fissata per il 22 di ottobre. Hanno poi già detto che ci saranno dei mesi per tirare fuori poi la sentenza, che quindi dirà se è un sì o se è un no e come lo ha detto. Quindi anche poi il contenuto delle sentenze è certamente importante, però la sentenza dovrebbe essere, o perlomeno l'udienza è fissata per il 22 di ottobre. Vediamo se sarà un'udienza sola, se riusciranno a fare tutto insieme, se arriveranno già decisi perché la politica li ha già piegati, se invece prenderanno in considerazione davvero i punti che avvocati e politica e amministrazione hanno sollevato. Insomma, è una vicenda ancora da vedere, ma la manifestazione ovviamente aveva anche tra gli obiettivi quello di pesare in qualche misura su quello che è il giudizio dei giudici, cioè non lasciarlo solamente agli aspetti amministrativi, alle questioni sollevate dal punto di vista legale, tecnico e amministrativo, ma anche tenere conto di quelle che sono i rapporti di forza tra le comunità, e quindi la gente che continua a dire no, come in tante parti e momenti del corteo si è cantato: senza la gente non si decide niente, recuperando uno slogan che è stato in questi comuni, in queste comunità per tanto tempo, fin dai tempi delle lotte contro l'inceneritore di Case Passerini Firenze, ma ancor prima contro l'inceneritore di San Donnino. La Repubblica invece azzarda i 2000, quindi in 2000 alla manifestazione contro la nuova pista dell'aeroporto. Hanno sfilato per le strade di Sesto Fiorentino, presenti anche i sindaci dei comuni della Piana: qui volano solo i fenicotteri, non gli aeroplani, numerosi comitati e le associazioni. Impugneremo la conferenza dei servizi come abbiamo fatto la volta precedente. Questo lo dice Repubblica. Poi c'è una foto del striscione di apertura: basta aeroporto in città, sì al parco della Piana. Si vede poi lo striscione di cui è già stato riportato il contenuto: qui volano solo i fenicotteri, non gli aeroplani. Ancora una volta è lo striscione e lo spezzone di per Sesto, che senza il bisogno di mettere i simboli in evidenza ha trovato il modo per avere una certa visibilità e una certa importanza all'interno del corteo, sia per le dimensioni dello striscione, sia perché era partecipato, sia perché aveva questa caratteristica dei fenicotteri, con un evidente riferimento ai fenicotteri che solitamente verso la fine dell'anno, l'inizio del nuovo anno, comunque a cavallo del passaggio dell'anno, vengono solitamente nel lago di Peretola, un laghetto diventato assolutamente rilevante in tutta questa vicenda, sia perché ospite fenicotteri, quindi ha questa caratteristica così anche bella dal punto di vista territoriale, sia perché è uno degli stagni della piana fiorentina e pratese, così sono stati denominati, che è una zona a protezione speciale e zone a interesse comunitario, che sono state protette negli anni dalla direttiva Habitat e che proprio recentemente hanno creato un certo imbarazzo, un certo tipo di ostacolo e problema, che ENAC, Toscana Aeroporti, Giani, soprattutto per loro, hanno cercato di rimuovere andando a chiedere all'Unione Europea, come il decreto di valutazione impatto ambientale inizialmente aveva prescritto, cioè che avrebbero dovuto chiedere alla Commissione Europea di derogare alla direttiva Habitat che protegge queste aree naturali, e invece Toscana Aeroporti e ENAC sono andate a chiedere al Ministero di rivedere il decreto di valutazione d'impatto ambientale e che venisse eliminato il bisogno di passare a chiedere alla Commissione Europea la deroga alla direttiva Habitat, perché secondo loro, secondo dati forniti da Giani, ed ecco come vi dicevo il ruolo della regione toscana, è stato detto che in queste aree naturali protette sì dalla direttiva Habitat, però secondo loro non ci sono specie prioritarie né di flora né di fauna, quindi la prescrizione del decreto di valutazione ambientale è stata in qualche modo aggirata, e reinterpretandola dal punto di vista non della priorità di queste aree in quanto tali, ma dell'assenza di specie prioritarie, per cui girando intorno a questo ostacolo si è quindi, diciamo, velocizzato l'iter, per cui la preoccupazione di Toscana Aeroporti ENAC era quella che un responso da parte della Commissione Europea sarebbe potuto arrivare, magari anche positivo per loro, ma dopo diverso tempo, addirittura parlavano di anni per il tempo di risposta, e invece preoccupati dall'allungamento di questi tempi hanno deciso di chiedere al Ministero. Il Ministero dell'Ambiente non si è fatto attendere, quindi gli ha dato immediatamente la revisione del decreto di via, e quindi questa revisione avrebbe creato una situazione che i giornali e la stampa e anche la politica favorevole al nuovo aeroporto avevano commentato come un elemento di velocizzazione, di snellimento, e quindi di messa in condizioni da parte della politica di far partire la famosa conferenza dei servizi. Ecco che quindi aver portato in corteo questo elemento dei fenicotteri è stato un escamotage per avere una visibilità e fare un po' di hype per chi li vedeva, ma aveva anche a che fare con una vicenda amministrativa che è rilevante, che coloro che stanno seguendo da tempo tutto questo iter autorizzativo conoscono e possono in qualche modo riconoscere. Andiamo ancora avanti, il Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, cosa dice? Sindaci e candidati, la piana in piazza contro l'aeroporto, centinaia in corteo contro la pista a Peretola. Quindi qui il Tirreno non minimizza forse più di tutti gli altri giornali, perché parla di centinaia in corteo. Si potrebbe chiaramente dire che dicendo centinaia non si sbaglia, perché centinaia, se fossero 20 centinaia sarebbero poi 2000 persone, basterebbe giocare un po' con la matematica per non sbagliare, la dicono così, però insomma centinaia non rende giustizia, perché se invece si dicesse migliaia, in effetti anche questo non è sbagliato, perché 2000 sono migliaia, sono 2 migliaia, e vabbè, comunque insomma dai, ci siamo capiti su quello che volevo dire. Ci sono ben 3 foto, una è dello striscione Basta Aeroporto in città, sia al Parco della Piana, che poi è lo stesso che i comitati avevano usato per la manifestazione del 30 settembre del 2023, quella che era partita con la biciclettata insieme alle cargo bike della GKN. Poi l'altro storico striscione dietro il quale si sono posizionati i sindaci, ma insomma non era previsto, è andata semplicemente così. No aeroporto, sì al parco. Firenze e La Piana non si arrendono al potere del denaro. Questo era lo striscione portato sempre dai comitati nella manifestazione che partì sempre dal polo scientifico il 2019, prima poi della bocciatura del vecchio master plan. E ancora il più che citato, a Sesto volano solo i fenicotteri, non gli aerei, che è quello dietro il quale era Damiano Sforzi, non sindaco, perlomeno non ancora, anche se certamente una delle candidature più favorite delle prossime elezioni se stessi, diciamo il candidato di Per Sesto e anche di tutto il campo largo. E c'è stato dietro quello striscione anche Lorenzo Falchi a dimostrare una continuità, perlomeno adesso, fino adesso, a parole e a dichiarazioni di quella che l'esperienza amministrativa di Damiano Sforzi si annuncia in continuità con quella di Lorenzo Falchi se dovesse essere eletto. Queste sono state le sue parole negli incontri preelettorali nei confronti che sono stati organizzati, tra cui ha spiccato quello organizzato da La Nazione al Teatro Cinema Grotta. C'è infine tra i giornali La Nazione dice: i 1500 sfilano contro Peretola, blocchiamo la pista lunga. L'aeroporto ancora nel mirino, i 1500 contro la nuova pista, esposto anche alla Corte dei Conti. Comitati, sindaci e cittadini hanno sfilato a Sesto con cartelli e striscioni: alla Piana serve il parco. La foto riportata dalla Nazione è ancora quella dello striscione di testa Basta Aeroporto in città, sì al Parco della Piana. Questo articolo della Nazione, che come avete sentito dice 1500, ve l'avevo detto, c'è chi ha detto centinaia, c'è chi ha detto 1000, c'è chi ha detto 1500, c'è chi ha detto 2000. Comitati, sindaci e associazioni, il titolo in blu nella Nazione, l'aeroporto ancora nel mirino, usa questa tristissima espressione che in qualche modo forse vuole alludere alla minacciosità del movimento. Il mirino, le armi, sono titoli ai quali la Nazione non è affatto nuova. Va rilevato, ed ora poi ci divertiremo a guardare qualche parola anche da lì, che la Nazione aveva proprio dato spazio il giorno 16 maggio, quindi il giorno stesso della manifestazione, a una lunga intervista all'amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi, che ribadiva non solo le sue ragioni ma anche in qualche modo i suoi ricatti e le sue minacce nei confronti della Piana, di Firenze, rispetto ai temi del lavoro e quant'altro. Ora appunto lo guardiamo insieme nelle sue parole, nei suoi slogan, nelle sue dichiarazioni più eclatanti. E quindi ritornare a parlare di mirino il giorno successivo ci sembra, perlomeno sembra a me, un riferimento a queste dichiarazioni, nelle quali si faceva riferimento anche agli scontri che erano avvenuti durante la manifestazione della GKN. Mi sembra che guardando i giornali abbiamo più o meno detto tutto quello che ci interessava dire. Forse una cosa, ecco, che mi cade adesso l'occhio da segnalare è che tra i sindaci che erano presenti, la sindaca di Sesto Claudia Pecchioli, che ricordiamo non è propriamente sindaca ma è facente funzione perché è stata la vice di Lorenzo Falchi fino a che Falchi è andato poi in consiglio regionale, quindi è rimasta a lei la palma e la fascia da sindaca, ma non è propriamente la sindaca, comunque c'era lei come facente funzione. Poi il sindaco di Calenzano, il sindaco di Campi Bisenzio, quello di Carmignano e quello di Poggio a Caiano, che mi preme mettere in evidenza come appunto il sindaco di Poggio a Caiano Palandri sia un sindaco di centrodestra, un sindaco di centrodestra che non si è limitato solo a fare delle dichiarazioni di circostanza contro la pista, ma che coerentemente rispetto a quello che pensa e rispetto a quello che crede possa essere il ruolo di un nuovo aeroporto che sorvolerebbe in parte anche il suo comune o che comunque andrebbe a impattare con il progetto di parco agroecologico della Piana, che ha a che fare anche con il comune di Poggio a Caiano, ha coerentemente partecipato al ricorso, quindi un sindaco che ha preso parte nonostante la sua provenienza da centrodestra, che sicuramente con i comitati, associazioni e movimenti che hanno promosso la manifestazione ha assolutamente ben poco a che fare, a che vedere, ha però dichiarato che il suo mandato è quello di proteggere i cittadini, di proteggere anzitutto la salute delle sue comunità, e rispetto a questo ha coerentemente fatto il ricorso. Quindi è un elemento di un certo interesse perché per certi aspetti è anche un contraltare a quella narrazione che vorrebbe o pretenderebbe descrivere la destra sempre come un campo politico privo di contraddizioni, che riesce a trovare l'unità più facilmente della sinistra, che sono più solidi che le forze politiche del campo sinistro o che si pretende chiamare tale, e questo invece evidentemente quando i progetti sono complicati e mettono realmente di fronte a delle problematiche anche la destra è capace di dividersi come la sinistra, diciamolo così. Direi appunto con questo appunto proprio i giornali li abbiamo guardati e sviscerati, mi resta l'articolo di Naldi che ora vado a prendere e ne guardiamo subito le bellurie. Ed eccolo qui, come promesso, l'articolo del 16 di maggio, aeroporto, nuova pista in 3 anni, Peretola decolla la nuova pista, Naldi, ampliamento in 3 anni, oltre 1000 posti di lavoro in più. L'amministratore delegato di Toscana Aeroporti, la guerra dei ricorsi? Li aspettiamo, ma andiamo avanti. In autunno la conferenza dei servizi, ridurremo il rischio idraulico e l'impatto acustico. E poi, come vi dicevo, l'articolo comincia con un riferimento agli scontri che ci furono per la manifestazione di CKN. La conferenza dei servizi in autunno, l'avvio dei lavori entro l'estate 2027 e la fine dell'intervento nei 2 o 3 anni successivi. La tabella è tracciata, l'aeroporto di Peretola prepara il decollo verso l'ampliamento della pista, ma prima i riflettori sono puntati sulla manifestazione del no aeroporto in programma oggi. L'attenzione ai massimi livelli per evitare che finisca come lo scorso ottobre, quando alcuni manifestanti andarono allo scontro con i poliziotti provocando il ferimento di 10 agenti, danni all'aeroporto, ritardo e spavento per i passeggeri. Ecco che lo schema è quello, si cerca di far paura, nello stesso tempo si rassicura mercati, opinione pubblica che l'aeroporto si farà e la tabella di marcia è già tracciata, per cui tutto quello che i manifestanti possono fare al massimo è fare danni all'aeroporto, ferire poliziotti e rompere i coglioni, diciamola in questi termini qui. Ovviamente a parlare è la voce del padrone in tutti i sensi, che promette ancora una volta i posti di lavoro, posti di lavoro che non ci sono, non si vedono e anzi si sono tradotti in questi anni in appalti, subappalti, spacchettamenti e precarietà. Questa direi che è la disamina completa della giornata di questi giorni. Stiamo a vedere che succede, ma più che stare a vedere è ancora una volta un appello e un invito a prendere parte a questa battaglia che attraversa i nostri territori da tanti anni e la cui posta in gioco gioco non è solo quella di un'infrastruttura impattante, che già non sarebbe poco, ma di un modello di città e di estrattivismo che riguarda anzitutto il turismo, la turistificazione di Firenze e l'esasperazione delle sue caratteristiche di città vetrina, che non sono una novità ma sono state portate all'ennesima potenza, per cui un'infrastruttura come un nuovo aeroporto è, per usare una metafora stiracchiata ma che è sempre valida, una pipeline, l'oleodotto che serve ad estrarre il petrolio turistico che si trova nella miniera del centro UNESCO. Questo credo che vada da sé, che tutti e tutte lo sappiate e lo capiate, e quindi con questo davvero chiudo sull'aeroporto. Passo invece a una questione che ci riguarda e ci interessa tantissimo, come ho già detto rientrando in voce dalla pausa musicale, 2 secondi 2 per l'introduzione all'intervento di Dario di USB Firenze per lo sciopero generale anche e fortemente in solidarietà con la Palestina tutta contro il genocidio, la guerra e il riarmo, e a fianco della Sumud Flottiglia. Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat anche questa settimana, questa mattina di lunedì 18 di maggio. Vogliamo dare spazio e voce alla manifestazione, al presidio e alle iniziative, perché sono plurali, adesso ne parleremo, di USB, che ha lanciato appunto lo sciopero nazionale per questa giornata, una giornata in connessione, in solidarietà al fianco della Palestina ancora una volta contro il genocidio, contro il riarmo, contro le politiche di guerra, e ovviamente una connessione diretta e forte con Global Sumud Flottiglia, che in questi giorni è proprio, credo di poter dire in queste ore, è entrata in acque internazionali, lasciando gli ultimi approdi che aveva avuto in acque e poi terreni, insomma porticcioli turchi, nei quali erano riparati nelle giornate precedenti, visto il maltempo. Sembra che il sole sia sereno, questo dico avendo guardato qualche ora fa il tracker, e in qualche modo ecco si dirigono ancora verso Gaza. La determinazione è tanta, sanno e sappiamo tutti e tutte noi che ci consideriamo equipaggio di terra, come è stato detto, che Israele e il suo esercito è sicuramente lì appostato da qualche parte, quindi uno sciopero che vuole essere una risposta a un momento di solidarietà della classe lavoratrice nei confronti di coloro che stanno praticando un internazionalismo davvero straordinario. La giornata di oggi, ovviamente essendo un appello ai lavoratori e alle lavoratrici per fermarsi, non chiama in causa solo gli aspetti e gli elementi di solidarietà internazionalista con il popolo palestinese e l'affiancamento alla Global Sumud, ma ci sono anche chiaramente gli aspetti legati propriamente alle prestazioni lavorative, a quello che succede sui posti di lavoro, pubblici o privati che siano. Quindi guardando banalmente il volantino che convoca la giornata di oggi, si sa che si fa la guerra, che si fa lo sciopero contro la guerra, che entra nelle nostre buste paga, nei prezzi al supermercato, nelle bollette, nella benzina, negli affitti, nei tagli alla sanità, nella scuola che cade a pezzi, nei servizi pubblici come sempre più poveri. C'è anche poi, si affianca all'appuntamento di questa mattina, siamo con Dario ai nostri microfoni appunto per avere un report di come è andata, di come sta andando, di quali sono i temi sul piatto, le valutazioni, i contatti con la Global Sumud Flottiglia e tutto quello che vorrà e vorrai dirci, Dario. Si affianca, stavo dicendo, anche un momento di solidarietà, invece si svolgerà nel pomeriggio sotto Palazzo Vecchio, in solidarietà e per il reintegro di Silvia, un'assistente domiciliare che è stata licenziata dal Consorzio Blu, che è in appalto al Comune di Firenze. Una esperienza davvero triste, come tante purtroppo abbiamo visto in questi anni, che ci ripropone la precarietà, il ricatto dei lavoratori in appalto e in appalto del Comune. Quando e quanto hai voglia di raccontarci, Dario, siamo qui ai nostri microfoni. informazioni per appunto sapere come è andato, come sta andando il presidio di stamattina, visto che per i tempi della nostra trasmissione usciremo intorno all'ora di pranzo, quindi non riusciremo a sapere qual è stato invece l'esito della manifestazione del presidio a Palazzo Vecchio di oggi pomeriggio. Se ti va eventualmente di raccontarci un po' anche la vicenda di Silvia, siamo qui e a tua e a vostra disposizione.
0: Ciao, buongiorno e grazie per lo spazio, come sempre. I piani oggi sono molteplici, ma c'è un filo rosso che li lega. Oggi, come dicevi nella domanda, è una giornata di sciopero generale che USB ha convocato sulla base della chiamata della flottiglia, una chiamata che non vuole essere semplicemente, o meglio, la nostra risposta non vuole essere semplicemente emergenziale, ma vuole in primo luogo dare una copertura sindacale e anche sociale a chi mette a disposizione la propria vita e i propri corpi per rompere un vero e proprio blocco navale illegittimo, illegale, immorale e vergognoso. Lo sciopero generale quindi risponde alla chiamata della Global, è uno sciopero che però vuole dare voce a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che non vivono più, perché c'è un collegamento diretto, immediato e molto forte tra l'economia di guerra, tra la complicità del governo Meloni con il genocidio in Palestina e le condizioni nelle quali si trovano a vivere lavoratrici e lavoratori. L'economia di guerra produce nei fatti tagli a salari, a diritti, è una vera e propria trasformazione della funzione dello Stato e della natura dello Stato, che oggi anche nei suoi servizi di prossimità rispetto alle cittadine e ai cittadini non svolge più la funzione che invece gli assegna la Costituzione italiana, che è una funzione al servizio delle cittadine, che serve proprio a rimuovere e a superare gli ostacoli e le differenze di cittadine e cittadini. Ci arrivano già notizie di molte scuole sul territorio fiorentino chiuse, perché ancora una volta le lavoratrici e i lavoratori delle scuole stanno dimostrando la loro vicinanza e anche non soltanto solidarietà, ma una risposta che è soprattutto mossa da ciò che accade in Palestina, ciò che accade a livello internazionale, perché lo scenario preoccupante non riguarda solo la Palestina, ma riguarda un po' l'intero globo, se pensiamo anche a tutta l'area del Medio Oriente, ma anche spostandoci un po' più in là, oltreoceano, a Venezuela, Cuba. Quello che noi vogliamo fare, noi come USB, con questo ulteriore sciopero che si collega direttamente alla manifestazione operaia del 23 maggio, quando a Roma andremo appunto a riunire tutto il blocco sociale e lavorativo che di fatto produce e che, fermandosi, intende dare una risposta a un governo che risposte non ne ha, almeno per lavoratrici e lavoratori, ma soltanto per le grandi oligarchie e i grandi gruppi europei e mondiali. È una risposta che va a ricollegarsi, quella di oggi, anche alla battaglia, alle rivendicazioni più di settore, non sono scollegate col piano più generale, delle cooperative sociali che avevano già indetto, prima della proclamazione dello sciopero generale, lo sciopero di settore delle cooperative sociali. Quindi saremo tutti quanti, tutti quanti dalle ore 10 in prefettura, poi noi ci sposteremo alle 14.30 sotto Palazzo Vecchio, perché c'è ancora da lottare oggi e continueremo anche nei prossimi giorni, visto il licenziamento per mano di Consorzio Blu, che, lo ricordiamo, è una cooperativa in appalto al Comune di Firenze, quindi c'è anche una responsabilità politica per quanto riguarda il Comune di Firenze, un licenziamento di una lavoratrice, ancora una volta è il tema della repressione in questo caso nei confronti di chi svolge un lavoro fondamentale, perché ha un valore sociale molto serio, forte e fondamentale, che è quello della assistenza domiciliare, un settore che va seguito. Non basta la semplice solidarietà, speriamo che ci sia molta solidarietà. Quello che serve è anche in questo caso, come per lo sciopero generale e per quello delle cooperative sociali, mettere in campo con i piedi per terra una lotta vera, concreta, che chieda condizioni di lavoro per chi svolge un lavoro senza il quale il nostro sarebbe un paese perduto. Sto parlando dei lavori che hanno una funzione sociale. Quindi oggi è una grande giornata, noi non ci fermeremo qui, siamo pronti, non abbiamo una postura, per così dire, semplicemente emergenziale. Certamente c'è un'emergenza, altrettanto certamente a nostro avviso occorre continuare a costruire un'organizzazione sindacale di lavoratrici, di lavoratori che sappia contrastare e creare una resistenza rispetto a un panorama che è davvero sempre più preoccupante giorno dopo giorno, sia a livello generale sia a livello di luoghi di lavoro. Noi vi ringraziamo, stiamo allestendo la piazza qui in prefettura, speriamo che ci sia una grande partecipazione, e poi appunto nel pomeriggio alle 14:30 saremo sotto Palazzo Vecchio per dare solidarietà e per dare forza alla battaglia di Silvia, che è la battaglia di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dell'assistenza domiciliare. Grazie ancora.
2: Dario, grazie a te, grazie a tutta USB per aver lanciato questa manifestazione, questo sciopero che, come vi ripeto, proprio nel momento in cui stavamo raccogliendo la testimonianza di Dario e il suo intervento, che era poco prima delle 10, quindi in preparazione della piazza dello sciopero, si è proprio dato l'attacco e l'intercetto dell'IDF nei confronti della Sumud Flottiglia. Quindi quello che avete ascoltato è un contributo, ripeto, non scaduto, ma che non poteva tener conto della situazione che si è configurata nel giro di veramente poche decine di minuti. Ciò non gli toglie niente nel suo valore, nelle sue intenzioni. Per quanto invece riguarda le informazioni più fresche, più aggiornate, più importanti, perché da quelle dipendono anche le piazze solidali che stiamo cercando di animare, guardate i social, che sono più rapidi e più istantanei di noi. Dalla stampa rassegnata è ancora tutto, il solito grande ciao e grande solidarietà alla Palestina e ai partecipanti alla Sumud Flottiglia.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

figura sfocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna ed i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia. Le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia acquiescenza, ma adesso distinguo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: noi e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312-1312.
3: Radio Wombat
4: da sempre
5: e obiettivamente
6: la migliore.

augura buon lavoro. Nel vostro interesse trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

sono le 21:02, questa è domenica 6 settembre. Una puntata della presa che va in onda regolarmente o quasi. E il quasi è relativo al fatto che ci prendiamo ancora qualche minuto di pausa. Quindi la sigla è partita in orario, ma sarà solo questa a partire in orario. Ci prendiamo un altri 5 minuti, un paio di canzoni per permetterci di preparare la puntata.